0: Notturno Elettronico torna la settimana prossima, sempre qui su Radio Onda Rossa.
1: Notturno Elettronico @ondarossa.info.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza
3: Cinema Piazza per la Palestina.
4: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
5: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
6: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
7: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non è un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo sempre più accanito, non dimmi che è passato, lo so che non sei scemo e che hai capito, basta che ora pensi a quello che ti dico, per capire che oggi come ieri l'umanità è un nemico, a stelle e strisce, bianche e rosse, non è cambiato niente, 1992 da festeggiare, siate bravi,

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

his third down.

Sì, vabbè, mo che faccio? Sposete, sposete, che quella te vada a magnà, te lava i panni, quella non se lava manco le piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, pure questa buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: Tutti per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina
2: ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

di quanto si ingamba ad usare la gente che mente, che se ne compiace davanti un bicchiere con gente che neanche conosce, o di guardiani dell'Eden o di falsari di corte.

0: sei tu.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
8: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intornare bolle, mille bolle, blu.
9: He's a bimbo playing on the damn phone.

Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto-israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano il scicchino, si facevano cazzare. Quando si fressero gli si fa gommia davvero a questi.

Castellante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia è internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, picchiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Ora sì, sulle note The Number One di Gregory Isaacs si torna sull'87.9 in voce e, come vi avevo anticipato, al di là di qualche problema tecnico, io sto di fronte a una persona, Valerio, il nostro ospite, al quale ora sì salutiamo. Come stai, Valerio?
1: Buongiorno, tutto bene, grazie, tutto
0: e
1: ok.
0: Ora sì,
1: tutto
0: ti
1: okay.
0: Sento, perfetto, e ti sentiamo
1: perfetto.
0: Tutti e tutte e tutti sull'87.9. E dicevamo, purtroppo dobbiamo parlare di una situazione che è stata molto brutta per te,
1: sì.
0: E che un po' rappresenta ancora ciò che la società italiana deve risolvere, no? Tantissimo,
1: certo, sì.
0: credo io, e ci dimostra ancora un'altra volta che la eteronormatività non solo pensato, non solo capita come identità di genere, identità sessuale, ma anche quasi come parametri estetici, come,
1: sì, sì,
0: come idea di ciò che deve essere la società, sta diventando un problema, e lo è sempre di più, no? E ci dobbiamo colare questo,
1: certo.
0: Tutti, tutte e tutte. Cominciamo a raccontare un po' questa brutta situazione di aggressione, perché questo è stato, dico,
1: certo,
0: anticipo,
1: sì,
0: subito, di quello si tratta purtroppo.
1: Un'aggressione. Io intanto ci tengo a salutare tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici e tutte in generale, e ringrazio Radio Onda Rossa per questo spazio. Io qualche giorno fa stavo tornando da San Lorenzo, era tardi, per carità, erano le 4, le 3 e mezza, le 4, ma questo...
0: Che ci dà solo un contesto.
1: Che ci dà solo un contesto,
0: basta.
1: Questo non vuol dire nulla, ci tengo a precisare questa cosa perché non vuol dire assolutamente nulla. Stavo con questa mia amica, prendiamo l'N90 per tornare insomma nella nostra zona, e come saliamo sull'N90 non c'erano posti, quindi rimaniamo in piedi, fino a lì tutto ok, finché a un certo punto non arriva davanti a noi questo ragazzo che comincia a guardarmi, mi guarda dall'alto al basso, mi guarda e dice delle cose che io non capisco, perché parlava in arabo con i suoi amici, io purtroppo d'arabo non lo parlo, per quanto vorrei non lo parlo, e quindi non ho capito assolutamente nulla di quello che gli avessi detto.
0: Percepivi che parlavano di te, ovviamente, per
1: sì,
0: il tipo
1: parlavano di me, perché mi stavano squadrando in quattro,
0: certo.
1: Scemo non sono, cioè me ne rendo conto,
0: ovviamente.
1: E finché a un certo punto, guardandomi, fa: ma sei maschio o femmina? Io lo guardo e gli dico, senza fargli tutto il discorso, io sono biologicamente uomo, perché sapevo che sarebbe stato inutile, gli dico: sì, sono un ragazzo. E lui mi guarda e mi fa: ma che, davvero? E gli faccio: sì, cioè, non lo so, che ti vuoi sentir dire? Perché, piccolo contesto,
0: sì.
1: Io quel giorno avevo dei jeans neri a vita alta, una camicia rosa con delle stampe croppata, quindi tagliata sul giro vita. Non ero neanche eccessivamente truccato, avevo il correttore e la matita, e avevo i capelli legati perché facevano 70 gradi all'ombra, stavo morendo di caldo e avevo i capelli legati. A un certo punto comunque lui continuava a rimanere perplesso della mia risposta, del mio essere uomo da un punto di vista biologico. Continua questa cosa per circa 10 minuti, finché un suo amico non gli dice di smettere. E lui smette. In tutto ciò, comunque, già in questo alterco verbale era intervenuto un signore presente sull'autobus, che gli aveva detto, insomma, non rompi il cazzo, cioè, non lo so, però insomma era stato molto carino, era stato molto gentile. E quello che poi succede è che questo signore scende, quello che mi aveva aiutato, e tra l'altro è...
0: Sì, aspetta, perché c'è qualche problema nel cavo. Vedi se... No, lì sì, c'è... Dai, siamo tornati, scusa.
1: Ok. E no, dico, la cosa è che già è particolare che solo da un punto di vista di insulti verbali mi sia venuto qualcuno incontro, perché è una cosa che non succede quasi mai.
0: Sì,
1: questo è un fatto.
0: Bene,
1: e poi lo vedremo dopo, quando c'è stata la vera e propria aggressione.
0: E infatti.
1: Infatti poi noi arriviamo a Piazza Sempione, terzo municipio, che è molto vicino a dove sarei dovuto scendere io, e quello che succede è che questo gruppo di quattro ragazzi, perché erano quattro ragazzi, tra l'altro neanche così grandi, più o meno della mia età, ci avranno avuto massimo 25 anni, ma non credo neanche ci arrivassero, scendono, e il ragazzo che prima mi aveva insomma insultato mi guarda e mi fa: mi raccomando, fai l'uomo. Loro scendono e dopo pochissimo, perché il semaforo era rosso, risalgono in due E uno di questi due che risale, io pensavo mi stesse prendendo per la camicia. Invece io avevo una collanina d'oro, una catenina d'oro. Invece si era attaccato alla catenina cercando di forzarla e di rubarmela. Tra l'altro mi ha lasciato anche un segno sul collo, insomma, nella zona dove avevo un graffio. Sì. Il fatto è che a un certo punto ha pensato bene di spruzzarmi in pieno viso lo spray al peperoncino, prendendo sia me che la mia amica e intossicando tutto quanto l'autobus. Certo. E quello che succede è che poi io esco dall'autobus perché stavo soffocando, perché avevo, insomma, la reazione dello spray al peperoncino è quella. Tra l'altro, spray al peperoncino che mi è andato anche sul graffio che mi avevano fatto, che mi bruciava, che lasciamo perdere, vi lascio soltanto immaginare. Quello che succede è che loro scappano, la collana non me l'hanno rubata, me l'hanno solo rotta, ma quello, insomma, è il minore, cioè è l'ultimo dei problemi. È l'ultimo dei problemi, perché in questa storia ci sono una quantità di problemi assurdi. In primis il fatto che nessuno, quando questo mi si è attaccato alla collana, sia venuto a darmi una mano.
0: Appunto, in quella situazione c'erano altre persone sull'autobus.
1: C'erano tante altre persone sull'autobus.
0: Non è durata uno o due secondi.
1: Per carità, è stata molto breve,
0: Però
1: è stata molto molto breve, ma un 15-20 secondi, un minuto c'è stato, quindi comunque qualcuno poteva intervenire. L'unica persona che ha provato a fare qualcosa era la mia amica che stava lì, che comunque suppongo si sia anche messa un po' a paura pure lei, perché certo, io mi sono spaventato da morire. Poi, per carità, la cosa è che comunque in questa situazione si vede proprio come ci sia un problema sistematico di attacchi nei confronti delle persone queer, delle persone facenti parte della comunità LGBTQIA+. Lo possiamo vedere perché a Pigneto, per esempio, sono frequentissimi. Pigneto, che è sempre stato un quartiere safe a Roma, soprattutto negli ultimi anni, per le persone LGBTQIA+. Io personalmente ormai all'insulto verbale ci ho fatto la pelle, non mi fa più niente, non mi cambia, perché da quando ho 15-16 anni.
0: Sì, scusa, hai 19 anni.
1: Io ho 19 anni.
0: Questo per far capire come una persona di 19 anni, no, che ancora in tanti aspetti, in tanti altri no, per carità, ma in tanti altri aspetti sta uscendo alla vita, già si è fatta la pelle su questa cosa, no?
1: E
0: sul fatto di vivere la propria sessualità, identità, estetica, eccetera.
1: Questa purtroppo è una cosa a cui le persone LGBTQIA+ sono abituate. Cioè, noi siamo abituate a ricevere occhiatacce, insulti, aggressioni verbali, magari fisiche no, perché non sempre si arriva all'aggressione fisica, per fortuna, perché lì poi è grave. Però comunque, quando vai, io per esempio, quando se mi capita di stare da solo per strada di notte, io ho paura. Se mi capita di girare da solo in generale, io ho paura. Io negli ultimi giorni, da quando mi è successa questa cosa, ho fatto fatica a prendere l'autobus anche di giorno, perché quando ero da solo, perché avevo paura che si potesse ricreare una situazione del genere. E io sono sicuro che 9 volte su 10 che si crea una situazione del genere, non c'è qualcuno dentro l'autobus che ti aiuta o che cerca di mediare.
0: Certo.
1: Stanno tutti lì fermi, e quello è anche un po' il problema.
0: Qualche persona si è, quando è finita, diciamo, questa vicenda, com'è stata la situazione?
1: Quando
0: almeno
1: è finita
0: là qualche
1: questa
0: persona,
1: sì,
0: si è avvicinata,
1: sì,
0: almeno
1: anche,
0: dico, in quel
1: tra
0: momento.
1: Tra l'altro l'autista è stato anche molto onesto, perché si è scusato e ha detto: guarda, io non mi ero reso conto che stava succedendo questa cosa, altrimenti sarei intervenuto.
0: Ok.
1: Questa cosa, posso dire, l'ho apprezzata, perché comunque è un'ammissione di colpa. Cioè, ha detto: io me ne potevo accorgere, non me ne sono accorto, mi dispiace.
0: Certo.
1: Che ci sta, non cambia niente, però intanto comunque ti fa capire che la persona che è davanti si è resa conto della situazione, che non è scontato. In generale, sull'autobus ci sono state alcune persone che mi hanno chiesto come stavo, mi hanno aiutato, però tutto quanto dopo, non mentre succedeva la cosa, non quando c'è stato il pericolo vero, anche perché il tema qua è che questo tipo di violenza, anche proprio questo pattern di usare lo spray al peperoncino contro qualcuno come arma, è una cosa che stiamo vedendo sempre più spesso. Basta pensare a quello che è successo al Pride. Al Pride è stato sparato lo spray al peperoncino su molti carri, a molte persone, in vari punti della parata. È successo a persone che conosco di venire derubate e venire usata nei loro confronti come arma lo spray al peperoncino.
0: Posso aprire una parentesi? Infatti questo spray al peperoncino, che in questa logica securitaria, no, veniva venduto in tutti i sensi, dico, come una possibilità, appunto, un'arma di difesa, no, per le donne, per i più, per virgolette, sempre deboli,
1: sensibili, per le persone sensibili alla violenza.
0: Comincia a diventare, in questa logica securitaria, in questa società violenta, un'arma d'attacco.
1: Esatto.
0: Si capisce.
1: È proprio quello il problema.
0: Cioè, il malessere di questa società.
1: Da qua si capisce proprio il problema che abbiamo noi come società, perché stiamo rendendo una cosa che nasce come arma di difesa
0: e che non risolveva niente,
1: e che non risolveva niente, perché ovviamente, cioè, non risolve nulla. Certo, distrae la persona che magari ti sta attaccando per 20, 30, 40 secondi, dipende dalla sensibilità che uno ha a questa cosa.
0: Sì.
1: Io, per esempio, ho un'elevata sensibilità, infatti ci ho messo un po' a far sparire il bruciore degli occhi, l'affannamento alle vie respiratorie.
0: Certo.
1: Però c'è anche chi, per esempio, è completamente insensibile al peperoncino e anche se glielo spruzzi in faccia sta male 30 secondi e poi sta benissimo. Quindi è un'arma di difesa completamente inutile, cioè sono più utili le chiavi a sto punto, per dire. E diciamo che comunque quello che è successo ci fa capire come, da un punto di vista proprio di società, stiamo molto molto molto indietro, e di questa cosa ne abbiamo proprio la prova, perché vediamo come nell'ultimo, facciamo un conto, nell'ultimo anno possiamo vedere come gli episodi di violenza nei confronti delle persone che fanno parte della comunità LGBT sono non moltiplicati, di più. Cioè, basta pensare anche ai casi di cronaca nera, quello che è successo in Toscana con la Mirko e la mamma che sono stati uccisi dal padre. Oppure possiamo ancora pensare a, mi sembra si chiamasse Chloe, ora non voglio sbagliare, scusate, però una ragazza trans che si è tolta la vita perché non veniva accettata, e era giovanissima, ora non mi ricordo precisamente quanti anni avesse, quindi non voglio dire cavolate, però comunque era molto giovane. E viviamo e vediamo episodi di violenza tutti i giorni.
0: Sì,
1: tutti,
0: si sta arrivando,
1: quanti giorni.
0: Si sta arrivando, credo io, a quel punto molto molto pericoloso, come se già non ci fosse pericoloso il fatto di attentare anche psicologicamente attraverso insulti, attraverso sguardi, di questa forma con le persone, come diciamo, etero, diverse all'eteronormatività. E si sta veramente arrivando sempre di più, come Valerio ci racconta, a dare quello step, no? All'aggressione,
1: esatto,
0: veramente fisica, sempre,
1: esatto,
0: di più, perché si sta sdoganando questa idea. E, si
1: e
0: sta
1: tra l'altro io ci tengo, scusa, a dire una cosa. Nel mio caso erano ragazzi di prima generazione di immigrati, ma era la prima volta, la primissima volta che mi capitava di venire insultato da una persona che non fosse bianca, italiana e cis. Io ci tengo a dire questa cosa,
0: certo,
1: perché,
0: sì, sì, sì,
1: perché spesso queste aggressioni vengono strumentalizzate dalla destra,
0: sì,
1: e
0: totalmente.
1: Questa cosa a me fa veramente avvelenare, e dicono vengono fatte dagli immigrati. Non è vero, vengono fatte prevalentemente da uomini cis, bianchi, italiani, spesso anche di mezza età, nemmeno dell'età mia, ma di, insomma, cioè, gente più grande che queste cose non dovrebbe farle, gente con famiglie e figli, che
0: sì,
1: magari anche no.
0: Passami la battuta, no?
1: Certo.
0: Quindi questi ragazzi di prima generazione si stanno veramente italianizzando bene,
1: passami la battuta. Se sono integrati bene.
0: Cioè, veramente.
1: Se questa è l'integrazione, se questo è quello che vedono, direi che si sono integrati benissimo.
0: Esattamente.
1: Se questo è quello a cui noi li esponiamo.
0: Poi un'altra cosa che a me veramente mi rende molto triste, perché tu dicevi il tema della paura, perché queste cose provano veramente ad incutire paura. E ti volevo chiedere se, come dicevamo, cioè hai 19 anni, una persona di 19 in tanti aspetti ancora, ripeto, credo sta uscendo a tanti aspetti della vita,
1: certo,
0: no? E tu hai detto, io già mi sono fatto la pelle, no? In 19 anni, questo ti ha messo o ti ha generato, ti ha provocato in qualche momento una paura per sentire che forse non dovevi, per stare un pochino meglio in questa società, esprimerti come tu vuoi, perché
1: ma
0: questo,
1: certo,
0: è il problema, no?
1: Io per molto tempo ho avuto questo problema di espormi, cioè pensavo di sovraespormi, di espormi troppo,
0: che
1: e quindi rendermi troppo vulnerabile. Poi con, insomma, anche grazie alla terapia, certo, alla mia psicologa, ho capito che il problema non era in me, non ero io, il problema non era il mio espormi in quanto persona queer, ma il problema era come gli altri leggevano questa mia esposizione. Cioè, spesso mi è capitato che con me, senza chiedere, si usasse il femminile, che è una cosa che a me non dà fastidio finché viene fatta con rispetto. Se viene fatta con una mancanza di rispetto, cosa che io noto, ovviamente lo faccio presente. E mi è successo anche spesso, e questa cosa mi è successa recentemente, l'ultima volta qualche giorno fa, che al bar mi chiedessero quali pronomi volessi usare, che è una cosa per me assurda, perché non, cioè, mi sta cominciando a succedere adesso più frequentemente, ma fino all'anno scorso non mi era mai successo. E ovviamente il fatto di ricevere insulti, di ricevere violenze verbali e psicologiche di questo tipo ti limita molto, soprattutto quando sei molto piccolo, quando hai 14, 15, 16 anni, ti limita molto, perché non sai bene come reagire, non sai bene come prendere questi insulti. E è un po' quello che è successo a me. Io è da quando ho 17 anni che ho cominciato a sentirmi veramente safe nel mio essere me stesso, nel mio esprimere me stesso come volevo e come sentivo che fosse. Ma perché spesso e volentieri questo esprimersi viene letto come un attacco da molte persone, viene letto come un attacco, che perché? Cioè, io non voglio attaccarti tu in quanto uomo etero, ma che mi frega a me? Cioè, non è quello il mio focus.
0: Sì, no, poi queste cose, ripeto, parlano, questi eventi, questi episodi parlano male della società nelle quali succedono, no?
1: Si danno, esatto. non
0: parla male solo, ripeto, di quel singolo individuo, quel gruppetto,
1: parla
0: male di tutta una società, perché è una società che ha permesso a quelle persone agire, certo, così, è una società che ha permesso in tutti i sensi, cioè di portarli a fare quello, ma poi, come dicevamo nel caso particolare di Valerio che ci ha raccontato, il fatto di non fare niente per evitarlo, mm-hmm, per aiutare, no? In quel momento,
1: sì, cioè,
0: particolare,
1: parla male. Ripeto, io l'unica persona che ci è venuta un po' incontro a me e a questa mia amica che era con noi con me sull'autobus è stato questo signore, comunque insomma grande, cioè non è che era piccolo, comunque ci ha aiutato e ha intimato a questi ragazzi di smettere, però è stato soltanto lui. Cioè, c'è stato veramente solo lui per tre fermate, perché poi è sceso tre fermate dopo che siamo saliti noi. Quindi comunque è durato poco questo aiuto che ho ricevuto. È stato un aiuto molto breve. Per carità, io lo ringrazierò a vita quel signore, perché è stato molto molto molto gentile anche con me. Però è stato l'unico, e è questo il problema. Cioè, quando si vede una situazione del genere, io non capisco come le persone riescono a girarsi dall'altra parte e fare finta di niente. Cioè, non mi è chiaro.
0: Sì, purtroppo questi casi di persone che vengono nel tuo aiuto, che provano ad aiutare in una situazione così, purtroppo, dico, sono ancora l'eccezione.
1: Sì.
0: Alla regola a una forma d'agire di questa società, che poi, ripeto, è vittima e anche carnefice di questa paura che ci incute. E questo è terribile. La comunità LGBTQ+, la comunità queer, è quella che meglio ha affrontato la paura, perché appunto deve convivere in questa società eteronormata permanentemente con questo tipo di aggressione.
1: La comunità LGBT storicamente ha affrontato questo tipo di lotta, cioè proprio tutta quanta, secondo me, questa è una mia prospettiva, io comunque non sono nessuno, ci tengo a dire questa cosa. E comunque la comunità LGBT, da un punto di vista proprio storico, ha sempre affrontato questa paura e questo giudizio nei suoi confronti. Basti pensare alla crisi di AIDS negli anni '80. Secondo me, questa è una mia idea, se è LGBTQ+, c'è la L davanti perché sono state per prime le donne lesbiche e le donne trans, questa cosa diciamola perché spesso non viene detta, ad aiutare gli uomini morenti e malati di AIDS, a dare loro quel calore familiare che la loro famiglia non gli dava. E adesso, ad oggi, purtroppo, io vedo che c'è molta divisione all'interno proprio della comunità stessa, e questa cosa a me fa un male assurdo, perché non può esserci. È una cosa proprio che non deve esistere, non può e non deve esistere, perché se dobbiamo fare una lotta per i nostri diritti, se dobbiamo fare una lotta per evitare che quello che è successo a me o qualsiasi altra forma di violenza, anche peggiore della mia, perché la mia rispetto a quella che tante altre persone hanno subito è nulla, non possiamo dividerci, non possiamo farci la lotta da dentro tra di noi,
0: sì, no?
1: Perché ci remiamo contro.
0: Sì, è arrivata, ti chiedo

0: gender fluid,
1: sì.
0: trans, eccetera. Io vedo molto separatismo fra queste due cose e è una cosa che io personalmente non riesco a comprendere. Anche perché, ripeto, se dobbiamo fare una lotta, la dobbiamo fare tutti insieme. Tutte insieme, tutti insieme. Non possiamo pensare di fare una lotta per i diritti che in Italia non abbiamo, per creare una legge, per esempio, contro l'omolesbo-transfobia, se non siamo uniti. Non possiamo pensare di lottare contro un nemico che per noi è comune senza essere uniti.
1: Certo.
0: E questa cosa l'abbiamo vista, faccio un piccolo aggancio politico, l'abbiamo vista con Gay Conservatori e Liberali, partito creato da Francesca Pascale, ex moglie di Berlusconi, che già la dice tutta, che ha proposto una legge contro l'omofobia che però, guarda un po', escludeva le persone trans, che è una cosa assurda, cioè a sto punto non la proporre, perché non è una legge che tutela tutti, tutela solo una piccolissimissima parte di quelle persone che vengono marginalizzate, che vengono violentate, nel senso che subiscono violenze fisiche e psicologiche.
1: Sì, sempre con questa logica di avere il proprio orticello, no?
0: Esatto.
1: Cioè, il mio circolo, il mio cerchio.
0: Il mio circoletto e basta, mi guardo solo all'orto mio.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: come
1: sì.
0: Si fa?
1: Sì, che credo, per questo dico, è una logica che è arrivata forse in parte, per quello che tu ci descrivi, ma non solo te, a, come dicevamo, al movimento LGTBQI+, perché è una logica che veniva da prima, che giustamente
0: sì, certo.
1: Ha diviso alle persone non eteronormate logica... dalle persone, ripeto, noi. Le persone eterocis, soprattutto i maschi, ci dobbiamo colare la responsabilità di aver creato e riprodotto questo sistema. Questo cioè la base di partenza, no? C'è un po' l'autocritica che dobbiamo fare.
0: Esatto.
1: Ora, come parte del problema, dobbiamo essere in un punto, o dobbiamo diventare anche parte della soluzione. Non lo saremo
0: sì.
1: Noi, non arriverà da noi la soluzione.
0: Ma no, certo.
1: Questo certamente.
0: Questo,
1: dovremmo ovviamente a colarci la responsabilità e far parte della soluzione, no? E per questo dico, in questa cosa di andare a settori e dividere le lotte, così siamo arrivati anche a queste forse divisioni interne, come dici te, ognuno guardando
0: certo.
1: Il proprio orticello, quando dovremo avere una visione più generale della società che vogliamo, perché questa paura che, come dicevo io, credo la società, la comunità LGTBQI+ affrontato, perché lo deve fare per forza, e ci ha dimostrato
0: sì.
1: Come affrontare questa paura, è un problema per tutti. E non capiamo che non è solo il problema della persona non eteronormata che abbia paura a esprimersi come deve essere,
0: no.
1: Che è una follia già, che una persona abbia paura di esprimersi come vuole.
0: Ma in realtà in maniera intrinseca anche gli uomini cis hanno questo problema. Basta che pensi all'archetipo dell'uomo in generale.
1: Esattamente.
0: L'archetipo dell'uomo cis vede un uomo che non sente, non piange e non ha emozioni, stoico, un pezzo di legno. Quando invece io, e questa cosa la vedo perché conosco svariate persone cis etero, hanno proprio una difficoltà nell'esprimere la loro opinione, i loro sentimenti, quello che sentono e quello che provano. Hanno proprio un problema di alfabetizzazione delle emozioni e un problema soprattutto a farsi vedere in un momento di fragilità, che è una cosa assurda. Cioè, ce l'abbiamo tutti il momento di fragilità, ce l'abbiamo tutti il momento di crash out. Non ce l'hanno solo le persone queer, le donne, no, ce l'hanno anche gli uomini etero.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E è una cosa a cui l'ho vista spesso questa cosa, questa fatica ad alfabetizzare quello che si prova, questa sensazione proprio di essere sbagliato perché stai provando delle emozioni e tu sei uomo, quindi no, devi essere stoico. No, non è così. Cioè, quella fa parte della decostruzione. Quando riesci ad arrivare a dire, ok, io sono uomo anche se piango, anche se sbrocco, anche se questo, questo e questo, già hai fatto un enorme passo nella tua decostruzione personale, che è quello che poi permette agli uomini cis etero di far parte delle lotte transfemministe, secondo me.
1: Certo, certo, sì, no, per questo dico questa paura che nelle persone queer non eteronormate significa non poter esprimersi, nelle persone eterocis, soprattutto gli uomini, che sono quelli che riproduciamo questo sistema, significa fare la parte del carnefice.
0: Esatto.
1: Per questo è un vero problema.
0: Soprattutto. Cioè, il carnefice

0: almeno nel mio caso, è soprattutto proprio degli insulti, è quasi sempre stato un uomo. Mi è capitato forse 4 volte di venire insultato da una donna, e quasi tutte le volte non c'è mai stato un insulto fisico, cioè verbale, ma si sono limitate a guardarmi male, che è una cosa che io accetto, perché quantomeno mi guardi male ma non mi dici niente, cioè mi lasci stare, te la tieni per te, ti rendi anche conto, sì, sì, certo, che è un tuo pensiero e te lo puoi anche campi anche se te lo tieni per te. A me è successo una volta, per esempio, di vedere questa signora grande, cioè ci avrà avuto una 60 anni, che mi guardava stortissimo. Oppure mi è successo, tornando dal corteo contro, non mi ricordo che era quel giorno che c'erano a Roma tutte quelle manifestazioni dei Provita, di Vannacci, quel corteo lì, io stavo tornando, stavo tornando a casa, stavo andando da qualche parte, ho incontrato sulla metro una signora col marito, tutti e due con la maglietta dei Provita, che mi hanno cominciato a squadrare malissimo. Tra la fermata prima di quella dove dovevo scendere e quella dove sarei dovuto scendere, mi sono avvicinato alla signora e ho detto: guardi, io alla prossima scendo, se mi deve dire qualcosa me lo dica, perché mi sta fissando da 40 minuti, faccia un po' a lei, cioè non è molto carino, se mi deve dire qualcosa me lo dica. E lei, sai che mi ha detto? Io questa cosa non me la scorderò mai, mi guarda dritto negli occhi e mi fa: tu brucerai all'inferno.
1: Vabbè, signor.
0: Signor, mi piace il caldo, che ci devo fare? Dai, su.
1: Se esistesse
0: l'inferno, ci brucerei con gioia.
1: Bene, molto, molto bene. Sì, poi di fronte a questi aneddoti, chiamiamole, queste situazioni, uno ancora si chiede, no? Soprattutto con quelle persone, cioè gli odiatori seriali, come dire, quelli che stanno in situazioni di potere e ovviamente ne traggono qualcosa, no?
0: Di
1: fomentare la discriminazione, come dire, non è che comprensibile, però portano acqua al loro molino. Perché? Perché l'odio li fa guadagnare voti, soldi, posizioni di potere, quello che sia.
0: Basta che vedi quali sono i partiti che fomentano l'odio.
1: Esattamente.
0: Per esempio, Vannacci. Cioè, dai.
1: Però la domanda che io mi faccio è giustamente come aiutare, no? A educare le altre persone che è semplicemente paura quello che hanno. Paura al diverso,
0: certo.
1: Paura a non saper come reagire a quel diverso, paura a quello che li provoca quel diverso, no? In quanto ai sentimenti, in quanto alle emozioni. E mi chiedo sempre quello. Ovviamente la risposta più facile è educazione, interloquire, interfacciarsi, comunicazione. Però non so se basta, cioè è la prima risposta che viene, no?
0: Quello è il primo passo,
1: no?
0: Quello è il primo passo, cioè se tu, uomo cis-etero, ti vai a informare, ti vai a anche autoeducare, perché è
1: fondamentale, certo.
0: Perché io ci tengo a fare questa precisazione, non è che ti serve, soprattutto quando, cioè io questa posso capire se una persona di 14, 15, 16 anni, un uomo cis di 14, 15, 16 anni si vuole decostruire, io comprendo che questo uomo cis mi venga a chiedere a me o a una qualsiasi altra persona queer o a una donna transfemminista un consiglio, una mano, eccetera. Ma una persona di 20, 30 anni si può benissimo anche autoinformare col telefono, con un computer o con un libro. Lo può fare tranquillamente con un video su YouTube, quello che vuole. Ora, oltre l'informazione sul tema, perché per quello si passa, cioè capire che è tutto normale e alla fine per noi è diventato inaccettabile, ma ormai normale subire violenza. Capire questa cosa già è un grandissimo passo avanti. Una volta capito quello, una volta capito che la violenza che noi subiamo è sistematica, si può pensare a una vera e propria decostruzione, cioè si può pensare a dire: ok, che cosa devo fare per evitare di commettere io quella violenza? Che cosa devo fare se vedo quella violenza? Come devo intervenire? Come posso aiutare una persona che sta subendo una violenza del genere? Cioè, quello deve essere. E purtroppo in Italia è anche un concetto culturale, perché in Italia comunque, ricordiamocelo, cioè abbiamo avuto il dominio della Chiesa per anni, anni, anni, anni, anni, anni, anni. Quindi siamo purtroppo, e questa cosa la vediamo ancora oggi, molto molto molto indietro, anche e soprattutto secondo me per quello. Poi io non voglio insomma gettare schifo sulla Chiesa, perché non
1: perché lo fa da sola, non c'è bisogno,
0: no,
1: che lo
0: ma infatti sì, ma io non mi, tu, infatti Valerio, io non mi permetto, perché per tanto lo fa già da sé, lo fa già da sé. Quello che dico è che semplicemente serve un'educazione, soprattutto, e questa cosa io proprio ci tengo veramente come alla vita, soprattutto nelle scuole. Serve che l'educazione al rispetto parta dalle scuole, e questa cosa è molto semplice. Basta, per fare un esempio, studi l'Iliade, Patroclo e Achille non erano amici. Cioè, non ci vuole tanto a dirlo. Io mi ricordo perfettamente la mia professoressa, una donna comunque di 70 anni, cioè c'ha più o meno l'età dei miei nonni, nata negli anni 50, che quando studiammo in secondo liceo l'Iliade ci disse: beh ragazzi, Patroclo e Achille amici non lo erano, c'era un rapporto diverso, e ci ha spiegato che tipo di rapporto era, e già quello ti fa avere un'altra visione, ti fa avere un'altra idea, e basterebbe anche solo quello, secondo me, e poi da lì aprire tutto quanto un discorso.
1: Sì, sì, e poi normalizzare e veramente introdurre e generalizzare l'educazione sessuaffettiva.
0: Esatto.
1: Come si dice, altrimenti arriviamo con uomini di più di 30 anni, e se sono autoreferenziale non è una coincidenza, veramente anche analfabeti emozionali.
0: Sì, esatto.
1: Sì, sì, handicappati emozionali.
0: Ci ritroviamo proprio davanti a delle persone che non sanno gestire
1: totalmente
0: un sentimento
1: totalmente
0: forte, perché sì, per carità, i sentimenti quando non li sai gestire, e questa cosa io la dico da persona che va in terapia, quindi comunque ne so qualcosa, sono molto molto molto forti, ti sovrastano proprio. È come, non so se è presente, quando vai al mare che arriva l'onda alta alta e vai sotto, invece di andare sopra vai sotto, finisci sotto e ti ritrovi in questo
1: ti ritrovi
0: in questo loop, sì, che sì, dura magari 2-3 minuti, finché non arriva qualcuno che ti dà una mano ad uscire da quel loop. Ecco, questo è quello che succede con le emozioni. Se ci fosse un'educazione all'interno delle scuole, all'interno proprio, sì, delle scuole, un'educazione sessuale che è importantissima, perché tante, io questa cosa l'ho proprio sentita, tante persone non credono di poter contrarre malattie sessualmente trasmissibili in quanto eterosessuali. Io una volta ho sentito questa cosa, mi si è raggelato il sangue nelle vene, perché
1: gente che va a scuola, no? Gente scolarizzata.
0: Sì, sì, sì, gente scolarizzata, non è che dici gente che vive per strada, gente sì, scolarizzata, gente della mia età scolarizzata, che mi dice questa cosa, che io perché la sì, guardo e gli dico: tesoro, ma dove vivi? Cioè, nel senso, dai, su, no, non è così, questa cosa si sa dagli anni 70, dai, su. E quindi serve sicuramente l'educazione sessuale, in secondis, ma in realtà in primis l'educazione affettiva, scusami.
1: Sì, sì.
0: Perché è importantissima. Se noi veniamo educati a comprendere che se tu dici una determinata cosa a una persona, quella persona magari non ti dice niente, ma poi la sera va a casa, e Dio solo lo sa quello che fa, perché ci sono molte persone che subendo violenze verbali commettono poi atti di autolesionismo o comunque estremizzazioni di alcuni comportamenti che possono risultare molto tossici, perché credono di essere sbagliati loro, perché quello è, perché quell'essere sbagliato è quello che la società gli rimanda. Cioè la società, quando ti arriva un insulto e nessuno dice niente, quello che ti arriva a te è: la società mi sta dicendo che io sono sbagliato, che io non merito di esistere, che non è giusto che io mi comporti in un certo modo, perché evidentemente do fastidio e quindi devo cambiare io. Una volta elaborato quel concetto, una volta capito che non devi cambiare tu, ma è la società che si deve adattare a te, è la società che deve cambiare perché tu non devi cambiare, poi ci puoi lavorare.
1: Sì, e questo diciamo vale per tutti, nel senso che, come dicevamo, chi è più fuori la norma stabilita ed egemonica lo vive così, chi è dentro la norma stabilita egemonica, cioè dentro l'etero patriarcato, alla fine utilizza la violenza come valvola di sfogo per non saper anche gestire queste emozioni, no?
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi per questo anche è importante far capire che questo dell'educazione sesso-affettiva non è solo per rispetto all'altro, all'altra, all'altro, che già sarebbe sufficiente.
0: Che già basterebbe in realtà, perché
1: è
0: importantissimo.
1: È per uno stesso, veramente, per saper gestire o saper come gestire queste emozioni.
0: Ma sì, sì, sì.
1: Valerio, abbiamo parlato tantissimo, ovviamente i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti. Ci è rimasto qualcosa? C'è qualcosa che vorresti, diciamo, segnalare, ricordare, dire?
0: Io vorrei solo ricordare a tutte quante le persone che sono all'ascolto che nel caso voi vedeste o sentiste una violenza del genere, non potete nella maniera più assoluta, nella maniera proprio più assoluta di tutte, fare finta di niente e girarvi dall'altra parte, perché nel momento in cui fate finta di niente e vi girate da un'altra parte, quando viene commessa una violenza del genere, che sia verbale o fisica, siete parte del problema in maniera attiva, non in maniera passiva, lo siete in maniera attiva. E poi però venite a fare i transfemministi e le transfemministe. Quindi se vi dovesse succedere di vedere qualcuno che conoscete, ma anche qualcuno che non conoscete, soprattutto qualcuno che non conoscete, che vive una situazione del genere, non potete per nessun motivo al mondo girarvi dall'altra parte e fare finta di nulla, perché in quel momento siete proprio parte attiva del problema. Io dico un'ultima cosa: rendiamoci anche conto di quanto queste violenze sono sistematiche e stanno succedendo sempre più spesso, e di conseguenza invito tutti quanti a farsi due domande di questa cosa e del perché succede.
1: Valerio, grazie veramente.
0: Grazie a voi veramente tantissimo.
1: Ma figurati, credo che sia stata interessante veramente.
0: Speriamo.
1: La chiacchierata. Credo di
0: Speriamo
1: sì.
0: di sì, dai.
1: Ovviamente chi ci ascolta sull'87.9 sa che...
2: Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Armed gangs of youths have taken to the streets.
3: All you know is my bloody culture, really.
2: Losing shops and
3: abandoned.
4: With shopping,
3: Brussels, It's pathetic. Every change is a good change. Especially after the government has been in power for some time.
2: I like England just fine, but I ain't eating any of that beef.

take.

0: bagno?
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
5: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
0: Come il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
0: La radio, oltre la radio, il bar.

0: Ogni venerdì diamo il buongiorno a Vincenzo e lo ringraziamo per questo suo questa sua rubrica che ci informa di tante cose, in particolare di quello che succede intorno alle iniziative per la Palestina. Ciao, buongiorno.
1: Grazie a voi, a Radio Onda Rossa, che trasmette le voci della Palestina ovunque si situino. Sì, no, le voci sono state prepotenti la scorsa settimana sotto le carceri, è stato un successo quello che è avvenuto a Melfi, a Terni, a Rossano, a Ferrara, a Sassari, che si è ripetuto poi nelle giornate successive, quando nelle normali iniziative si ricordano appunto la prigionia dei detenuti palestinesi in Italia. E le voci delle tante associazioni, ne cito alcune, ovviamente dall'Asso Pace ad Amnesty International, alle realtà delle associazioni Toscana per la Palestina, Sardegna per la Palestina, che hanno sostenuto questa iniziativa importantissima in piena estate. E c'è un comunicato, che non ve lo leggo perché è troppo lungo, che, recuperando ovviamente le motivazioni del perché del 18, si arriva a richiedere ufficialmente ai parlamentari, alle voci religiose di ogni religione, agli intellettuali e quant'altro, una massima attenzione nel mese di agosto, un mese difficile ovviamente per chi vive in carcere, in quelle celle di cemento al solleone esposte, con l'assenza di qualsiasi privacy, tenuto conto del sovraffollamento e del nuovo regime liberticida all'interno delle carceri voluto dal governo Meloni, dove si può capitare di tutto. Non capita solo a Bologna in mezzo alla strada, capita soprattutto all'interno delle carceri, dove malattie, morti e soprattutto suicidi avvengono in continuità di anno in anno, in assenza di qualsiasi problematica che riguardi le istituzioni, e che quindi c'è bisogno di questo cosiddetto controllo, cioè di un controllo effettivo, di un'iniziativa coinvolgente che già sarà nelle iniziative che già questo fine settimana sono presenti in Basilicata, con tre giornate di discussioni varie, soprattutto sul titolo del fossile e della guerra, essendo la Basilicata terra di espropriazione petrolifera e quant'altro, ma con la mentalità aperta ovviamente al mondo, alla Palestina, ai prigionieri. E ancora nel Festival dell'Alta Felicità su in Val Susa, dove tra musica e confronti la Palestina sarà all'ordine del giorno, e prossimamente dal 7 al 9 a Messina per il campeggio Lo Ponte, anche lì ci saranno voci a sostegno della Palestina. Quindi non mancherà la mobilitazione, ma soprattutto l'attenzione che dobbiamo mantenere salda, affinché questo prolungamento all'infinito della carcerazione preventiva che avviene anche in Italia sia denunciato, e sia soprattutto il sostegno alla resistenza dei palestinesi all'interno dei nostri carceri. Sono due bellissime lettere di Annun dal carcere di Terni e di Annan dal carcere di Melfi, che poi pubblicheremo e che la radio potrà leggere, con, se non l'ha fatto, con tranquillità. Allora, stante le iniziative che ci sono, intanto vi dico quelle che ci sono state ieri, ovviamente comprensive delle iniziative della mobilitazione che c'è contro l'assassinio del compagno marocchino a Bologna e quant'altro. Quindi voci che ancora ieri erano presenti a Roma sotto il Parlamento, e ancora anche a Palermo, erano state precedute da quelle di Milano, di Firenze, di Verona, di Alessandria, insomma veramente tante località, e si annuncia a breve un'ulteriore anche mobilitazione. Ma ieri a Rovigo e per tutto fino al 26 ci saranno, sul titolo Voci da Libertà, una quantità di iniziative di natura, presentazioni di libri, musica, confronti, dibattiti per tutto il centro storico di Rovigo, per cui non c'ho possibilità di darvi questi 15 luoghi, però è questo è. E poi a Taranto, dove a Casa Viola, sul titolo Palestina, dialoghi tra passato e presenti, e la Saliber Fest, anche qui, come vedete, iniziative presenti larghe come devono essere in piena estate, e a Trieste soprattutto, dove ieri c'è stata una mobilitazione straordinaria contro la presenza dello yacht dell'ambasciatore USA, uno yacht di 117 metri, e la mobilitazione è stata alle ore 18 in riva Mandracchio, e è stata partecipata da centinaia di triestini e quant'altro, una marea di poliziotti a difendere ovviamente lo Yankee, che fa quello, pensa di fare quello che gli pare qui in Italia, ma meno male che ci sono i resistenti ovunque e dovunque ovviamente eccetera. E anche l'altro ieri hanno preceduto iniziative come quella di San Marzano di San Giuseppe a Taranto, dove ci sono iniziative che si rinnovano a sostegno dei medici prigionieri in Israele, e la quantità di iniziative a sostegno della liberazione di Abu Safia, il pediatra di Gaza, che ormai sono 2 anni che sta in galera e che rischia di essere ucciso. La mobilitazione è diventata mondiale per lui ovviamente, e per tutti i prigionieri sanitari in Israele. E arriviamo ad oggi, dove questo venerdì a San Quirico d'Orcia, in provincia di Siena, alle ore 18, presso la Vineria Letteraria si presenterà il libro Global Summons Flottiglia. A Genova, dove invece stamattina già alle 8.30 a Palazzo Tursi, il CALP, cioè la compagnia dei lavoratori portuali, sta mantenendo un'azione, come sempre ha fatto, contro il traffico d'armi. E a Palermo, oggi alle ore 18, a Piazza Verdi, ci sarà un presidio delle donne per la Palestina. E arriviamo a domani, sabato 25 luglio, dove ad Alba, in provincia di Asti, alle ore 19.30, ad Alba in provincia di Cuneo, dove alle 19.30 presso lo spazio DOM, musica solidale con Gaza, mentre a Sestri Levante, in provincia di La Spezia, si presenterà il docufilm Articolo 11, Italia ripudia la guerra, e presso il cinema Conchiglia alle 21, a San Benedetto del Tronto alle 19.30 al chioschetto dell'Ozio, antifascismo e antisionismo. A Napoli, a Scampia, alle ore 19, al centro Chitù, il libro dell'albanese Luce del risveglio, mentre a Salemi, giù in provincia, di non sbagliarmi, penso di Trapani, Paola Caridi farà un elogio per Gaza presso il Festival delle Resistenze. Mentre a Milano alle ore 18, ad Affori Centro, cioè in via Imbonati, partirà il corteo contro l'inganno della tregua, siamo tutti colpevoli di Palestina, a sostegno dei prigionieri palestinesi in Italia. A Parma, in Piazzale della Pace, per la Palestina alle ore 18, anche qui un'altra iniziativa. E queste sono, siamo arrivati ovviamente a sabato, e per domenica ho solo riferimento di Rovigo, dove alle ore 11 presso la libreria Ubic si presenterà il libro Genocidi, nell'ambito di un'iniziativa con Amnesty Internazionale, presente il suo presidente Riccardo Nuri. Questo riguarda un po' le iniziative che ci sono per questo fine settimana. Aggiungo le storie ovviamente che sono intervenute in questa settimana, intanto le bestialità che continua a fare Israele, dove intende allevare i coccodrilli per piazzarli a controllo dei lager delle carceri israeliane, contro ovviamente la detenzione dei palestinesi. E per far questo hanno addirittura riclassificato a livello zoologico che i coccodrilli da animali selvatici sono diventati fauna d'allevamento in cattività. Capite bene quante porcherie per arrivare allo scopo dell'annichilimento fa questo Stato. E nella settimana, sempre di questa settimana scorsa, aveva presentato un'altra legge, ovviamente questa ancora più affine, per l'appropriazione delle aree palestinesi, delle territori occupati, diventati proprietà statale. Ovviamente non sono ancora definitive queste leggi, ma capite bene lo spirito di cui si nutrono. E c'è un appello della rete italiana di ESM, che è una delle associazioni internazionali mondiali ovviamente a sostegno dell'umanità, che sollecita per l'autunno 26, per questo prossimo autunno, volontari nei territori occupati per la raccolta delle olive, che sapete quanto è osteggiata, oltre a dar fuoco alle olive da parte dei coloni ovviamente che usurpano la terra palestinese. Nel sito di ISM, chiunque è all'ascolto e voglia parteciparvi, ci si trova come corrispondere per attivarsi, va fatta una prenotazione. C'è la dichiarazione del sindaco di New York, l'ulteriore dichiarazione che sapete ha indicato che Netanyahu lo avrebbe arrestato se si presentava all'aeroporto di New York. Ovviamente poi gli hanno ribadito che lui non ha titolo per fare questo, ovviamente Trump ci si è messo di mezzo, non poteva essere altrimenti, ma lui ha ribadito che Netanyahu è un criminale di guerra e non è benvenuto e che farà di tutto per ricorrere con ogni mezzo per impedirgli di sporcare New York. E per ultimo c'è questa annotazione di Gideon Levy sul pessimismo della ragione, dice in sintesi Levy: Israele vive in una negazione totale di quel che accade a Gaza, anche se le elezioni 2026 vedessero la sconfitta di Netanyahu, le cose non cambierebbero in alcun modo. È veramente angosciante sentire queste parole, ma è la cruda realtà.
0: Noi come sempre ti ringraziamo, insomma, per questo quadro che ci fai, che insomma anche adesso che c'è la canicola estiva è molto importante continuare a essere presenti e vigili. E noi...

0: Compagno dei Cobas è molto conosciuto anche da questi microfoni, ma insomma il problema non riguarda solo lui, ma riguarda anche lui. Se ci vuoi raccontare quello che è successo.
1: Bobo si era portato, come sempre fa in tutto il sud, anche al nord spesso e volentieri, ad Amendolara, dove ricordiamo i nostri ascoltatori morirono 4 braccianti, ovviamente per le vicende purtroppo di difficoltà umana, dei traslochi, del raggiungimento dei luoghi infami di lavoro e quant'altro, e via di seguito, e si mobilitò ovviamente la generosità del sud che si ribella, e si arrivò ad Amendolara ad una manifestazione, una grossa manifestazione. C'erano anche la CGIL, c'erano anche altri connotati, diciamo, più istituzionali, ovviamente, eccetera. Bobo arrivò con una delegazione da Brindisi, si vide ovviamente un certo tipo di atteggiamento ostativo, ma insomma si riuscì a fare un corteo che la polizia dichiarò di essere non autorizzato, una follia da questo punto di vista, perché era tutto autorizzato da altri. A Bobo lo hanno fatto diventare, per punirlo, il capo della manifestazione, colui il quale l'aveva organizzata, cose molto false ovviamente, eccetera, per cui sono scattate per lui le denunce e le condanne da parte del prefetto, che ha a disposizione questi meccanismi ritorsivi che vanno dai 3.000 ai 12.000 euro ovviamente, eccetera, per qualsiasi inosservanza. E ovviamente Bobo ha ribadito che si rifiuterà di pagare una qualsiasi multa, vuole andare a processo, vuole mettere sotto accusa ovviamente non solo le prepotenze della prefettura, ma soprattutto il dispositivo che continua ad uccidere, a ferire i migranti che vengono a lavorare in maniera così pesante ad abbraccianti in tutte le nostre agricolture, che senza i quali non ci sarebbe nemmeno da mangiare. E quindi sosteniamo Bobo in tutta questa battaglia, ovviamente come abbiamo sostenuto lui in ogni occasione in cui si immette. Non si fermerà mai Bobo, anche se ha superato i 70 anni, sta da tutte le parti. Noi lo consideriamo il sindaco di Brindisi, perché la mattina appena si sveglia continua ad andare in prefettura, all'ufficio provinciale del lavoro, alla questura, presso la Confindustria, presso il padronato, insomma, chiunque lo ferma prima che non lo devono vedere in mezzo alle strade di Brindisi, perché se no viene a prendere un caffè, c'hai da dire qualcosa, non mai dato risposta su questo, deve avere 2 telefonini perché non ce la fa a rispondere ovviamente a tutte le situazioni. Per cui non c'è bisogno di sostenere Bobo lo sostiene tutta la comunità sua, ovviamente della realtà brindisina, ma tutta la Puglia ovviamente, e quanti altri lo hanno conosciuto, e quelli che non l'hanno conosciuto hanno sentito parlare di lui. Quindi gli siamo a fianco e siamo tutti responsabili di quello che è successo ad Amendolara. Faremo blocco contro qualsiasi prepotenza.
0: Sì, ovviamente anche Radio Onda Rossa al fianco di Bobo, ma insomma anche da sottolineare che mi sembra, insomma, si tratta dell'ennesimo episodio in cui si cerca di criminalizzare la mobilitazione.
1: La mobilitazione, certo.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it. Post for me, post for me, post, post for me, post for me, post and blink for these, blink for these.

0: Come vi abbiamo annunciato, siamo in collegamento con Michele Giorgio per parlare di quello che sta succedendo in Palestina e in particolare in Cisgiordania e quindi nei villaggi nella zona di Nablus. Buongiorno e grazie.
1: Buongiorno a voi.
0: E intanto, se ci vuoi insomma dare conto della cronaca drammatica di quello che sta succedendo in Cisgiordania.
1: Eh beh sì, sono ore molto difficili perché questa mattina un gruppo di coloni, pare 20, 30, forse anche di più, hanno effettuato un raid nel villaggio palestinese di Tel, stiamo parlando del distretto di Nablus, un'area molto, sempre ad alta tensione questa qui, in particolare questa che dove si concentrano alcuni degli insediamenti israeliani più estremisti, come appunto questo di Gilad che è coinvolto, Kedumim, Izzar. Ecco, come dicevo, c'è stato questo raid e secondo quello che hanno raccontato i palestinesi, durante fasi concitate, tafferugli eccetera, perché la popolazione ha affrontato questo gruppo di coloni, un palestinese ha preso un'arma e ha sottratto un'arma ad un colono e ha sparato, ha fatto fuoco uccidendolo. Subito dopo sono arrivati dei soldati israeliani che dichiarano di aver ucciso colui che ha sparato, ma in realtà immagini che girano sui social mostrano invece esecuzioni vere e proprie, tant'è vero che i morti palestinesi sono 4, quindi non è stato ucciso solo colui che ha sparato al colono. Ci sono immagini video appunto che lo indicano chiaramente, poi i soldati non hanno fatto passare i soccorsi per i feriti. Israele ovviamente dice che quei coloni stavano effettuando semplicemente una gita, un'escursione, una passeggiata tra le colline della Cisgiordania. La situazione adesso è gravissima perché non solo i comandanti militari israeliani annunciano operazioni militari molto vaste, ma ci sono i ministri israeliani di estrema destra, ormai abbiamo imparato a conoscere i loro nomi, Tamar Ben-Gvir, Bezalel, Smotrich, che stanno invocando azioni durissime. Smotrich ha detto che questo villaggio e anche altri devono essere trasformati come Betanun. Betanun è questa cittadina nel nord di Gaza che praticamente non esiste più, tanto è stata ridotta in macerie dai bombardamenti israeliani. Quindi c'è una situazione ad altissima tensione e io sottolineo che tutto questo potrebbe portare a nuove escalation con espulsioni di palestinesi, distruzioni in massa di case e via dicendo, anche perché siamo entrati nel pieno della campagna elettorale israeliana e la maggioranza in carica israeliana di estrema destra religiosa sta cercando di evidentemente di spostare l'attenzione più che si può sui temi della sicurezza, almeno così come vengono concepiti in Israele, nel tentativo di recuperare consensi perduti. E quindi dobbiamo aspettarci azioni militari dei coloni o comunque anche dichiarazioni politiche molto dure. Tutto questo tra l'altro si aggiunge a quanto è accaduto ieri sera, oltre ai 4 morti palestinesi dobbiamo contarne altri 2, ieri un colono è stato ferito, a quanto pare dei 2 palestinesi avrebbero cercato di accoltellarlo, non si sa bene, le circostanze sono avvolte nel fumo, sa di fatto comunque che poi questi 2 palestinesi sono stati uccisi, quindi abbiamo 6 palestinesi uccisi in Cisgiordania nel giro di poche ore, un colono ucciso, e sappiamo quanto i coloni siano stati protagonisti sin dall'inizio di quest'anno in maniera sempre più forte, ma anche nei passati 2 anni, 3 anni dopo il 7 ottobre 2023 nel compiere azioni raid nei villaggi palestinesi contro comunità palestinesi che hanno fatto numerose vittime e feriti e provocate anche distruzioni.
0: Del resto, insomma, questa situazione molto tesa e violenta che ci stai descrivendo è, diciamo, inquadrata in un'escalation che in Cisgiordania va avanti, insomma, in maniera sempre più evidente.
1: Sì, come vi dicevo, appunto, soprattutto i coloni sono stati protagonisti dopo il 7 ottobre 2023 di una ondata senza precedenti di attacchi, di raid, azioni punitive, come li chiamano loro, contro i palestinesi, che hanno portato allo sfollamento di oltre 1000 persone. Soprattutto piccole comunità beduine isolate sono state costrette a lasciare i loro villaggi, che sono poi stati distrutti, e a tutto questo si aggiungono naturalmente le operazioni militari israeliane dell'esercito vero e proprio. Adesso lo abbiamo un po' trascurato in questi mesi, ma dobbiamo considerare che ci sono tra 30.000 e 40.000 palestinesi che sono sfollati perché si trovavano, vivevano nei campi profughi di Jenin, di Noshams, di Tulkarem, di Farah, e questi campi sono stati attaccati dall'esercito, che poi ha avviato un'operazione di demolizione, di trasformazione completa di quei luoghi, affermando di voler distruggere i nidi del terrore, così come dice l'esercito israeliano. Ma sa di fatto che nessuno sa se questi palestinesi, rifugiati palestinesi profughi, avranno mai la possibilità di ritornare i loro campi, anche perché in qualche caso hanno cambiato completamente il volto, il loro volto, questi campi, ma altri sono stati gravemente danneggiati.
0: A tutto questo si affianca quanto è successo ieri a Gerusalemme, che insomma, rispetto a Ben Gvir nella spianata, e di nuovo gli ultra religiosi a Gerusalemme, e non so se anche questo si può inquadrare nel clima elettorale che tu stavi descrivendo.
1: Sì, in parte sicuramente, anche perché è vero che Ben Gvir e gli estremisti israeliani che hanno già compiuto diversi raid sulla spianata delle moschee, soprattutto da quando è in carica questo governo, cioè dalla fine del 2022 inizio 2023, anche se comunque le politiche dei governi precedenti, mediamente precedenti, non è che fossero così diverse, però certo che con questa maggioranza formata quasi esclusivamente da estremisti fanatici imbevuti di radicalismo religioso, le cose sono peggiorate ulteriormente. Però questo raid di ieri, che ufficialmente è stata una iniziativa religiosa per la ricorrenza del Tesha B'Av, cioè del 9 del mese di Av, in cui gli ebrei ricordano la distruzione del Tempio. E in realtà è stata una grossa manifestazione religiosa e la preparazione di un programma. Sapete che secondo la tradizione ebraica il Tempio ebraico distrutto sorgeva esattamente dove ci sono le moschee di Al-Aqsa e della Roccia, che è il terzo luogo santo dell'Islam. Ecco, e mentre 30-40 anni fa erano piccoli gruppi che chiedevano di applicare la sovranità piena di Israele sulla spianata delle moschee di Gerusalemme, adesso dopo 40 anni questi gruppi non sono più né piccoli, ma soprattutto sono sostanzialmente al potere, perché i loro rappresentanti, i sostenitori, sono alla Knesset, sono all'interno del governo. Ieri con Ben Gvir c'erano due deputati, e quindi sono azioni, e anche altri rappresentanti, funzionari governativi, e quindi sono azioni che mandano un segnale a scopo elettorale, dicendo noi siamo sempre gli stessi e portiamo avanti le nostre politiche. Ma Ben Gvir, che gli ha parlato, ha detto: vedete, ci sono gli ebrei che pregano sulla spianata delle moschee, cosa che non è consentita dallo status quo che Israele ha accettato nel 1967, in accordi prima informali e poi ufficiali dal 94 in poi con la Giordania, che custode dei luoghi santi. Ecco, lui diceva a Ben Gvir: guardate, stanno pregando, non era mai accaduto prima, hanno cantato anche l'inno nazionale israeliano, sventolato le bandiere, c'erano oltre 3.000 israeliani appartenenti ad organizzazioni ultranazionaliste, sioniste e religiose. Ecco, Ben Gvir ha voluto dire: se questa maggioranza ritroverà di nuovo al potere dopo le elezioni del 27 novembre, noi porteremo avanti questo programma, che tutti sanno addirittura di ricostruzione del Tempio sulla spianata delle moschee, che potrebbe seguire lo stesso destino della tomba dei patriarchi di Hebron, che nel 1994, dopo la sparatoria di cui fu protagonista il colono Baruch Goldstein, che uccise 30 palestinesi in preghiera, la questione si risolse non punendo i colpevoli. Goldstein in realtà, diciamo solo per l'informazione, venne ucciso quello stesso giorno dai palestinesi che reagirono all'attacco subito. Però sta di fatto che poi quella che doveva essere una decisione diciamo punitiva nei confronti del movimento dei coloni si trasformò invece in un premio, perché il sito della tomba dei patriarchi di Hebron venne diviso a metà: una parte venne data ai coloni e un'altra parte ai palestinesi. E questo che potrebbe capitare anche sulla moschea, di cui si parla con sempre più insistenza, cioè che la spianata delle moschee potrebbe essere divisa in due parti, e questo è un po' il progetto. E addirittura qualcuno parla di ricostruzione, più di qualcuno, di ricostruzione del Tempio. Tutto questo si inserisce nel discorso elettorale, si inserisce in una strategia che è ben chiara da lungo tempo, e sicuramente pone un interrogativo su cosa potrebbe accadere se questi piani verranno realmente attuati, perché noi stiamo parlando del terzo luogo santo dell'Islam, di cui è custode la Giordania, ma naturalmente ha grande importanza per i palestinesi, è parte della loro storia, cultura, radici, religione, ma dobbiamo anche considerare che c'è tutto un mondo islamico molto vasto che potrebbe reagire con rabbia, potrebbe reagire con sdegno ad una eventuale occupazione di parte della spianata delle moschee. E infatti una ONG molto nota, Peace Now, ha descritto a ben dire, tutti gli altri che erano ieri sulla spianata delle moschee, dei piromani che vogliono incendiare la regione, vogliono dare alle fiamme l'intero Medio Oriente.
0: E alle fiamme l'intero Medio Oriente, in una situazione in cui Israele continua gli attacchi in Libano e sembra, insomma, dalle dichiarazioni di Netanyahu, che voglia riprendere anche insieme agli Stati Uniti gli attacchi all'Iran. Gli Stati Uniti li stanno portando avanti già da 13 giorni.
1: Sì, questa prospettiva è molto concreta. Lo stesso Iran, d'altra parte, che non esclude di poter attaccare di nuovo Israele in conseguenza di quello che gli Stati Uniti, dell'offensiva che gli Stati Uniti hanno lanciato, che si allarga, si amplia di ora in ora, ed è ritornata ad essere sostanzialmente la guerra che Stati Uniti e Israele hanno scatenato contro l'Iran il 28 febbraio di quest'anno. Quindi ogni scenario è possibile. Ci troviamo davvero in una delle fasi più critiche di una regione che è sempre stata ovviamente in grande fermento e che ha avuto e ha ancora al centro di tutto, lo vogliamo ricordare in chiusura di questo collegamento, anche se poi voglio dare anche una notizia su Gaza, però dicevo, parlando del Medio Oriente, che questa regione è sempre stata ovviamente a grande instabilità, sempre molto accesa, si dice, no? Il Medio Oriente si fa sempre la guerra, però bisogna considerare che c'è una questione, quella palestinese, che non è mai stata risolta, cioè di un popolo che vive sotto occupazione, che ha perduto tutto, a cui è stato sottratto.

0: è al 60 e su ordine di Netanyahu potrebbe arrivare addirittura al 70%.
1: E infatti, insomma, nella striscia di Gaza, anche se formalmente c'è la tregua, continuano bombardamenti, spostamenti della popolazione, la situazione non è cambiata da questo punto di vista.
0: Assolutamente no, i bombardamenti sono quotidiani, i cannoneggiamenti anche e anche le demolizioni, perché sempre a proposito della linea gialla, Israele non sta demolendo tutto ciò che è più alto di un metro all'interno del territorio che occupa. Israele sta distruggendo le case anche davanti alla linea gialla, perché evidentemente pianifica di spostarla più avanti, come dicevo prima. E in questa fascia di territorio, cioè tutti i palestinesi che vivono a ridosso della linea gialla, sostanzialmente vengono cacciati via. Quindi immaginate 2 milioni e 300 mila palestinesi che vivono o vivranno in un 30% del territorio di Gaza, che lo ricordiamo sono circa 370 chilometri quadrati, cioè stiamo parlando di una densità invivibile. Tra l'altro un territorio bombardato, colpito duramente, dove d'inverno piove e fa freddo, la gente vive nelle tende, tra le macerie, solo pochi fortunati hanno ancora una casa, manca di tutto, gli ospedali sono in ginocchio, la popolazione è davvero ridotta ai minimi termini per capacità di resistenza proprio fisica a quello che accade. Quindi immaginate questa massa enorme di persone che vive in un lembo di terra, e qualcuno dice, più di qualcuno, che in realtà questa condizione di invivibilità è finalizzata proprio a spingere i palestinesi ad andare via da Gaza. Sta di fatto però che non c'è nessun paese che è disposto ad accogliere i palestinesi, d'altro sottolineo, non hanno nessuna intenzione di andarsene, vogliono che la striscia di Gaza venga liberata e ricostruita, però sta di fatto che praticamente sul terreno di fatto si sono create condizioni che rendono quasi impossibile la vita. Lo dicevo, d'inverno piove, fa freddo, adesso è estate, fa un caldo enorme e non c'è acqua. Procurarsi l'acqua solo per bere ogni giorno è un'impresa difficilissima per ogni famiglia palestinese di Gaza.
1: Sì, in tutto questo appunto la Palestina e la striscia di Gaza in particolare sono sostanzialmente spariti dai media mainstream, si parla della situazione del Medio Oriente, ma tutta l'attenzione è spostata su Hormuz e sulla questione del petrolio.
0: Sì, assolutamente, ma io sottolineo un altro pericolo. In realtà per me si parla molto poco adesso di Gaza, è vero, però non è scomparsa del tutto, ma la cosa che mi preoccupa anche tra le tante preoccupazioni dal punto di vista della comunicazione e dei mezzi di informazione è che vedo pubblicità sulle televisioni dove ci sono artisti, attori che generosamente, ovviamente io apprezzo molto il loro impegno, parlano di Gaza descrivendola però come se fosse un territorio colpito da un'alluvione, colpito da un disastro naturale, in cui bisogna aiutare i bambini perché ci sono le malattie, e naturalmente tutto questo dà un'impressione sbagliata al telespettatore o a colui che ascolta un programma radiofonico, come se appunto quella di Gaza fosse una situazione solo umanitaria, da disastro umanitario. Non è così. A Gaza non è arrivata la siccità, a Gaza c'è stata un'offensiva militare israeliana e gli ha distrutto tutto. Se c'è poco cibo è perché poco ne entra, se non ci sono abbastanza medicine è perché entrano con il contagocce, a decidere sempre Israele. Se la gente non riesce a lasciare Gaza è perché ci sono delle restrizioni durissime, delle limitazioni rigidissime al valico di Rafah per le persone che devono uscire, anche per quelle che vogliono rientrare, che c'è qualcuno che dopo tanto tempo è rimasto fuori, vuole rientrare a Gaza nonostante quelle condizioni per riunirsi con la propria famiglia, ad esempio, perché c'è necessità di rientrare in ogni caso, desiderio di farlo. E chiudo dicendo che qualche giorno fa la Corte Suprema israeliana ha confermato la chiusura del corridoio medico per Gaza, cioè i palestinesi che devono curarsi all'estero, che sono circa 20.000 tra malati gravi, tra cui 4.000 bambini feriti dell'offensiva israeliana, possono uscire solo in piccoli gruppi di 50 al giorno, potete immaginare quindi quanto tempo

0: vorrà per permettere a queste persone, quando va bene 50, perché delle volte sono anche di meno, per poter uscire da casa e curarsi in Egitto o in un altro paese. Ebbene, la 5 ONG israeliane dei diritti umani avevano presentato questa petizione, questo appello alla Corte Suprema per riaprire il corridoio medico, cioè consentire ai palestinesi di Gaza di andare non all'estero, ma di utilizzare i validi con Israele per raggiungere la Cisgiordania e Gerusalemme Est, la zona palestinese della città, dove gli ospedali, nonostante le grandi difficoltà che ci sono anche là, possono offrire un'assistenza decisamente migliore a tutte queste persone. E i giudici israeliani hanno detto di no e hanno anzi esortato le ONG che avevano presentato la loro petizione a rivolgersi a paesi all'estero per accogliere questi palestinesi ammalati. Ma il problema non è quello, i paesi che vogliono curare i palestinesi ci sono, non solo quelli arabi, anche quelli europei. Chi è riuscito ad uscire da Gaza molto spesso è stato curato all'estero, anche in Italia. Non è quello il punto è che è Israele che gestisce tutto, Israele decide chi entra e chi esce, e quindi per queste persone sarebbe stato importantissimo potersi curare anche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, perché avrebbe ridotto i tempi di attesa e garantito delle cure, se non immediate, comunque in tempi decisamente più ravvicinati. A Gaza non lo dimentichiamo, ci sono tantissimi malati oncologici che non hanno più ricevuto cure, a Gaza raramente si può fare una dialisi. Pare che 1500 persone siano già morte in attesa di poter essere curate. Quindi è una situazione sotto tutti i punti di vista. Questo collegamento dovrebbe durare 2 giorni per affrontare forse il 20% delle questioni che riguardano Gaza. Però è anche importante ricordare che quella non è una situazione solo umanitaria. Lì non c'è stata l'alluvione, la siccità o un meteorite che ha colpito Gaza. Lì c'è stato un bombardamento intenso di Israele che non si è mai interrotto completamente. La situazione è quella perché c'è stata una guerra che è durata tantissimo tempo e che non ha solo distrutto cose e le infrastrutture eccetera, ma ha ucciso anche almeno 73.000 palestinesi.
1: Sì, noi ti ringraziamo per averlo ricordato, perché appunto la situazione della striscia sembra la situazione, appunto, come dici tu, di una catastrofe che è peraltro finita e di cui adesso ci sono le conseguenze. In realtà non c'è niente di naturale e non è finito niente. Quindi noi, come sempre, ti ringraziamo. Hardcore leftist street fighters.

0: E continuiamo a parlare di Palestina e di iniziative in Italia, in particolare passiamo alla Sardegna, dove ieri nell'aeroporto di Cagliari c'è stato un ennesimo presidio per chiedere l'interruzione dei collegamenti diretti tra Cagliari e Tel Aviv. Con noi una compagna sarda che fa parte anche di Unica per la Palestina, quindi insomma studenti dell'Università di Cagliari per la Palestina. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, grazie per la disponibilità. Oggi cercherò di essere sintetica ma raccontare in maniera approfondita le ultime mobilitazioni al fianco del popolo palestinese. Parlerò anche di repressione e di situazione generale in Sardegna, perché credo che appunto sia un momento particolare importante da raccontare. E infatti è recente quello che è stato organizzato nelle scorse settimane, in particolare la città di Cagliari, ma anche altre città in Sardegna, quindi come Olbia, Alghero, hanno visto lo svolgersi di diverse mobilitazioni volte a contrastare il turismo sionista. Dal mese di giugno, in particolare io parlo di Cagliari, dove appunto ho avuto la possibilità di partecipare insieme a tante compagne, l'aeroporto di Cagliari e non solo, hanno ospitato l'arrivo di passeggeri provenienti da Tel Aviv con un volo diretto promosso dall'aeroporto di Cagliari. Crediamo che l'arrivo dei militari dell'IDF in vacanza nell'isola sia stato appunto il motivo scatenante della protesta generale. Si sono succeduti una decina di presidi indetti da diverse sigle, tra cui appunto Unica per la Palestina, ma anche i giovani palestinesi, la Global Sumud Flotilla e tante altre sigle, motivo per cui la mobilitazione ha contato di un'ampia partecipazione. I turisti israeliani che appunto hanno approfittato l'occasione di decomprimere nell'isola, in realtà sono uno dei campanelli, secondo noi, della situazione di colonialismo in Sardegna e di turistificazione sionista in Sardegna. Infatti le stesse aziende sarde, crediamo siano promotrici e complici del genocidio sionista, nella misura in cui si macchiano le mani di sangue offrendo alloggio a criminali di guerra che tornano poi in Israele per continuare a consumare appunto il genocidio che ormai va avanti da troppo tempo, a cui noi cerchiamo di opporci attraverso tante mobilitazioni che hanno un vero significato. Per citare solo alcuni luoghi in Sardegna che sono complici, cito il Fort Village, ma anche il Chia Laguna, il Palazzo Tirso proprio nella città di Cagliari, ma poi anche altre aree come dove appunto viene offerto alloggio, si pensi agli stessi Airbnb che tra l'altro sono inserite nella lista del BDS che consiglio di consultare con riferimento appunto al boicottaggio dei prodotti e delle grandi aziende complici con il genocidio, con l'apartheid. Occorre quindi, crediamo, una mobilitazione costante, poiché la guerra, come ben sappiamo, parte da casa nostra, anche il genocidio. Quello che noi possiamo fare, quello che possiamo fare qui. Possiamo lottare a fianco dei palestinesi, ma possiamo farlo agendo nel concreto e innanzitutto sfidando uno Stato come quello italiano che continua a vendere armi a Israele, a sporcarsi le mani di sangue, complice con gli Stati Uniti e con l'Unione Europea che non hanno niente di pace, e con le stesse politiche sarde che non hanno niente di pace. Infatti gli esempi sono numerosi, ne citerò alcuni facendo riferimento agli ultimi casi più emblematici che per noi sono stati motivo importante per portare avanti le mobilitazioni degli ultimi anni. Faccio riferimento alla complicità delle nostre università dove noi studiamo, l'Università di Sassari e di Cagliari, che continuano a mantenere vivi gli accordi di ricerca con le università israeliane. O ancora faccio riferimento alla SARAS, in particolare a Vitol, che come riportato dal dossier pubblicato recentemente dai giovani palestinesi, è la principale rifornitrice di carburante, benzina e gasolio a Israele. E infine cito l'accordo tra l'AFPAL e l'esercito che, come riportato dall'Osservatorio contro la militarizzazione, è un accordo promosso dalla regione Sardegna, in particolare sottoscritto dall'assessora del lavoro Desiree Manca, appunto accettato dalla regione Sardegna, che è improntato nell'incrementare la militarizzazione nella nostra terra proprio secondo delle logiche sempre più diffuse. Di fronte quindi a questo panorama critico, vorrei dire anche preoccupante, di cui ho potuto citare solo alcuni esempi, crediamo occorra agire nel concreto, quindi partendo dal blocco di rifornimenti, ma anche ostacolando il turismo sionista in ogni sua forma. E quindi i presidi che si sono succeduti negli ultimi mesi sono stati proprio un tentativo da parte nostra di bloccare effettivamente il turismo sionista e di far comprendere ai sardi, alle sarde, alla popolazione, ma anche alle persone che arrivano in aeroporto e ai lavoratori, che noi non ci stiamo e che appunto la questione del turismo sionista è un problema vivo, per cui occorre diciamo creare mobilitazione.
0: Un problema vivo che peraltro insomma troviamo in tante regioni italiane del sud, ma anche del nord, parlo delle Puglia, delle Marche, di altre regioni, ma che in Sardegna è particolarmente pesante.
1: Sì, in Sardegna è particolarmente pesante, motivo per cui in realtà la messa in discussione di questo ha portato, ecco, è stato caro in realtà ecco, ad alcune compagne. Infatti possiamo dire che alcune compagne hanno proprio ricevuto l'accusa di violazione del 18 TULPS, di recente modifica nel nuovo pacchetto sicurezza, in seguito ad alcuni presidi in aeroporto, che prevede una multa, quindi amministrativa, però è sicuramente un segnale. Noi crediamo che questo abbia un significato ben chiaro, cioè vuol dire che scendere in piazza oggi è punibile, opporsi alla presenza fascista e sionista è diventato un reato. Ma noi crediamo che resistere non sia reato, ma sia fondamentale ora più che mai. È chiaro che questo si ascrive all'interno della presenza sempre più massiccia di misure e di strutture coercitive, nonché dell'affinamento di tecniche volte effettivamente a bloccare preventivamente qualsiasi forma di dissenso, qualsiasi forma di lotta contro la guerra e di messa in discussione dello status quo. Infatti crediamo che i nuovi pacchetti sicurezza all'interno di questo contesto siano proprio funzionali a questo, e quindi è fondamentale continuare a scendere in piazza. Si pensi che ad esempio attualmente a Bancali, a Sassari, sono stati trasferiti in alta sicurezza due palestinesi che sono stati accusati di appunto solidarietà con il popolo palestinese, quindi un altro campanello d'allarme di ciò che vuol dire repressione e dell'importanza di combattere contro la repressione attivamente, quindi attraverso un'azione concreta, continua e quotidiana, per mettere in discussione e cercare di rompere la progressiva militarizzazione anche dei nostri spazi, che ci vengono sempre più tolti, vengono appunto affidati a politiche improntate sul turismo sionista, nel caso appunto dell'aeroporto, o ancora, se faccio riferimento proprio alle città della Sardegna, e qui questo è un problema che si sta diffondendo in tutta Italia, come ben sappiamo, l'istituzione di zone rosse, quindi la militarizzazione del territorio locale, che va chiaramente a sacrificare non solo gli spazi di socialità, ma colpisce anche le persone razzializzate che fanno parte, un discorso che quindi fa parte diciamo dello stesso quadro. Stiamo parlando di uno stato di polizia che ha in questo caso accusato noi di aver violato il 18 TULPS, ma uno stato di polizia che avantieri ha ucciso, uno stato che uccide ogni giorno e che annichilisce. Il caso di Fakir non è un caso isolato, la sua voce vive, è utile in questo momento, è vitale lottare non solo per far vivere la sua voce, ma per far vedere che non è un caso isolato, ma che è una questione di razzismo, di repressione e di modello sionista ormai dilagante. Auspichiamo infatti a una...
0: Tra l'altro, scusa se ti interrompo un attimo, ma questa mattina insomma abbiamo purtroppo dovuto dare la notizia di Cosenza, dove un ragazzo di 25 anni, Mohammed Amin Bessioud, è precipitato dal balcone di casa dove era domiciliari durante un controllo dei carabinieri nella sua abitazione, e insomma la madre accusa il fatto che questo ragazzo, che aveva un disagio psichico, venisse tormentato. Comunque, fatto sta che durante la presenza dei carabinieri in casa questo ragazzo è morto.
1: Sì. Sì, purtroppo aggiuntasi recentemente questa tragica notizia, a questo si aggiunge anche il problema della sanità pubblica e quindi i soldi che vengono tolti alle cure anche riguardanti la salute mentale, dati appunto alla fondi appunto affidati alla militarizzazione dei territori, nonché appunto del turismo sionista e così via. Io diciamo, per chiudere il mio discorso, vorrei citare Kanafani, che comunque è un esempio di resistenza palestinese, ma diciamo una voce fondamentale per comprendere la resistenza, l'importanza di resistere in ogni luogo e per l'autodeterminazione di tutti i popoli. Kanafani parla di liberazione del proprio paese facendo riferimento alla dignità dell'esistenza, all'essenzialità dei diritti umani, parla di essenzialità alla pari della vita stessa. Eppure a 25 anni dal G8 di Genova ben poco è cambiato, quindi credo che le parole di Kanafani siano molto importanti, attualissime, in quanto oggi ancora nel 2026 assistiamo alla totale impunità di chi cerca di contenere e reprimere le lotte contro la guerra, di chi è di fatto dalla parte giusta della storia. E di fronte all'attuale ondata repressiva e politica, in particolare di fronte alle nuove misure fasciste, è vitale mobilitarsi perché la risposta deve essere immediata. Rafforzare la mobilitazione, denunciare ciò che si tenta di nascondere anche in Sardegna e organizzare un percorso di lotta e solidarietà di lunga durata è vitale di fronte a questo clima. E crediamo per questo motivo che i nostri presidi in aeroporto siano stati sicuramente un tassello di questo percorso. Speriamo che nuove persone possano partecipare e auspichiamo a una nuova ondata di mobilitazioni al prossimo ottobre, a un anno delle vecchie mobilitazioni dello scorso ottobre che hanno avuto successo. E auspichiamo una solidarietà di lunga durata. Ecco.
0: Sì, è stato un tassello importante, è un tassello importante anche per la continuità con cui avete appunto continuato ad andare in aeroporto in questo ultimo periodo.
1: Sì, è stato un tassello importante grazie alla continuità e soprattutto grazie a siamo riusciti a organizzare diverse assemblee, coinvolgere comunque una vasta popolazione studentesca, coinvolgere persone di tutte le età, questo ci ha permesso di essere forti di fronte a comunque una situazione di repressione anche nello stesso aeroporto. Crediamo che sia fondamentale continuare, infatti nelle prossime settimane si svolgeranno altri presidi. Inoltre invito per chi fosse a Cagliari o comunque in Sardegna a partecipare alla piazza di domani scenderemo in piazza per Fakir, ma scenderemo in piazza anche per dire no alla repressione e per costruire una mobilitazione a lungo termine vista la situazione, ecco.
0: Noi ti ringraziamo molto per tutte le tue parole, i microfoni di Radio Onda Rossa rimangono aperti, buona lotta, buona manifestazione per domani pomeriggio o mattina?
1: Domani pomeriggio ore 18 in Piazza Costituzione.
0: Grazie ancora.
1: Grazie.
0: E a presto.
1: Presto.

0: 11:38, torniamo subito in voce, ci spostiamo a Bologna per parlare dell'omicidio di Abderrahim Fakir e in particolare insomma di quello che è successo dopo questo omicidio per mano poliziotta. Abbiamo con noi Didier, che è un attivista antirazzista dell'associazione antirazzista Casa del Mondo, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Ciao, buongiorno, ringrazio io voi per averci contattato. Salve a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: E dopo insomma ti chiedo se sei in viva voce di togliere il viva voce perché fa rimbombo.
1: Ok, eccomi.
0: Perfetto, molto meglio. E appunto l'omicidio è avvenuto domenica, c'è stata subito una manifestazione al quartiere del Pilastro, poi c'è stata una grande manifestazione o due, se si vuol dire così, lunedì, martedì un'assemblea insomma che ha coinvolto il movimento bolognese, martedì è stata, dico bene?
1: Sì, esatto.
0: E non so se vogliamo partire da qui, da quello che si è discusso in assemblea e quindi dall'analisi.
1: Anzi, ti correggo, è stata mercoledì. L'assemblea, l'ultima, quella lì molto partecipata nel quartiere della Bologna.
0: Nel quartiere della Bolognina. Vogliamo partire da questa assemblea che darà un po', immagino, la lettura di quello che è successo e la prospettiva di lotta.
1: Certo, allora, durante questa settimana, dopo le fasi più concitate della manifestazione spontanea iniziale di domenica lì al Pilastro, di solidali che si sono mobilitati già la domenica, oltre alla mobilitazione del lunedì sera, mercoledì è stato un momento di confronto su quello che è lo stato dell'arte, lo stato dell'opera, sia della condizione delle persone razzializzate e potenzialmente vittime di quelle che sono delle operazioni da parte delle istituzioni caratterizzate dal razzismo sistemico e dalla pratica della profilazione razziale, ma anche è stata un'occasione per potersi stringere le une alle altre tutte le persone colpite, traumatizzate, e capire insieme quello che possiamo concepire come alternativa di pratica, non solo di lotta e di resistenza, ma proprio del comune vivere, per poter evitare che possa dilagare questo fenomeno che comunque è ben presente tra noi, quello della profilazione razziale.
0: E senza dubbio, anche perché questo sembra molto evidente, che l'intervento dei poliziotti al Pilastro domenica, che poi ha portato alla morte di Fakir, insomma, possa avere questo tipo di lettura.
1: Certo, anche perché in realtà in questo caso noi, con una piccola premessa, con la nostra associazione abbiamo seguito più casi di persone vittime di violenza, che sia di Stato, quindi tramite operatori di polizia, operazioni di polizia, ma anche da parte di società civile, e come associazione abbiamo seguito sia le famiglie, come per esempio per quanto riguarda la famiglia di Rami, abbiamo seguito la vicenda di Younes Elbassettaoui, ucciso da Adriatici, l'assessore del comune di Voghera. Abbiamo seguito un po' di casi e abbiamo acquisito un'esperienza rispetto alla potenziale offensività, alla potenziale pericolosità della manovra di contenimento da parte degli operatori di polizia. Ma in questo caso ci stupiamo, malgrado abbiamo avuto una grande esperienza rispetto a queste dinamiche, ci stupiamo perché in questo caso sono coinvolti gli operatori sanitari. Ed essendo coinvolti anche gli operatori sanitari, vi è un ulteriore concetto. Per questo martedì, durante alcuni interventi, è emerso anche questo fattore, il concetto della sorveglianza sanitaria, quello che è un aspetto del razzismo sistemico, e che questi episodi non sono frutto di un solo operatore, di una sola circostanza. ma siamo davanti a una concatenazione di eventi caratterizzati appunto dal disvalore della vita umana di quella persona, in questo caso Fakir, e gli operatori non intervengono, per cui noi siamo molto preoccupati e preoccupate rispetto al fatto che anche gli operatori sanitari, che in qualche modo erano le persone che davano sollievo nel momento in cui si era privati della libertà, in questo caso gli infermieri non sono più infermieri sanitari, non sono più un safe place, una spiaggia a cui approdare, ecco. E siamo molto preoccupati perché non è più la polizia con le manovre, per la quale siamo stati anche condannati dalla CEDU con una recente sentenza relativa al caso Mogherini, e rispetto al
0: caso
1: fatto che
0: Mogherini,
1: l'Italia
0: in cui si era visto, insomma, esatto, la morte di Mogherini è avvenuta più o meno nello stesso modo. Si trattava anche lì di una persona che manifestava un disagio, in quel caso psichico, che è morto nello stesso modo, insomma, soffocato dalle forze dell'ordine.
1: Esatto, una persona bianca nel 2014, e abbiamo avuto la sentenza nel 2026, quindi 12 anni di percorsi giudiziari per arrivare ad avere un provvedimento di un ente istituzione europea che richiama appunto la nostra nazione, il nostro governo, il nostro Stato a intervenire nell'assetto normativo, legislativo, per poter garantire delle regole di ingaggio della polizia che siano atte a garantire anche la tutela della persona fisica ed evitare che ci siano delle ripercussioni. In poche parole, la nostra legislazione in Italia su questo tema è tra le più arretrate, anzi non abbiamo neanche dei dati ufficiali, perché sempre un'agenzia ONU nel 2024, a seguito del ricorso dei avvocati ASGI con progetto IAIA, va a richiamare l'Italia per l'assenza di una raccolta sistematica dei dati relativi agli interventi di polizia caratterizzati dalla profilazione razziale. Per cui abbiamo tutto un quadro istituzionale che è un po' deprimente rispetto al tema.
0: E in tutto questo, poi appunto lunedì c'è stata una partecipazione molto larga alle manifestazioni, alla manifestazione che c'è stata a Bologna, e anche lì, come dire, un protagonismo della polizia che forse non ci saremmo aspettati, insomma, la manifestazione è stata attaccata con gli idranti.
1: Sì, in realtà è stata una manifestazione con una platea molto larga e, a dire il vero, molto trasversale ai vari ceti della solidarietà. Avevamo dalle persone migranti alle persone afrodiscendenti, ai semplici professionisti, avevamo tutto un mare magnum di persone, laddove c'è stata una chiamata di cordoglio da parte delle istituzioni, ma c'è stata anche una risposta forte da parte della città di Bologna che solidarizza con il tema. Io vorrei fare un piccolo inciso su questo aspetto, Bologna è stata una delle città che almeno ha dimostrato una sensibilità manifestando tutta la giornata per 4 ore in strada e rispondendo a quella che per me è una provocazione delle forze di polizia, perché potrebbero lasciare i caschi e i manganelli e solidarizzare con una situazione che è a dir poco incresciosa per tutti. Per cui schierare quei plotoni, schierare l'idrante a difesa di una prefettura che, se tu la lasciassi chiusa, comunque architettonicamente fatta per non essere attaccata, avremmo evitato parecchi disagi, perché non c'era appunto quello Stato che si mostra solo nella sua componente della violenza di Stato, dei portatori della violenza di Stato, che è le forze di polizia. Per cui sì, per me è stata una provocazione, ma Bologna è riuscita a continuare ad andare oltre quella serata, quella giornata, e infatti già stasera e domani, da mercoledì, sono state poi lanciate delle ulteriori iniziative sia qui alla Casa del Mondo, sia sabato ancora al Pilastro, ma anche domenica, vado a memoria.
0: A proposito del quartiere del Pilastro, mi sembra che il cancan mediatico che c'è intorno a questa vicenda, che peraltro sembra in molti casi di propaganda elettorale di vari livelli, insomma, da quello locale a quello nazionale, una strumentalizzazione evidente, insomma. In tutto questo poi si descrive il Pilastro come se fosse, come dire, la fine del mondo, insomma, un quartiere pericoloso. Pericolosissimo, ma in realtà, insomma, a parte che il Pilastro è un quartiere come ce ne sono molti altri nel nostro paese, ma il quartiere in sé non c'entra niente con quello che è successo a Fakir, lì c'entra come si è comportata la polizia.
1: Io credo che una relazione tra i fattori ambientali urbanistici dove si svolge e accadono degli eventi hanno molto a che vedere con gli eventi stessi, per cui il quartiere è un quartiere che ha una sua complessità. Negli anni 60 ospita l'emigrazione dal sud Italia, considerato quartiere ghetto. Negli ultimi anni c'è una sorta di consapevolezza rispetto alla tutela, alla necessità di tutela delle nuove generazioni, delle persone anziane lì, di chi vive lì, a non essere discriminati. Per cui con la nostra associazione il 27 giugno scorso, ultimo scorso, ci siamo trovati a partecipare a passare una giornata all'insegna dell'antirazzismo al Pilastro, dove mettiamo a tema appunto la criminalizzazione dei giovani, la militarizzazione del quartiere, l'altissima presenza di polizia ed in particolare le lotte ecologiste che stanno tenendosi lì, perché l'amministrazione centrale decide unilateralmente, tramite dei percorsi politici blandi dove si parla di inclusione della cittadinanza, ma alla fine la stessa cittadinanza si è opposta alla realizzazione di un museo per i bambini, che porta alla cementificazione di una parte del Permone Verde del quartiere, del Parco Mitini, e lì ci sono state delle lotte dal mese di dicembre ad oggi, a cui noi volevamo aderire in solidarietà, e abbiamo portato quel messaggio: attenzione alla profilazione razziale. Il 27 giugno, il 20 luglio abbiamo avuto la nostra disgrazia nel quartiere, che purtroppo è una sorta di enclave, uno statuto speciale, perché noi siamo convinti una modalità del genere in altri quartieri sarebbe difficile da rincontrare, perché il Pilastro, come posso citare Frantz Fanon, è un posto, è un luogo destinato ai dannati della terra. Per cui è arrivato anche il momento, visto che si vadano a ammazzare le persone lì, di considerare tutto l'ambiente urbanistico di una città meritevole di considerazione come tutti gli altri.
0: Senti, stavi dicendo che appunto sono lanciate nuove mobilitazioni oggi nella vostra sede, e poi sabato ancora una manifestazione al Pilastro. Insomma, ti chiedo di parlarcene e anche di dirci qual è il clima a Bologna in questi giorni, in cui Bologna è sulle prime pagine di tutti i giornali.
1: Certo. Per quanto riguarda le iniziative, abbiamo una varietà di iniziative che nascono, ripeto, spontaneamente da vari movimenti della città, per cui tutto il ventaglio delle soggettività attiviste, solidali, sta mettendo in campo tutto quello che può per poter rendere viva una narrazione e un immaginario che mantenga l'attenzione. Per cui, ripeto, oltre a questa sera alla Casa del Mondo, che ci sarà un incontro sulle testimonianze di altri casi, per cui parleremo con persone che hanno avuto la fortuna di poter scampare ad eventuali incidenti, ad eventuali errori durante le manovre, e lo faremo con la comunità delle persone razzializzate, perché la Casa del Mondo è a conduzione razzializzata. Per cui dalle ore 20 sarà ospite con noi Bubu Doc, rapper, che il 2 luglio veniva anche lui sottoposto ad un'operazione, un intervento di polizia con manovra di contenimento, che gli porta al danneggiamento della propria protesi della gamba destra, e lui è stato tra i primi a denunciare questo tipo di abuso subito dallo stesso poliziotto che si è reso protagonista della vicenda di Abderrahim Fakir. Per cui questa sera alla Casa del Mondo ci sarà un momento di confronto che serve, perché passata l'euforia iniziale, lo shock, anche potersi abbracciare è importante. Mentre a Pilastro, che io sappia, ci sarà ancora un altro incontro, una manifestazione di cordoglio in cui si abbraccia la famiglia, sempre questa sera alle ore 19, che sarà una modalità con la fiaccolata stessa, sarà una fiaccolata in contemporanea. Mentre abbiamo ancora un ulteriore evento che sarà domenica, una manifestazione, sempre questa domenica, adesso vi dico subito l'orario, chiamata appunto dal Comitato Verità e Giustizia, che si è formato appunto con l'assemblea scorsa di mercoledì, in cui c'è l'associazione della comunità marocchina, in cui converge Plat, in cui convergono molte soggettività, tra cui anche la nostra. E dalle ore 18 in via Svevo, via Panzini, proprio dove è successo l'accaduto, ci sarà questo corteo dedicato al quartiere, dove la città andrà ad abbracciare il quartiere, portando però la riflessione, puntando anche il dito rispetto al contesto del quartiere e quello che è la militarizzazione che ci porta alla profilazione razziale.
0: E ti chiedevo appunto del clima in generale su Bologna, oltre che sul Pilastro, certo, se la militarizzazione riguarda tutta la città.
1: Sì, perché in città abbiamo avuto l'esperimento delle zone rosse, per cui le zone rosse hanno avuto una loro portata nel momento in cui si sono amplificate. È bene che le ascoltatrici e gli ascoltatori tengano a mente che la città di Bologna è stata la città dove l'attuale ministro Matteo Piantedosi, ministro degli interni, ha fatto la sua carriera all'interno del ministero in qualità di prefetto di Bologna, laddove ha gestito questa città nei periodi in cui avevamo anche il governo leghista, per cui la città di Bologna ha avuto una sorta di anticipazione a livello laboratoriale delle pratiche di repressione che adesso vediamo un po' in tutta Italia, anche nella città di Milano in particolare, su Napoli, rispetto alla istituzione delle zone rosse, per le quali abbiamo avuto anche una mutazione degli assetti cittadini. Abbiamo avuto un centro storico sempre più svuotato da studenti e frequentazioni di altri soggetti che non siano turisti o potenziali consumatori o comunque di status più elevato, per vedere poi dopo le periferie sempre più militarizzate e sparse di punti di smercio e compravendita di sostanze che non è più la gamma solita, ma si parlava di eroina gialla e quant'altro, per cui per due o tre anni le zone rosse, malgrado la loro istituzione, a nostro parere non hanno avuto quell'efficacia lì, ed è proprio questo che si sta rivendicando, che questa militarizzazione ci ha stancati, per cui c'è una voglia nella città di Bologna di poter dire no all'omicidio di Stato, di poter dire no a questa repressione che abbiamo subito in questi periodi e di poter appunto immaginare delle alternative. Io, la nostra associazione insiste nel quartiere della Bolognina e noi ci siamo resi protagoniste assieme ad ADGI, l'associazione degli avvocati sugli studi giuridici immigrazione Emilia Romagna, di un ricorso avverso all'istituzione delle zone rosse, come quello che è successo pure a Napoli. Ahimè per noi abbiamo perso il ricorso, perché poi dopo abbiamo avuto un'ulteriore normativa tramite l'ultimo decreto sicurezza che le istituzionalizza, però noi ce la stiamo mettendo tutta, la città è con noi e credo che ne vedremo delle belle anche per il mese e per la prossima stagione di settembre e di ottobre. Il sindacato Sicobas è stato molto attivo, molto sollecito nel chiamare uno sciopero, che è qualcosa di emozionante, laddove il sindacato fa il sindacato, sciopera per una questione che riguarda la società civile, è complice, per cui penso che la città di Bologna abbia ancora tanto da dare.
0: E noi con questo ti ringraziamo molto. Non so se vuoi spendere anche due parole sulla questione dello scudo penale che protegge i poliziotti, tra le cui mani è morto Fakir.
1: Certo, Allora, noi abbiamo la abbiamo, come si dice, la fortuna, sfortuna di essere la prima città ad avere una prima applicazione di quella che è volgarmente chiamato scudo penale, effetto dell'ultimo decreto sicurezza, decreto legge 23-26, che introduce delle disposizioni procedurali differenti. Noi avevamo questo per le professioni legate alle forze di polizia, poi abbiamo anche uno scudo penale per le professioni sanitarie legate alla legge, introdotte dalla legge 26-2026. In entrambi i casi, in entrambi le previsioni normative, abbiamo questa introduzione da parte del legislatore nelle norme procedurali di procedura penale, in particolare una norma rivolta agli operatori del settore, le procure, dove oltre ai classici registri, quindi il registro delle notizie di reato, il registro delle notizie di non reato, laddove vanno tutte le notizie per le quali, sapete, a volte ci fermano per strada e rimaniamo stupiti che i poliziotti, magari gli operatori di quel momento, sono a conoscenza di informazioni nostre che noi pensavamo fossero riservate. In realtà ci sono già dei registri che funzionano in armonia e rendono di sistema. Quest'ulteriore introduzione del registro cosiddetto chiamato modello 45 bis porta alla obbligatorietà di iscrivere gli operatori sia sanitari che di polizia in un registro a parte che possa portare ad una valutazione sulla correttezza e sull'opportunità e sul rispetto delle linee guida, delle procedure previste per i loro interventi. Per cui vi è una sorta di rifiuto dell'automatismo che vigeva prima dell'iscrizione nel registro degli indagati come atto dovuto. Si sente spesso sia nei giornali questa dicitura come atto dovuto, che era una garanzia costituzionale legata al concetto di uguaglianza e al principio dell'accertamento della verità. Per cui anche se non sei stato tu, è un atto dovuto acclararlo, e se non hai commesso niente non ci sono problemi. In questo modo il governo rende potenziale impunità, perché come ci riferiva l'avvocato Anselmo, che ha lasciato delle dichiarazioni recenti, l'avvocato Anselmo che è stato incaricato dalla famiglia quale legale della vicenda, della giudiziaria che ci sarà, ed è stato anche legale della famiglia Cucchi, è stato legale della famiglia Mogherini e tanti casi di specie, e lo stesso ci riferiva nella sua comunicazione della difficoltà di poter condurre delle indagini specifiche, delle indagini che possano superare eventuali reticenze o difficoltà da parte delle istituzioni, e in questo caso lanciava un allarme. E anche io faccio appello alla società civile tutta, perché è un mostro giuridico che non consentirà di svolgere questo tipo di lavoro della difesa, ma anche delle indagini, perché c'è un'abbreviazione dei termini. In 120 giorni saremo obbligati a depositare tutti gli atti necessari per poi, dopo l'apertura dell'udienza preliminare e l'avviamento di tutto il processo, saremo costretti, le parti legali, le vittime, ma anche il PM, per acclarare la verità a 120 giorni. Considerate che per la famiglia Cucchi ci abbiamo impiegato 13 anni, per la famiglia Mogherini siamo arrivati adesso dal 2014 alla sentenza della CEDU, dal 2026 al 2014, per cui immaginate 120 giorni. Per cui questo mostro giuridico, superato il momento di trauma e shock e di cordoglio, sarà il prossimo punto che dovremmo attaccare, su cui si dovrà concentrare la nostra lotta.
0: Ti ringraziamo molto anche per questa spiegazione, insomma, di questo mostro giuridico che è venuto fuori con tutta la sua evidenza nel caso di questo omicidio. Rimarremo, insomma, con gli occhi aperti su Bologna e a risentirci presto.
1: Posso certo, un piccolo inciso?
0: Puoi dire quello che vuoi.
1: Grazie, sei gentile, e ringrazio ancora la vostra radio per averci dato l'occasione. E volevo comunicare della morte avvenuta queste ore, questa mattina, di Amin Besoud, sì. 25 anni, con fragilità psicologica.
0: Abbiamo dato la notizia, insomma, stai parlando, insomma, del caso a Cosenza di questo ragazzo.
1: Del caso a Cosenza, perché facendo parte della rete antirazzista non posso non citare certo, l'ultima vittima di questa nostra lotta che non si fermerà. All colors are beautiful, noi ci crediamo davvero.
0: Anche perché anche in questo caso, insomma, questo ragazzo è precipitato dal balcone di casa dove era i domiciliari, e in casa c'erano i carabinieri.
1: Esatto, abbiamo queste tragiche coincidenze, abbiamo queste tragiche fatalità per le quali ormai siamo abituate a sapere chi è stato, ad avere una certa consapevolezza che il percorso è lungo, e come è stato per l'esordio di questa nostra intervista, siamo molto preoccupati per il dilagare del fenomeno anche qui in Italia e dell'assenza di empatia e solidarietà, come si vedono dai commenti online, da quanto è successo anche con la Fakir, che non si riesce più a solidarizzare. E la solidarietà è l'unica arma che possa affrontare questa repressione che arriva dal sorgere delle destre, da questo neofascismo che non si dichiara fascista, ma si dichiara razzista tranquillamente, si dichiara sessista. Quindi dobbiamo ricorrere a tutti gli strumenti intellettuali che abbiamo, culturali, per poter affrontare questa bestia. Ecco.
0: Grazie
1: a tutti ancora per l'ascolto.
0: Grazie a te.
1: Che riposino in pace Fakir, che riposino in pace.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

9 in punto, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sabato 25 luglio 2026. Iniziamo come di consueto questa mattinata con la lettura degli appuntamenti in agenda, per poi passare alle prime pagine dei principali quotidiani con le notizie del giorno e per poi passare agli approfondimenti interni e poi agli redazionali. A Milano questo sabato 25 luglio si torna in piazza per la Palestina, torniamo nei quartieri popolari parlando di guerra, riarmo, genocidio e razzismo di Stato, parlando di prigionieri palestinesi, siamo tutti colpevoli di Palestina, come Mohamed, Raed, Yasser, Riyad, Anan, Ahmad, Abel Mood.

Sempre questo sabato 25 luglio 2026 dalle ore 20 presso l'area pedonale di Viale Ventimiglia nel quartiere Trullo di Roma, la nona edizione della pasta asciutta antifascista di Casa Cervi, organizzata dall'ANPI Trullo Magliana. Questo è un appuntamento che ogni anno appunto si ripete qui a Roma. E l'appuntamento, lo abbiamo detto, è alle 20 presso l'area pedonale di Viale Ventimiglia, angolo via Compagnatico, con le canzoni, gli stornelli e le storie di Roma del Ponentino Trio, la satira tagliente della giornalista Francesca Fornario, va bene, tante altre cose per questa festa popolare.

0: chiudere questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E allora, eccoci qua, 9:03, siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come ogni mattina questa radio vi accompagna durante tutta la mattinata con le notizie dai principali quotidiani nazionali e internazionali, lo fa anche questo sabato 25 luglio 2026. Ora, le notizie sono abbastanza sconfortanti, come potrete immaginare, ma insomma ce le andiamo a leggere a partire appunto dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, così come altri quotidiani stamattina, apre con il tema della benzina oltre 2 euro in autostrada, diesel al record storico, Meloni vede Giorgetti, l'ipotesi delle accise mobili, l'allarme per gas e carburanti, Teheran no alla tregua, l'Iran di Trump, primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran. Governo al tavolo sul caro carburanti, con la benzina oltre 2 euro e il diesel alle stelle. Meloni ha avuto un confronto con il ministro Giorgetti. Tra le possibili iniziative, l'attivazione del meccanismo delle accise mobili, e si aggrava la crisi in Medio Oriente, l'Iran respinge la tregua, Trump infuriato. C'è su questo un editoriale di Goffredo Buccini dal titolo Senza visione, che parla appunto del vuoto di visione, dell'eccesso di visibilità, del presentismo, dell'urgenza di stare sulle notizie e commentarle senza nemmeno capirle. Poi, sempre sulla prima pagina del Corriere, si fa riferimento ai roghi che stanno interessando sia la Francia che la Spagna. Fuga dei roghi, gli evacuati sono 200.000, emergenza nazionale in Spagna, brucia anche la Francia, la fuga via mare. Di spalla si torna a parlare dell'omicidio di Bologna, Fakir, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Presenza di sangue nei polmoni e uno schiacciamento le cui cause sono ancora da chiarire, questi alcuni degli elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna mentre due poliziotti lo fermavano. Un nuovo caso Aldrovandi per il legale della famiglia, agenti corretti non risultano fratture, la difesa dei giovani in divisa. E poi ancora, sempre sulla prima pagina del Corriere, il peso di Vannacci e dei riformisti, sfida all'ultimo volo, il sondaggio con lo Stabilicum, il centrodestra con Vannacci salito ora al 7,1%, vincerebbe le elezioni anche se di pochi voti, toccando il 47,9%, il centrosinistra allargato a tutte le forze di opposizione, esclusa Azione, raggiungerebbe il 44,6. Queste sono le principali notizie sul Corriere appunto di questo sabato. Andiamo avanti con altri quotidiani e

La stampa di questo sabato 25 luglio apre, come lo fa anche il manifesto, con il provvedimento che abbassa a 14 anni l'età per essere imputabili, carcere per i minori e scontro, l'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella, la Premier solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. Qui chiaramente si fa riferimento a questo disegno di legge che modifica le regole del interviene sull'imputabilità dei ragazzi e delle ragazze tra i 14 e i 17 anni. Ci sono due posizioni differenti ospitate stamattina dalla stampa, due interviste, una a Francesco Savino che dice non sono adulti in miniatura, così si colpiscono i più deboli, la seconda Maria Stella Gelmini che dice che c'è un'emergenza, baby gang che va affrontata e non è repressione. Poi sempre sulla prima pagina poi andremo ad approfondire ovviamente questa notizia, sempre sulla prima pagina della stampa si parla del caso di Bologna, l'autopsia di Fakir soffocato dal sangue, lite Piantedosi lepore, le certezze, Abderrahim Fakir aveva i polmoni pieni di sangue schiacciati ma non ossa fratturate né una commozione cerebrale. I dubbi, è morto soffocato per colpa della posizione in cui l'ha tenuto la polizia mentre lo ammanettava o è stato un infarto? Queste le domande si pone stamattina la stampa. Poi sempre sulla stampa in taglio basso si parla di emergenza casa in Piemonte, 12.000 in coda nell'ultimo bando, in un anno la casa popolare è solo una famiglia su 100 riesce ad ottenere le chiavi dell'alloggio popolare cui ha diritto, ad essere in attesa in graduatoria quasi 300.000 nuclei a essere vuote perché necessitano di manutenzione, 61.299 case su 768.515 appartamenti di edilizia pubblica, circa l'8%, escluse dal conteggio le 22.700 unità occupate abusivamente, secondo Federcasa 1,5 milioni di famiglie vivono in condizioni di disagio abitativo. E poi sempre sulla prima pagina della stampa si parla dell'investimento strategico nel Vercellese, Maxi Data Center con un piano da 4 miliardi, una cifra vista raramente, scrive la stampa attraverso la firma di Roberto Maggio, tra le risaie del Vercellese ospiterà un progetto che prevede la riqualificazione e la riconversione dell'ex centrale elettrica Galileo Ferraris in un enorme data center tra i più grandi d'Europa, e un altro progetto prevede altri 4 miliardi di investimenti per la realizzazione di 7 nuovi centri di elaborazione dati nei comuni di Settimo Milanese e Cusago nell'area metropolitana di Milano. Questa è la prima pagina della stampa. Passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano che apre con bistecche d'Italia, i legali del ristoratore bucano l'immunità, qua si parla del caso del mastro Caroccia, del mastro rischia grosso, Caroccia dà le chat ai PM, panico meloniano, si teme che il politico parlasse male di suoi compagni di partito, lui ostenta serenità ma giurò di ignorare chi fosse suo socio. Poi in taglio alto sul Fatto Quotidiano si parla di Iran con Trump verso l'attacco bis e si torna a parlare sempre sul fatto di West Bank, degli assalti con 6 morti, dell'offensiva quindi di Israele, dell'esercito israeliano in Medio Oriente, in Cisgiordania, Nablus e Tel attaccati da 25-30 israeliani. E poi ancora Zelensky martedì va da Trump, intanto la piazza non cede e si ritorna sul Fatto Quotidiano sullo scontro tra i legali relativamente alla morte di Fakir, autopsia, polmoni e coca e polmoni pieni di sangue, scrive il Fatto Quotidiano. Poi ancora si parla di caso dei PM a Palermo, De Lucia, carceri in mano ai boss, Nordio lo attacca e le briciole a Tajani, Fratelli d'Italia, Marina Berlusconi mette le mani sulle liste, il 70% tocca a lei.

prima pagina del manifesto, che sceglie di aprire con un'immagine, una foto di Giorgia Meloni alla Camera insieme ai ministri Tajani, Salvini e Piantedosi. Baby Gang è il titolo della prima pagina del manifesto, un governo allo sbaraglio, incapace di progettare un futuro e mosso da un'ideologia feroce, si accanisce contro i più giovani che un futuro avrebbero il diritto di immaginarlo. Il nuovo DDL sulla punibilità dei minori indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposizione. E, Patrizio Connella firma un articolo su questo dal titolo "Interesse superiore, non si fermano neanche davanti ai bambini". Il governo e Meloni hanno dichiarato guerra ai giovani dopo aver introdotto il crimine di rave party per aver massacrato la giustizia penale minorile col DDL Caivano, aver affollato gli istituti penali per minorenne, avere previsto ammonizioni e DASPO per i più piccoli. Adesso provano a intaccare il codice penale nella parte sulla imputabilità. C'è un'intervista a Pellegrini su questo, a firma di Teresa Vagliani. Un provvedimento feroce in nome della propaganda, la nuova norma sull'imputabilità dei minori è un provvedimento che serve a mostrare la faccia feroce per motivi di propaganda, ma a livello pratico non cambia niente. Sempre sul manifesto, scaduti, torna il muro dei dazi, USA per 60 paesi. Chiaramente tornano anche le minacce di guerra commerciale di Trump, ma lo vedremo tra un secondo. Scaduti quegli imposti dopo l'alt della Corte Suprema, ne arrivano di nuovi per lavoro forzato. Come promesso, l'amministrazione Trump torna a imbracciare i dazi nella guerra commerciale che ha dichiarato al resto del mondo. Scaduti i dazi tampone imposti dopo la demolizione di quelli precedenti, si opera a opera della Corte Suprema. Un minuto dopo ne arrivano di nuovi, questa volta con il grottesco pretesto della lotta al lavoro forzato, di cui gli USA, nonostante leggi collaudate, sono protagoniste globali. 1 milione di americani vivono in condizioni di lavoro obbligato. Le tariffe variano dal 10% dell'Europa al 12,5% della Cina. L'Europa fa il pesce in barile e ringrazia che non sia andata peggio. Solo Pechino, come ha sempre fatto, si oppone apertamente e minaccia ritorsioni. E come sempre le nuove tariffe le pagheranno i consumatori americani, stimati 1 milione di dollari di spese in più a famiglia. No, 1.000 dollari di spese in più a famiglia per le tariffe, altri 2.000 per il caro diesel provocati dalla guerra all'Iran. Poi appunto anche il manifesto torna su questione Trump, Unione Europea, guerra commerciale, il tycoon la pagheranno cara, multa Google, Trump contro l'Unione Europea. Se l'Unione Europea sembra prendere con fin troppa sportività la nuova raffica di dazi americani, sorvolando sul motivo per cui sono imposti, quello che invece fa arrabbiare è Donald Trump, che dopo 24 ore reagisce con estrema violenza alla multa europea imposta a Google. Gli europei la pagheranno cara, scrive su Truth Social, non siamo il loro salvadanaio. Su questo c'è un commento a firma di Fabrizio Tonello dal titolo "Gli strumenti di un predatore". Poi ancora in taglio basso sulle amministrative del prossimo anno, sia a Roma che a Milano. Gualtieri cerca la fase 2, Calabresi non convince. A Roma il Consiglio Comunale ha approvato le nuove regole urbanistiche. Il timore di associazioni e movimenti è che aprano alla speculazione dei fondi immobiliari. La capitale rischia di fare la fine di Milano, che conosce l'autocandidatura a sindaco di Mario Calabresi, col centrosinistra tiepido. Poi rispetto sempre alla guerra in Iran, sempre in taglio basso sul manifesto, precedente esplosivo, usare i beni congelati, si parla appunto Teheran che respinge la proposta di cessate il fuoco avanzata dal presidente USA e recapitata dal primo ministro iracheno al termine della sua visita alla Casa Bianca. Le tensioni si inaspriscono dopo la proposta di Trump di utilizzare i beni iraniani congelati per risarcire i danni subiti nello stretto di Hormuz, mossa bollata come un precedente esplosivo. E poi si parla ancora di Cisgiordania, scontri a Tel, morti 4 palestinesi e 2 israeliani, Netanyahu terroristi, nuove colonie e punizione collettiva, sono queste le misure d'emergenza partorite ieri dal premier Benjamin Netanyahu, che parla di terrorismo, e del ministro della difesa Israel Katz, riunitisi d'urgenza dopo le violenze nella Cisgiordania occupata
Gli scontri nel villaggio di Tel hanno causato la morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. Il premier chiede un'operazione intensiva nei villaggi dell'area e l'apertura di nuovi insediamenti, con articoli a firma di Riva e Michele Giorgio. Poi vediamo che altre prime pagine possiamo restituirvi. Beh, sicuramente quella del Sole 24 Ore, del Sole 24 Ore, che apre con anche lui con gli attacchi dei coloni in Cisgiordania, con Israele che accelera l'annessione di altri insediamenti, apre con la crisi di Hormuz verso un vertice a Londra per un impegno internazionale, e poi il titolo più importante, diciamo così, con più rilevanza, è quello che ha a che fare con i rincari di petrolio e gas che frenano il PIL. Carburanti, il governo prepara il decreto. Sui tavoli del governo potrebbe arrivare presto il quinto decreto legge per tagliare le accise dei carburanti. Sul tavolo sconti anche con accise mobili. È l'esito di un colloquio tra Meloni e Giorgetti. Intanto inizia male il terzo trimestre per il centro studi di Confindustria. Gli effetti dei rincari del petrolio si allungano, ora che anche sul terzo trimestre il costo dell'energia è sempre più oneroso per famiglie e imprese. I prestiti alle aziende accelerano, più 3,5% annuo, ma sono alimentati proprio dalla domanda di liquidità per far fronte ai rincari energetici. Si parla di società apri e chiudi, sotto tiro anche per riciclaggio e frodi. Cos'altro? Di frane e alluvioni, con la Corte dei Conti che appunto restituisce il fatto che siano stati spesi solo il 41% dei fondi, 1,9 miliardi ancora fermi. Queste le principali notizie sul Sole 24 Ore. Domani invece sceglie di aprire con ancora la morte di Fakir, schiacciato, sangue nei polmoni. Fakir vittima di una morte atroce. I primi esiti di TAC e autopsia sul corpo del 42enne morto durante un fermo della polizia a Bologna. Sangue vivo e traumi, ma motivi da analizzare. Gli avvocati degli agenti: nessuna azione violenta. Con Piantedosi che difende 2 poliziotti, attacca Lepore, e poi appunto minori imputabili, l'ira dell'UNICEF. Con Vital Bazzolini firma un articolo dal titolo "Non gli piace la sentenza, il governo cambia la legge, l'autoritarismo della destra". Si torna Azzolini sul caso Roggero, che ha reso di nuovo evidente uno dei tratti distintivi del governo Meloni. Ogni volta che incontra un limite posto dall'ordinamento cerca di oltrepassarlo. Se una decisione dei giudici contraddice le sue scelte, prova a delegittimarli. Se un organo di garanzia censura un provvedimento, il problema diventa il controllo, non il vizio contestato. Se un fatto di cronaca coinvolge particolarmente l'opinione pubblica, si introducono nuovi reati e si aggravano le pene, anche quando ciò rischia di sacrificare le garanzie poste dall'ordinamento. Dunque ne emerge un'idea precisa del potere, come se il consenso elettorale attribuisse all'esecutivo una sorta di superiorità istituzionale che gli consente di modificare a piacimento i confini dello Stato di diritto. Si parla della guerra che si allarga a macchia d'olio. Dazi: il tycoon minaccia l'Unione Europea, tra Hormuz e deliri commerciali il rischio è la stagflazione. La crisi tra Iran e USA divampa in tutta l'area del Golfo. Dopo il Mar Rosso, ieri raid anche in Iraq. Trump e Netanyahu sembrano cercare l'escalation in Cisgiordania, 4 palestinesi uccisi. E poi in taglio basso, infine, sempre sulla prima pagina di Domani: missili, influencer, patti industriali, la strategia americana di Zelensky. Si parla, c'è un'analisi sul fine vita più umano e degno, bisogna superare carenze e divari. Infine un articolo a firma di Antonio Dorrico: nelle piscine bollenti di Roma, penso a Paolo Mieli e alla laguna di Ongaro. Queste le notizie sulla prima pagina del Domani. Veniamo all'Avvenire. Avvenire apre con Fronte Cisgiordania.
In uno scontro uccisi due escursionisti, tra virgolette, israeliani, i soldati sparano, morti quattro palestinesi, si riaccendono le violenze dei coloni e la reazione. Da Tel Aviv invio massiccio di truppe. Intorno a Nablus rischia di accendersi una nuova guerra per la conquista della terra e in vista del voto. Poi si parla della oltre il PIL, Leonardo Becchetti, professore di economia a Tor Vergata, l'ultimo miglio della felicità, misurare la vita che fiorisce, scrive Leonardo Becchetti, ciò che misuri è ciò che hai a cuore, ciò che hai a cuore lo misuri. What you measure you treasure and what you treasure you measure, si dice ancora più efficacemente in inglese. Gli indicatori di benessere sono una cosa troppo seria per abbandonare la questione ai soli statistici, sono le frecce che indicano la direzione di marcia di una società, gli obiettivi su cui si misura il successo o il fallimento di una politica sociale o economica. Negli ultimi decenni abbiamo fatto grandi passi in avanti, scrive Becchetti, capendo che la crescita del prodotto interno lordo non può essere condizione sufficiente per l'aumento di benessere e ben vivere. Creare valore economico è essenziale per la sostenibilità del debito, la lotta alla povertà, la creazione di posti di lavoro. Ma lo si può fare in modo così tossico da peggiorare e non aumentare la felicità privata e pubblica. Per questo siamo passati a indicatori multidimensionali che oggi tracciano la rotta di molti paesi del mondo. L'Italia in questo vanta il bellissimo percorso del BES, benessere equo e sostenibile, un set di più di 100 indicatori costruiti con un processo partecipato che ha coinvolto le parti sociali. In questi ultimi tempi ci stiamo però accorgendo che tutto questo non basta e che non siamo ancora riusciti a misurare l'ultimo miglio della felicità. Puoi avere reddito, salute ed istruzione, vivere in un paese con istituzioni civilissime, ma se passi la giornata sdraiato sul divano senza sapere che direzione dare alla tua vita, sei depresso e non certo felice. L'ultimo miglio della felicità è espressività orientata a un fine che ci appassiona. In un lavoro empirico su un campione rappresentativo di migliaia di italiani abbiamo provato a catturare quest'ultimo elemento come un indicatore di fioritura della vita umana che tiene assieme quanto pensiamo che la nostra vita abbia senso, la percezione di quanto riteniamo di essere generativi, l'impatto positivo della nostra vita su altri esseri umani e il nostro impegno civico. Alti livelli dell'indicatore di fioritura raddoppiano il livello di soddisfazione di vita, ma il risultato ancora più interessante è che fattori potenziali di benessere come il livello di istruzione hanno un effetto diretto molto debole, un effetto indiretto favorendo la fioritura della vita che aumenta a sua volta la felicità molto elevato. Va bene, allora conclude: in altri termini possiamo essere al top in quella che Aristotele chiamava potenza e Amartya Sen chiama capabilities, ma se non trasformiamo questa potenza in atto, l'energia di Aristotele e le functionalities di Sen, non siamo felici, rischiamo di essere frustrati. C'è da dire su questo che sapere dare una direzione di generatività, creatività alla propria vita vuol dire anche scontrarsi quotidianamente con un lavoro che non è un'opzione ma è un obbligo, e spesso e volentieri la maggior parte delle persone non lavorano, come dire, producendo generatività o creatività. Spesso, molte volte, insomma, il lavoro invece aliena molto, e quindi come dire, questo ragionamento al di fuori di un come dire, di una lettura che tenga insieme il conflitto capitale lavoro è un po' e tenga dentro soltanto l'approccio delle capabilities di Sen, forse manca di un pezzo, ma insomma nella nostra umile opinione. Dopodiché andiamo avanti con abbiamo detto, vi abbiamo letto la prima pagina di Avvenire, volevamo darvi conto anche della prima pagina, vediamo se la troviamo. No, volevamo darvi conto della prima pagina dell'Unità, ma non la troviamo, quindi invece vi leggiamo
la prima pagina di Repubblica, la prima pagina di Repubblica che parla delle vendette di Trump, non è pronta all'accordo, il presidente USA tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio, minaccia l'Unione Europea, nuovi dazi come ritorsione per la multa a Google, pagherete un prezzo molto alto. Si parla sempre sulla prima pagina di Repubblica del caro carburanti col vertice sulle accise e il decreto in arrivo e poi l'intervista a Crosetto a firma di Francesco Bei che dice le navi italiane restano nel Mar Rosso per evitare un altro blocco. C'è un lungo editoriale di Massimo Giannini in cui Giannini parla della frontiera dimenticata del fine vita. E torna anche Repubblica sulla morte di Fakir, ipotesi compressione, aveva sangue nei polmoni, e poi dei minori imputabili con lo scontro sulla legge incostituzionale, tra virgolette. E va bene, poi si parla della nazionale, da Peppa a Pirlo, la scommessa di Maldini, ma insomma diciamo queste sono le pagine dei principali quotidiani di quest'oggi, nazionali ovviamente, di questo sabato 25 luglio.

Bene, 9.39, siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo in diretta. Ah, abbiamo dimenticato di dire che se volete intervenire in diretta per commentare con noi i temi della rassegna stampa di quest'oggi, il numero è sempre quello 06 49 17 50. Veniamo alla rassegna stampa internazionale di questo sabato 25 luglio 2026 con i principali temi della giornata riportate appunto dalle testate internazionali. Sicuramente un tema è quello del Medio Oriente, con il rischio di un conflitto regionale, con un'attenzione dunque mondiale di più testate che restano concentrate sull'escalation tra Stati Uniti e Iran, con Washington che mantiene aperta la possibilità di ulteriori operazioni militari, pur dichiarando di proseguire i contatti diplomatici con Teheran. L'Iran, scrive Reuters, afferma di aver preso di mira installazioni militari statunitensi nella regione e la crisi coinvolge ormai anche le rotte marittime del Mar Rosso. Gli Houthi continuano a minacciare il traffico commerciale, aumentando i timori per quella che è la sicurezza energetica globale. Ovviamente l'attacco contro le petroliere saudite nel Mar Rosso ha provocato un forte rialzo del prezzo del greggio, con il Brent che è tornato oltre i $100 al barile e con i mercati che temono una nuova fase inflazionistica, mentre aumentano le aspettative di politiche monetarie più restrittive negli Stati Uniti. Anche le borse asiatiche hanno registrato pesanti ribassi e anche i mercati obbligazionari sono sotto pressione. Un altro tema è quello della guerra in Ucraina, con un attacco missilistico russo contro una manifestazione di droni militari nei pressi di Kiev che ha provocato almeno 10 morti. E parallelamente il presidente Zelensky è impegnato a gestire una crisi politica interna dopo il controverso cambio al Ministero della Difesa che ha alimentato pesanti critiche. Poi si parla anche, e questo chiaramente lo fa sia Le Monde che Il País, dei devastanti incendi nell'area di Madrid lungo la frontiera francese. E la penisola iberica, scrive Il País, il sud-ovest della Francia affrontano una delle peggiori emergenze incendi degli ultimi anni. Oltre 200.000 persone sono state evacuate tra l'area di Bordeaux e quella di Madrid e l'Organizzazione Mondiale della Sanità Europa segnala che gli incendi sono aumentati del 57% negli ultimi 4 anni, collegando il fenomeno all'intensificarsi delle ondate di calore. Le Monde, per esempio, dà anche spazio, ma non solo, Le Monde ai primi giorni del nuovo governo guidato da Andy Burnham, nuovo governo inglese, già alle prese con critiche sulla sostenibilità economica del programma annunciato. E poi si parla di economia, appunto incendi, lo abbiamo detto, il Financial Times, scusate, il The Guardian concentrano l'attenzione su crisi energetica legata al Mar Rosso, tensioni commerciali internazionali e difficoltà, come dicevamo, dei primi giorni del governo Burnham. E poi invece, se ci spostiamo in Germania, per esempio, Frankfurter Allgemeine parla degli effetti economici della crisi medio orientale, del rischio di rallentamento europeo, degli incendi nell'Europa occidentale e poi della politica commerciale americana. Cos'altro? Comunque, in sintesi, diciamo così, facendo un veloce recap, le 5 notizie che dominano le prime pagine internazionali sono appunto escalation militare tra Stati Uniti, Iran e Mar Rosso, il petrolio oltre i $100 al barile e la forte tensione sui mercati finanziari, l'attacco russo vicino a Kiev e la conseguente crisi politica interna ucraina, poi
i maxi incendi in Francia e Spagna con centinaia di migliaia di evacuati, e chiaramente le testate tornano anche sui dazi commerciali, sui nuovi dazi commerciali degli Stati Uniti che riaprono il confronto economico globale.

Bene, quando sono le 9.48 torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e leggiamo, appunto iniziamo a leggere gli approfondimenti dai principali quotidiani. Lo facciamo a partire da una notizia interna che attraversa quasi tutta la stampa questa mattina, che riguarda appunto il carcere per i minori, il disegno di legge del governo Meloni sull'imputabilità dei minori che rappresenta una delle riforme più identitarie dell'attuale maggioranza e chiaramente i giornali riportano questo scontro tra maggioranza e opposizione sui cardini su cui è impostata questa proposta. Sicuramente la prima riguarda il rischio di una politica penale simbolica, cioè la riforma ci pare di aver capito che interviene su un principio cardine del diritto minorile, che è l'accertamento della maturità del minore, senza che sia stato dimostrato che il sistema vigente costituisca un ostacolo significativo alla punizione dei reati più gravi. Quindi le decisioni di non imputabilità per immaturità, lo sappiamo, rappresentano una quota limitata dei procedimenti. Qui la domanda politica diventa quindi se la modifica risponde a un'esigenza reale, appunto alla necessità di comunicare questa immagine di law and order, no? Poi un'altra critica è il cambiamento di paradigma, perché la giustizia minorile italiana, fin dalla riforma del 1988, si fonda sull'idea che un minore sia un soggetto in evoluzione, la cui responsabilità chiaramente deve essere valutata caso per caso. Invece questa riforma sposta il baricentro verso una presunzione di responsabilità, avvicinando il modello minorile a quello degli adulti. E poi c'è un altro elemento, diciamo così, che riguarda la coerenza complessiva della strategia sulla sicurezza, perché chiaramente l'inasprimento della risposta penale produce effetti dopo, no? Chiaramente la commissione del reato, del presunto reato, quindi interviene quando il fallimento educativo e sociale di fatto è già avvenuto. Le politiche di prevenzione, di contrasto alla dispersione scolastica, i servizi territoriali, la salute mentale adolescenziale, il sostegno alle famiglie, gli educatori di strada, educatori ed educatrici di strada, programmi di reinserimento, è tutto taciuto su questi piani, sbilanciando completamente il ragionamento su, appunto, chiaramente come sempre, sul tema della repressione. E poi, questi sono i temi che emergono con più veemenza, diciamo così, nelle discussioni sui giornali. Veniamo al manifesto, che dalla prima pagina già ne tratta con un articolo e un'intervista, un articolo a firma di Patrizia Gonnella, un'intervista a Pellegrini. Gonnella titola il suo articolo "Non si fermano neanche davanti ai bambini, il governo e Meloni hanno dichiarato guerra ai giovani", scrive Gonnella, dopo aver introdotto il crimine di rave party, aver massacrato la giustizia penale minorile con il DL Caivano, aver affollato gli istituti penali per minorenni, avere previsto ammonizioni e DASPO per i più piccoli, adesso provano a intaccare il codice penale nella parte sull'imputabilità. È stata preannunciata una norma ben più reazionaria di quelle già presenti nel codice fascista del 1930. Con il nuovo DDL governativo, gli adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni si presumono maturi, responsabili e dunque pronti per andare in galera. Chi sbaglia paga, anche se hai 14, 15, 16 o 17 anni, ha detto la Presidente del Consiglio. Così si ammazza una generazione, così si ammazza il diritto che mette al centro l'interesse superiore del minore, che significa mandare un ragazzino in un carcere minorile, significa rovinarlo forse per sempre, etichettarlo, mettere a rischio il suo futuro, mettere a rischio la sua salute e talvolta anche la sua incolumità.
Mai come oggi gli istituti minorili sono strapieni, con giovanissimi costretti a dormire anche per terra. Con l'emanazione del cosiddetto decreto Caivano del settembre 2023, per la prima volta nella storia italiana, gli istituti penali per minorenni hanno conosciuto il sovraffollamento. Nel 2023 la criminalità minorile non era in aumento e i drammatici fatti di Caivano furono presi a pretesto per la costruzione di un nemico pubblico inventato, ossia le baby gang. Così si è prodotto il sovraffollamento nelle carceri minorili. Oggi sono poco meno di 600 i ragazzi detenuti, con una crescita di oltre il 50% rispetto al periodo pre-Caivano. Dati viziati per difetto, che sarebbero ben più alti se non fosse che moltissimi ragazzi appena compiono 18 anni sono trasferiti nelle carceri per adulti, chiudendo così il circolo vizioso della devianza. Altro che sicurezza, questa è cattiveria, rinuncia alla prevenzione criminale, dismissione di ogni progetto educativo, prosegue Gonnella. Come stanno questi ragazzi nelle carceri minorili? Mi è capitato di vederne alcuni dormire sulle brande a mezzogiorno in evidente stato di alterazione o sonnolenza prodotta da abuso di psicofarmaci. Nelle carceri la tensione è crescente. Nell'era Nordio Meloni abbiamo potuto seguire in diretta ben due inchieste per tortura al Beccaria di Milano e a Casal del Marmo di Roma. Non si era mai vista una cosa del genere prima. Sono in corso le indagini, speriamo che giustizia sia fatta. E nel 2025 c'è stato anche un suicidio nel carcere minorile di Treviso. Erano tantissimi anni che non accadeva nel sistema penitenziario minorile. Nelle scorse settimane Antigone, Libera e Defense for Children hanno promosso gli stati generali sulla giustizia minorile, partecipati in modo straordinario da oltre 700 esperti. Il mondo variegato di operatori, studiosi, associazioni si opporrà in tutti i modi al declino umano e sociale voluto dal governo che ha ad arte creato un nuovo nemico, i nostri ragazzi e le nostre ragazze, per i quali invece ci vuole il coraggio di scelte radicali. L'interesse superiore del minore, di cui alla Convenzione ONU sull'infanzia, richiederebbe che si pensasse a qualcosa di ben più educativo del carcere. Così rappa Baby Gang, che il carcere lo conosce bene in cella zero. Ancora non ho parlato, Fra, di galera. Raga, almeno fate parlare chi dentro c'era. Per capire cos'è il carcere vanno sentite anche le loro voci, affinché ci possano spiegare cosa significano la paura, l'isolamento, la mancanza di relazioni e affetto. Chi sbaglia paga. Anche se un bimbo, ha detto la Presidente. Ben altre le parole dette da Papa Francesco nel 2014 in un discorso rivolto ai penalisti di tutto il mondo. Gli Stati devono astenersi dal castigare penalmente i bambini che ancora non hanno completato il loro sviluppo verso la maturità. Essi invece devono essere i destinatari di tutti i privilegi che lo Stato è in grado di offrire. Su questo c'è un'altra intervista a... Sempre sul manifesto c'è un'intervista a Pellegrini, un provvedimento feroce in nome della propaganda, firma di Teresa Vagliani. La nuova norma sull'imputabilità dei minori è un provvedimento che serve a mostrare la faccia feroce per motivi di propaganda, ma a livello pratico non cambia niente. La nuova norma statisticamente non cambia niente. Il presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, Domenico Pellegrini, ha trascorso le ultime due settimane visitando tutte le 14 comunità che in città ospitano i minori stranieri non accompagnati, diventati obiettivo di raid organizzati. Dopo le aggressioni avvenute nei mesi scorsi contro questi ragazzi, c'era bisogno di incontrarli, di parlare con loro, riagganciando i fili sempre più fragili con la società civile, per evitare che reazione su reazione si degenerasse ancora. Ma chissà cosa hanno pensato poi quei ragazzi vedendo in TV chi legittimava la vendetta privata in ogni caso. Presidente, cosa cambia nel vostro quotidiano con le nuove disposizioni sull'imputabilità di chi ha compiuto 14 anni? La norma, risponde Pellegrini, impatta su tutti i processi, nei risultati non cambia nulla, il giudice oggi accerta la capacità di intendere e di volere innanzitutto guardando le modalità del fatto in relazione all'età dell'autore senza alcuna necessità di accertamenti specialistici. In più è aiutato da due giudici specializzati che sono in grado di valutare il grado di maturazione di un ragazzo. Le CTU, le consulenze tecniche e le consulenze tecniche si sono sempre fatte nei casi dubbi, quando il minore era appena 14enne o quando dagli atti emergevano già comportamenti devianti riconducibili a un'immaturità dovuta all'età.
Continueremo a valutare se il ragazzo era in grado di comprendere ciò che ha fatto. Del resto ce lo dice la scienza, che la maturità psichica è un processo biologico progressivo e soprattutto individuale. Non si diventa capaci di intendere e volere da un giorno all'altro. Semmai ora potrebbe accadere che la difesa, di fronte a una presunzione che vincola il giudice per non rischiare, chieda sempre la CTU, col risultato che i processi rallenteranno. Cosa pensa, chiede Valiani a Pellegrini, del nuovo provvedimento proposto dal governo? Che siamo tornati al 1800, quasi.

siamo tornati al 1800, il minorenne da 14 a 18 anni si presume sempre imputabile. Evidentemente per l'attuale legislatore il ministro Rocco, benché fascista, era troppo buonista. Chi sbaglia deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha detto la Premier. Quanto incide questa narrazione sulla gestione della giustizia minorile? La punibilità dei minori è già prevista dal nostro codice e i tribunali per i minorenni non sono affatto buonisti, spesso danno pene più alte di quelle irrogate ai complici maggiorenni. Il problema è ideologico: i minori devono solo pagare o si vuole tentare di recuperarli perché non diventino adulti delinquenti? Guardi, a rileggere il ministro Rocco viene molto da pensare. Nella sua relazione all'articolo 98 del codice penale scriveva che la discrezionalità affidata al giudice nell'accertare la imputabilità del minore, la possibilità per il giudice di sospendere il processo o l'esecuzione della pena e di applicare in alcuni casi il perdono giudiziale erano soluzioni al gravissimo problema della delinquenza minorile, che rientravano nel programma del governo fascista, mirate alla salvezza fisica e morale dei giovani virgulti della stirpe, culminato nella creazione dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia. Evidentemente persino Rocco aveva capito la semplice verità, che per affrontare i problemi dei minorenni servivano risorse. Quali sono gli strumenti che mancano realmente alla giustizia minorile? Serve aumentare le comunità e le dotazioni delle comunità in termini di educatori, psicologi, psichiatri, se si vuole veramente affrontare il disagio minorile. Serve un piano straordinario per le malattie psichiatriche dei minori, che stanno diventando un vero problema, e serve un grande piano nazionale contro la dispersione scolastica e per rafforzare il ruolo delle scuole. Il resto è propaganda. La propaganda è quella del governo Meloni, che fa quadrato intorno a DDL e torna appunto anche Salvini a chiedere pene severe. Insomma, chiaramente, come abbiamo visto, non soltanto l'opposizione ma anche penalisti, magistrati, operatori, associazioni che lavorano con bambini, bambine, ragazzi e ragazze si sono espressi sul disegno di legge varato con un blitz del governo, attraverso, appunto, lo leggevamo, una pioggia di critiche, mentre questa maggioranza continua a rilanciare. Il testo prevede, come abbiamo letto dai commenti di Gonnella e di Pellegrini, l'inversione dell'onere della prova per i giovani che dovessero finire a processo, quindi nessuna presunzione di incapacità di intendere e di volere, come stabilito invece dal codice del processo penale minorile. Questa, al contrario, dovrebbe essere accertata dai PM e dal CIU, dice, perché, appunto, come dice Meloni, chi sbaglia paga, ma evidentemente si fa riferimento soltanto ai ragazzi e alle ragazze. Sul tema particolarmente dell'accanimento di questo governo su minori stranieri non accompagnati e, appunto, sulla loro trasformazione in pericolo pubblico, questa radio qualche mese fa ha fatto un interessante redazionale insieme a Campagna e Lotta, e quindi vi invitiamo ad andarlo a ricercare online e ad ascoltarlo. Citato da molti giornali e il Manifesto, anche a firma di Michele Gambirasi, chiaramente, dicevamo, l'accertamento della maturità rappresenta uno degli elementi attraverso cui l'ordinamento tiene conto delle condizioni evolutive di un adolescente e chiaramente questa parificazione, questa adultizzazione, no, di ragazzi e di ragazze, chiaramente non tiene conto di caratteri di specificità che invece non soltanto caratterizzano l'età specifica ma anche la disciplina minorile, profilando di fatto dei dubbi sotto il profilo della ragionevolezza. Chiaramente che questo disegno di legge sia un prodotto della propaganda meloniana non lo dicono solo i numeri, per esempio questo articolo a firma di Michele Gambirasi a pagina 2 del Manifesto dice: una norma contraddittoria senza effetti pratici, riportando delle parole di Ciro Cascone, già magistrato minorile a Milano. Quello che preoccupa è il messaggio, temo che serva per dire ci abbiamo provato e ora abbassiamo l'età sotto i 14 anni, e questo è assolutamente da evitare. Per l'esecutivo il DDL servirebbe ad arginare

dannoso problema dei Maranza, anche qua insomma questo nomignolo di proto-razzista con cui vengono identificati i giovani di seconda generazione, che tiene insieme, se non ricordiamo male, le parole Mara, quindi marocchino, e Zanza, colui, colei che Zanza, che non fa niente, che si passa le giornate così. Identificare il minore autore di reato in una categoria sociocriminale ormai in voga, tanto evocativa quanto sfuggente, chiaramente evidenzia lo scopo di inseguire questa narrazione securitaria del bravo cittadino assediato, ha commentato ieri l'esecutivo di Magistratura Democratica. Stando ai dati di Via Renula, già oggi nel 95% dei casi nei procedimenti minorili gli imputati vengono ritenuti capaci, e la famigerata emergenza baby gang è chiaramente più mediatica, vabbè, ma già soltanto il titolo, cioè il titolo, l'appellativo baby gang, Maranza, chiaramente, no? E sono appunto questioni più mediatiche che sostanziali. Andiamo avanti. Parliamo appunto per effetto del decreto Caivano, lo dicevamo anche prima leggendo l'intervento di Pellegrini, anche gli istituti minorili hanno iniziato a sovraffollarsi, anche di Gonnella. La media giornaliera, racconta Antigone, di 572 presenze, più 35% rispetto al pre-decreto, quasi la metà sono stranieri, e sul nuovo DDL ha espresso perplessità anche il sindacato della Polizia Penitenziaria, scrive Gambirasi della UIL. Non si ripete l'errore di Caivano, le strutture minorili sono entrate in profonda crisi e gli istituti penitenziari minorili sono stati interessati quasi al pari delle carceri per adulti. Poi ci sarà da valutare eventuali profili di incostituzionalità rispetto a questo DL, perché chiaramente la stessa Convenzione ONU sui diritti del fanciullo mette al centro il grado di maturità del reo, e quindi vedremo come si andrà avanti su questo. Allora, di questo ve ne abbiamo parlato leggendo la prima le pagine interne del Manifesto. C'è su questo anche una posizione la posizione di Francesco Favino, un'intervista dalla Stampa sempre su questo tema del carcere per minori e l'imputabilità dei minori, che è vicepresidente della CEI. E va bene, con i penalisti che dicono che è incostituzionale, ora lasciando appunto l'intervista chiaramente a favore di Maria Stella Gelmini, vabbè. E l'intervista a Giacomo Galeazzi, che dice SOS esclusione, il minore non può essere trattato come un adulto in miniatura, servono presenza costante di adulti di riferimento, alternative concrete di studio, lavoro, coinvolgimento delle famiglie, eccetera eccetera. Questo per restituirvi, come anche sulla Stampa ci sia appunto questo approfondimento, così come sul Fatto Quotidiano. Diciamo che quando sono le 10:08 possiamo passare a all'approfondimento di altre notizie. Vi lasciamo con qualche minuto di musica e poi torniamo in voce sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.

punto arriva un trombone. Cammina col culo però sembra alto. Intona commosso una strana canzone, Cristo la canta e mi addosso in un salto.

bene, 10:14, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Ringraziamo le compagne e compagni che sempre ci chiamano e sostengono questa parte della mattinata di rassegna, che non è sempre facile da fare, perché appunto commentare l'orrore che avanza giorno dopo giorno è veramente non semplice. Allora restiamo agli interni. A pagina 4 del manifesto si parla di nuovo della morte di Fakir a Bologna, di Fakir Abderrahim. Bologna piante dosi, assolve gli agenti, attacca il sindaco. Si scrive a pagina 4 del manifesto, non c'è la firma del giornalista, è soltanto le iniziali MIGA. Effettuata l'autopsia sul corpo di Fakir, schiacciamento e sangue nei polmoni, il Viminale certi della correttezza della polizia. È stata eseguita ieri l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. Lo sapete che è morto appunto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. I risultati degli esami hanno confermato quanto già emerso dalla TAC: nei polmoni del cittadino è stato marocchino, è stato trovato sangue vivo e segni di schiacciamento. Insomma, anche se viveva in Italia da quando era molto piccolo, da quando aveva 7 anni, ci pare di ricordare. L'ipotesi più accreditata sulla causa del decesso è dunque l'asfissia, un soffocamento dovuto proprio alla fuoriuscita del sangue. La Procura di Bologna ha dato incarico di eseguire una perizia, i cui risultati arriveranno entro 90 giorni, per stabilire se questa sia stata l'unica causa della morte o un insieme di altri fattori. Anche perché rimane da stabilire se lo schiacciamento sia stato dovuto alla manovra eseguita dalla polizia o dai tentativi di rianimazione dei soccorritori. Chi ha già pronunciato una sentenza è il ministro degli interni Piantedosi. I giudici faranno le loro valutazioni, le indagini faranno il loro corso. Io credo che ci siano i presupposti, e questo è virgolettato, per il riconoscimento della correttezza degli operatori, ma ci possiamo aspettare di tutto. Siamo solo agli inizi della valutazione della vicenda, ha detto ieri mattina il titolare del Viminale. I poliziotti, sempre tra virgolette, si sono approcciati con la sensibilità e la delicatezza che e la complessità del caso richiedeva. Poi, quando la situazione sembrava degenerare, hanno attivato le esigenze del contenimento, chiuse le virgolette. Nonostante Piantedosi, per sua stessa ammissione, non abbia visto il filmato delle bodycam degli agenti, quindi comunque qui si parla di delicatezza, sensibilità, da quanto riporta l'articolo, senza aver visto però poi i filmati delle bodycam, stessa tesi di Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti, annotati nel registro 45 bis. Per quanto mi è stato riferito dal mio fiduciario medico legale, l'accurata analisi condotta in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva violenta da parte dei due agenti. L'esubero da parte dei poliziotti non si registra. Ma che un avvocato difenda il proprio assistito è normalità, ci si dovrebbe stupire del contrario. Che lo faccia un membro del governo è politica. Sto leggendo, basito, le dichiarazioni di Piantedosi, l'ennesimo ministro di questo governo che difende l'operato degli agenti a prescindere, ha risposto Fabio Anselmo, che difende la famiglia di Fakir. Questo non è altro che un'interferenza ancora nella magistratura. Questo è diventato un caso di Stato dove il governo ha deciso che Fakir doveva morire così e va bene così. L'inversione del ruolo da vittima a colpevole la si legge anche nelle perquisizioni che la squadra mobile di Bologna ha effettuato in casa dell'uomo. Ieri la Digos ha fatto sapere di aver sequestrato computer e cellulari e di aver acquisito la testimonianza del cugino che viveva con lui. Di droga invece non ne hanno trovata. L'altro bersaglio del Viminale è il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, reo di aver chiesto in piazza verità e giustizia per Fakir. Piantedosi ha già avviato un'istruttoria in questura cercando di incastrare il comune che non avrebbe dato preavviso della manifestazione. Ieri è passato all'attacco frontale. È stata convocata una piazza in maniera quantomeno inconsapevole. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere a un suo elemento di gravità. Non dico che debba chiedere scusa, ma prendere atto e fare una valutazione. Le richieste di dimissioni piovono da tutte le parti a destra, mentre Lepore ieri ha risposto in prima persona: io continuo a mantenere la mia linea. Le istituzioni devono essere unite davanti alle tragedie e devono isolare i violenti. Prendo atto che non c'è la stessa volontà da parte del governo. Bologna ha vissuto il dramma della morte di un uomo.
una morte tragica, dolorosa e soprattutto evitabile. Per questo la nostra città non smetterà mai di chiedere verità e giustizia. Anche perché i tafferugli non sono scoppiati nella stessa piazza che aveva convocato l'amministrazione, ma in piazza Roosevelt davanti alla prefettura, e i manifestanti non badavano troppo alla giunta comunale. Non so se il ministro Piantedosi abbia visto uno striscione lunedì in piazza Roosevelt in cui io e lui siamo stati messi sullo stesso piano. Ieri Siccopas, Giovani Palestinesi, Mubasta e Platt hanno convocato una nuova manifestazione per domenica per commemorare la morte di Fakir quando sarà trascorsa una settimana. E poi su questo, su un tema simile, è avvenuto ieri un lancio nel vuoto evitabile e da chiarire. Si parla delle indagini sul caso di Mohamed Amin Besyoud. Vi leggiamo un articolo a pagina 4 del manifesto a firma di Claudio Dio Ne Salvi. Sono tanti i lati oscuri sull'esatta dinamica dei momenti che hanno preceduto la morte di Mohamed Amin Besyoud, 25enne di nazionalità italiana e origini tunisine. Si sarebbe lanciato dal balcone di casa nel pomeriggio di giovedì scorso durante una perquisizione dei carabinieri. Stava scontando una condanna per possesso di hashish agli arresti domiciliari nell'appartamento in cui risiedeva con i familiari nel centro di Cosenza. I militari hanno fatto irruzione e, dopo aver imposto alla madre di uscire dalla stanzetta del ragazzo, si sono chiusi insieme a lui per procedere con la perquisizione, durante la quale non sarebbero riusciti a trattenere il suo gesto disperato. Mohamed Momo è deceduto pochi minuti dopo essere stato trasportato in ospedale. Le indagini sono affidate al procuratore Marco Mattia. Besyoud soffriva di depressione e già nel marzo scorso aveva compiuto gravi atti di autolesionismo. Davanti ai magistrati si era più volte dichiarato fumatore di hashish, amava il calcio, giocava bene. Ieri pomeriggio, colta da malore, la mamma è stata ricoverata in ospedale. Grande lo sconcerto anche fra i compagni di squadra e gli amici di Momo. È mancata l'umanità, la comprensione, l'empatia. La comprensione di cosa sia la salute mentale, afferma Ursula, una sua ex compagna di classe. Aveva paura di tornare in carcere, spesso lo avevano minacciato di revocare gli arresti domiciliari, spiega Osvaldo Rocca, avvocato della famiglia Besyoud. I tuoi jolly te li sei giocati tutti, sarebbe stata questa la frase ricorrente che i militari incaricati di controllarlo gli rivolgevano spesso. Gli restavano circa due anni ancora da scontare, prosegue il legale, e lui cercava di non fumare più, ma non ci riusciva, proprio a causa del suo stato di sofferenza psichica. Mi chiamava spesso e piangeva, era ancora presso il centro di salute mentale, il servizio per le dipendenze. Reazioni indignate anche nel mondo dell'associazionismo locale. Lo conosceva bene Emilia Corea, garante dei detenuti del comune di Cosenza. Quando un ragazzo è fragile può imbattersi in soggetti che approfittano di lui. Mohamed sarebbe rimasto vittima di persone che lo hanno manipolato, raggirato, minacciato. La paura, prosegue Corea, si è aggiunta al dolore e il dolore agli errori. Il dolore agli errori commessi, ma gli errori non possono e non devono trasformare la persona in uno scarto. In passato Mohamed è finito nel carcere di Castrovillari, dunque ha pagato con la privazione della libertà, e successivamente gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. Lo Stato ha limitato la sua libertà, ma proprio per questo aveva anche il dovere di proteggerne la vita. È un dovere imprescindibile, fondamentale, soprattutto quando si tratta di una persona psicologicamente fragile. Uno Stato che priva un uomo della libertà assume un obbligo che viene prima di ogni altra cosa: riportarlo vivo a casa, non migliore, non peggiore, vivo. Non è la prima volta che un uomo in preda a deliri paranoici, attacchi di panico e crisi isteriche muore durante l'intervento delle forze dell'ordine. In una recente inchiesta, la rivista AIDA Online ha individuato tra le persone che hanno perso la vita nel corso di operazioni di polizia negli ultimi 25 anni in Italia 23 sofferenti di disagio psichico, 9 dei quali erano migranti. Saranno gli esiti delle indagini a stabilire se e quando questo ragazzo sia rimasto vittima di inadeguatezza delle cure, impreparazione degli agenti, leggi speciali ed effetti della propaganda securitaria. A 48 ore dal tragico evento, l'autorità giudiziaria e i carabinieri non hanno ancora chiarito se durante la perquisizione i militari abbiano sequestrato hashish e se il ragazzo fosse stato ammanettato. L'uso delle manette sarebbe ingiustificato in assenza del ritrovamento di sostanze stupefacenti. Per lunedì la base e altre organizzazioni per i diritti umani hanno lanciato una manifestazione che partirà sotto casa di Mohamed.

chiudiamo su questo con l'intervista a firma di Luciana Cimino a pagina 4 del manifesto a Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'ANPI, che dice, virgolettato, il governo vuole sostituire lo Stato sociale con quello penale. Il razzismo sistemico degli Stati Uniti e il clima da Far West che contraddistingue la nazione guidata da Trump ha avuto presa anche in Italia. Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'Associazione Nazionale dei Partigiani, legge nelle vicende del gioielliere che si è fatto giustizia da solo e nella morte, mentre era nelle mani della polizia, di Abderrahim Fakir, un segno pesantissimo di imbarbarimento e di americanizzazione della società. Le due storie, pur molto diverse tra loro, ricordano quel clima da Far West sempre presente negli USA, che è esploso in tutta la sua virulenza con l'ICE, il gruppo di squadristi che è una specie di guardia del presidente, ed è molto preoccupante. Il governo ha tentato di sostituirsi al presidente della Repubblica per imporre la grazia all'orafo Mario Roggero. Su Fakir sono state fatte circolare notizie false attribuendogli reati che non ha mai commesso. C'è un movimento di pancia, una nuova barbarie che fa impressione, che nel ventre di una società si covino istinti rancorosi o di vendetta, ci può stare. La cosa grave è che questi istinti sono in gran parte sollecitati o creati dalle modalità attraverso cui diverse persone al governo comunicano. La legittima difesa viene travolta da un disegno di legge che non sarà mai approvato perché sdogana la pena di morte appaltandola ai privati. E gli chiede Luciana Cimino a Gianfranco Pagliarulo, Meloni ha annunciato in un video la norma che prevede la punibilità dei ragazzini, una stretta dal sapore razzista perché si rivolge a quelli che loro definiscono maranza. Anche questo è frutto della violenza verbale, non solo, segnala la trasformazione della natura profonda del paese, che passa da stato sociale, che trova dei compromessi sociali che migliorano le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini, a stato penale che risolve le contraddizioni sociali attraverso la pena con l'intervento repressivo e autoritario. I bersagli sono tutti soggetti deboli, e anche politici, giovani, lavoratori, le persone a basso reddito. Un lungo film cominciato pochi mesi dopo la nascita del governo con le leggi anti-rave, il decreto Cutro e quello Caivano, per finire con le leggi sulla sicurezza, provvedimenti che tentano di impedire il dissenso e il conflitto sociale, e il risultato è un aumento patologico delle fattispecie di reato e delle pene per reati già esistenti. E poi appunto la domanda, come si supera questa fase, a questa domanda Pagliarulo risponde che tutte le forze democratiche e costituzionali devono fare un salto di qualità sia nella parte di contrapposizione che in quella di proposizione. Ciò richiede un'alleanza che non parta solo dai partiti ma dalle associazioni dei cittadini, un ampio fronte di forze che contrasti in ogni modo questo degrado autoritario del paese e contemporaneamente avanzi delle proposte di attuazione della Costituzione. Che altro dire su questo, sulla fine del diritto internazionale, insomma, già da tempo, diciamo, non recentemente ci appare soltanto più evidente, e la fine del diritto in generale con un uso della forza spropositato è quello che stiamo vivendo. E c'è appunto, come leggevamo sui vari quotidiani, il collante che tiene insieme questi due episodi è sicuramente l'uso sproporzionato della forza, una forza privata nel caso di Roggero, come riportava anche l'intervista, e la forza pubblica nel caso di Fakir. E però appunto, come diceva in questa intervista il presidente dell'ANPI, questo è un tempo cattivo, un tempo crudele, incrudelito, e è evidente nei rapporti tra gli stati, con guerre commerciali come leggevamo questa mattina, guerre invece
militari, come sta avvenendo non soltanto in Iran, ma con il genocidio che va avanti da 2 anni in Palestina e con la crisi, e perciò appunto succede che i rapporti si fanno sempre appunto più barbari, e si santificano sempre più le maniere forti, come questo governo fa.

Bene, torniamo in voce per parlare appunto di un articolo che è presente su osservatoriorepressione.info, la scuola degli orrori. Si fa riferimento alla scuola ispettori e sovrintendente di Coppito, non ricordo, in provincia dell'Aquila. Una giovane allieva precipita dal terzo piano di questa scuola e le indagini chiariranno le cause della morte, ma da anni emergono denunce di vessazioni, umiliazioni e gravi condizioni di stress psicologico. Una ragazza di appena 22 anni è morta all'Aquila dopo essere precipitata dal terzo piano della sua stanza nella scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito. Saranno le indagini della magistratura ad accertare le circostanze della tragedia e a chiarire che cosa sia accaduto in quei drammatici istanti. Ma c'è un dato che non può essere ignorato: quella scuola non è nuova alle cronache. Da anni, infatti, attorno all'istituto si susseguono segnalazioni che descrivono un ambiente caratterizzato da un clima di forte pressione psicologica, pratiche disciplinari denunciate come umilianti e condizioni incompatibili con il rispetto della dignità della persona. Non si tratta di accuse nate oggi all'indomani della tragedia, ma di fatti denunciati ripetutamente e portati persino all'attenzione del Parlamento. A ricordarlo è la senatrice Ilaria Cucchi, che già nell'aprile 2025 aveva presentato un'interrogazione parlamentare dopo aver ricevuto numerose segnalazioni dal Sindacato Finanziari Democratici. Quello che sappiamo, afferma Cucchi, e che denunciamo da anni, è che da quella scuola sono arrivate numerose segnalazioni per fatti molto gravi. Le denunce raccolte parlano di vessazioni fisiche e psicologiche, privazione del sonno, docce fredde, limitazioni nell'accesso all'acqua, impossibilità di curare l'igiene personale in condizioni dignitose. A queste si aggiungono racconti ancora più inquietanti. Un tentativo di suicidio avvenuto poche settimane prima delle prime interrogazioni parlamentari, una denuncia per violenza sessuale a danni di un'allieva e testimonianze che descrivono regole da campo di concentramento. Tra gli episodi denunciati emerge anche l'obbligo imposto alle allieve di continuare a marciare durante il ciclo mestruale senza poter andare in bagno finché il sangue non le scorreva sugli scarponi, racconta una delle testimonianze riportate dalla senatrice. Nonostante tutto questo, denuncia ancora Cucchi, le sue interrogazioni sono rimaste senza risposta. Ho chiesto se i ministri competenti fossero a conoscenza di queste condizioni e quali verifiche intendessero avviare. Silenzio. Il silenzio, secondo la senatrice, è proseguito anche dopo una seconda interrogazione presentata il 9 giugno scorso, relativa al caso di un allievo maresciallo sottoposto a 250 giorni di punizione in un solo anno, con limitazioni persino alle attività fisiche e a quelle necessarie al benessere psicofisico. Nessuna delle mie domande ha avuto risposta, denuncia ancora. Oggi, mentre una famiglia piange una figlia di 22 anni, quelle parole assumono un peso ancora più drammatico. Naturalmente nessuno può stabilire allo stato delle indagini se esista un collegamento tra il contesto denunciato negli ultimi anni e la morte della giovane allieva. Sarebbe irresponsabile anticipare conclusioni che spettano esclusivamente alla magistratura, ma proprio perché quella scuola era già stata oggetto di ripetute denunce è inevitabile interrogarsi sulle responsabilità istituzionali. E va bene, poi l'articolo procede: le scuole militari e di polizia hanno il compito di formare personale preparato, disciplinato e capace di affrontare situazioni civili difficili, ma disciplina non può significare umiliazione. Per questo la richiesta avanzata dall'area Cucchi appare oggi ancora più urgente, scrive osservatoriorepressione.info.

brucia costina Radio Onda Rossa piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è di te la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è di te la capo me potegliare mai. Sta musica è speciale, te c'ho sempre buona, non c'ho i giorni miei. Oi oi. Mi accompagna, mi consola, mi dai forza quando penso agli guai. Lo che la gatta sta guai. Quando ci senti di la sai che in forza ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti un pallino fisso che c'è di te la capo me potegliare mai. Lurino con noi a guai.

Akira Team Garage. Akira.

E per poi chiudere, scusate, siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dicevamo, per poi chiudere davvero con questa lunga parentesi che riguarda fatti apparentemente slegati tra loro, ma in realtà non lo sono, perché sono tutti puntellati, come dire, da un leitmotiv, che da una linea, non leitmotiv, da una linea rossa che li lega, il DL sull'imputabilità, ragazzi e ragazze di seconda, bambini e bambine di seconda generazione, ragazzi e ragazze di seconda generazione che vivono in questo paese e che sono praticamente invisibili spesso anche dopo aver superato la maggiore età. Il tema di un tempo estremamente violento, della, come dire, messa da parte in qualche modo, dell'accantonamento del diritto internazionale, della messa in discussione del diritto tout court. Ecco, per concludere, dicevamo, questa lunga parentesi, vogliamo segnalarvi un articolo che appena pubblicato sulla rivista Macchina di Derive a Prodi, macchina-derive-a-prodi.com, a firma di Eleonora Meo. Non possiamo chiederlo gentilmente, il titolo: da Minneapolis a Bologna, le violenze della polizia e la filosofia di Elsa Dorlin. È un contributo al dibattito che segue l'uccisione di Ebrahim Fakir a Bologna e alle proteste che ne sono scaturite, che ripropone un testo già pubblicato nell'autunno del 2020 proprio a commento dell'esplosione di Black Lives Matter negli Stati Uniti, perché appunto da una sponda all'altra dell'Atlantico, come leggevamo anche in alcuni articoli stamane, i nomi cambiano ma il razzismo strutturale resta lo stesso sistema che continua a spezzare vite. Ebrahim Fakir è un uomo di 42 anni, di origine marocchina, regolarmente residente da 35 anni in Italia, morto il 19 luglio mattina nel quartiere Pilastro di Bologna, e dopo solo qualche ora dalla sua morte la mobilitazione della comunità di Pilastro è stata immediata. La sera centinaia di persone si sono ritrovate in via Svevo per chiedere giustizia per quello che hanno definito un assassinio di Stato. I cittadini hanno intonato slogan contro la polizia e si sono inginocchiati con il pugno alzato, riecheggiando le modalità di protesta del movimento Black Lives Matter, nato dopo la morte di George Floyd a Minneapolis nel 2020, così come avvenuto con Floyd, anche con Fakir emerge un elemento ricorrente: l'evidenza incontrovertibile dell'assoluta brutalità poliziesca su un corpo inerme mostrata dalle immagini. Poi il presidio in Piazza Nettuno del giorno seguente, indetto dal sindaco di Bologna e dalle istituzioni cittadine per chiedere verità e giustizia per Ebrahim e la sua famiglia, non è andato come alcuni si aspettavano. Proprio in quelle stesse ore, il 20 luglio, ricorreva a Genova l'anniversario dei 25 anni del G8 e della morte di Carlo Giuliani. Così il ricordo di Carlo si è inevitabilmente intrecciato con la morte di Ebrahim. Dopo un'ora dall'inizio del presidio, nonostante i ripetuti appelli della famiglia di Ebrahim a non usare violenza, la parte spuria, scrive Eleonora Di Meo, e meticcia di quella piazza, si è spostata verso la sede della prefettura e della questura per esprimere autonomamente la propria rabbia e frustrazione di fronte all'ennesimo omicidio di Stato. I danneggiamenti, le aggressioni, la guerriglia sono proseguiti per tutta la sera e sono il modo in cui una parte di quei manifestanti, una composizione eterogenea formata da giovani di seconda generazione, giovani bianchi, ha deciso di portare in piazza la memoria storica che ciascun corpo porta impressa, ognuna con la propria biografia politica e sociale. Sono gli stessi giovani che abbiamo visto manifestare lo scorso autunno in diverse città italiane contro il genocidio a Gaza, gli stessi che al Corvetto a Milano hanno chiesto verità e giustizia per Rami El Gamble, il 19enne egiziano morto a seguito di uno speronamento da parte di una gazzella dei carabinieri nel lungo inseguimento della notte del 24 novembre 2024. Anche in quell'occasione il padre e la famiglia di Rami non avevano chiesto vendetta, ma verità e giustizia, dissociandosi dalle violenze di piazza. Eppure, anche in quel caso, una parte di quella piazza ha deciso di esprimersi in altro modo. Oggi come allora, in molti si sono dissociati dall'uso della cosiddetta violenza gratuita, tra virgolette, come strumento di dissenso, accusando le proteste di prestare il fianco ad infiltrazioni di sedicenti agitatori e di depotenziare la richiesta di verità. Crediamo, prosegue questo articolo di Eleonora Di Meo, che semplificare il dibattito condannando in sé le azioni violente, dando giudizi di valore in base alla personale postura etica
nei confronti di ciò che si ritiene più o meno legittimi non aiuti a comprendere le radici profonde del fenomeno. Ci sembra invece più efficace cercare di interrogare in maniera critica questa violenza da un punto di vista storico e sociologico. In che modo le azioni violente entrano in relazione con la costruzione della soggettività moderna, il razzismo strutturale della cittadinanza, l'immaginario culturale nazionale e il sottile rapporto tra diritto all'autodifesa e legittima difesa? In che modo il corpo stesso degli agenti di polizia diventa un'arma fisicamente letale? Perché questi morti non possono essere derubricati a mera fatalità? Ecco, ci sembra siano queste le domande che ci interrogano con forza a poche ore dalla morte di Abel Rahim. Riproponiamo appunto, e qui si ripropone questo articolo scritto in occasione delle proteste razziali negli Stati Uniti, appunto come dicevamo nel maggio 2020, quando Floyd venne brutalmente ucciso durante un fermo di polizia, e in quell'occasione la piazza vide la partecipazione attiva, ve lo ricorderete, in una parte della comunità afroamericana, la cui rabbia esplose appunto come sintomo di una rottura ormai insanabile tra la comunità afro e il patto di cittadinanza statunitense. E quest'articolo riprendeva anche alcuni strumenti di analisi elaborati dalla filosofa francese Elsa Dorlin in Difendersi. Se non l'avete letto, leggetelo, perché è un libro veramente molto interessante, in cui appunto il libro ricostruisce una genealogia storica dell'autodifesa e della legittima difesa, e propone appunto una lettura della violenza fisica come necessità vitale e prassi di resistenza dei gruppi oppressi. Quindi va bene, questo ve lo volevamo restituire. In conclusione, Leonora Di Meo scrive: Giuliani, La Diaz, Bolzaneto, Rami, ora Fakir sono i nomi dello stesso trauma che continua a segnare le generazioni. È forse questo che ci dicono nelle piazze i giovani di origine immigrata e i militanti bianchi al loro fianco. Il razzismo di Stato e la brutalità della polizia non sono un'eccezione, ma dispositivi di un sistema che per funzionare ha bisogno di soggetti sacrificabili, e le loro azioni ci rivelano chi nella società è legittimato, ad agire violenza e chi no.

Bene, passiamo agli esteri, avendo dato amplissimo spazio alla politica interna e scontri con i coloni, Attel, Netanyahu, terrorismo, pagina 9 del manifesto, morti 4 palestinesi e 2 israeliani, Smotrich definisce eroi gli estremisti. Elena Riva scrive che si tratti di resistenza pacifica, rivendicazione al diritto internazionale o resistenza armata, la ricetta di Israele è sempre la stessa. Nuove colonie e punizione collettiva. Sono queste le misure d'emergenza partorite ieri dal premier Benjamin Netanyahu e dal ministro della difesa Israel Katz, riunitosi d'urgenza dopo le violenze nella Cisgiordania occupata, perché tra le vittime dell'ennesimo raid dei coloni illegali nella zona di Nablus, questa volta oltre a 4 palestinesi ci sono anche 2 israeliani, un colono e un militare. E questo è troppo per le autorità di Tel Aviv, significa che i palestinesi stanno alzando la testa, per utilizzare le esatte parole del ministro ultranazionalista delle finanze Bezalel Smotrich, e quindi devono pagare tutti e subito, con una violenza che valga da monito per chiunque avesse in mente di seguire la strada di Tel, il piccolo villaggio palestinese nei pressi di Nablus. È qui che ieri mattina, secondo la ricostruzione di Tel Aviv, passeggiavano tra i 20 e i 30 coloni dell'insediamento illegale di Avat Gilad. Armati fino ai denti, sono arrivati alla moschea del villaggio. Se un palestinese si avvicinasse a uno degli insediamenti israeliani o si limitasse anche solo a mettere i piedi sulle strade dichiarate a uso esclusivo dei coloni, verrebbe immediatamente ucciso, il suo corpo sequestrato. Al contrario, per le autorità di Tel Aviv, gli israeliani che girano con fucile e pistola su terra palestinese fanno escursioni. Gli abitanti di Tel hanno provato a fermarli, a mandarli via, ma i coloni li hanno minacciati sotto gli occhi dei militari che intanto erano arrivati sul posto. La versione dell'esercito è che durante gli scontri un uomo palestinese abbia sottratto l'arma a un colono, uccidendo lui e ferendo un militare che è morto qualche ora dopo. 4 palestinesi sono stati ammazzati e altri 4 sono feriti, alcuni in gravi condizioni. Il primo colpo sembrerebbe essere stato esploso contro un abitante minacciato con un fucile e preso a calci. Un secondo filmato mostra soldati e coloni sparare a corta distanza verso alcuni uomini durante una colluttazione, mentre gli israeliani feriti venivano trasportati d'urgenza all'ospedale più vicino. Ai palestinesi non è stato prestato alcun soccorso per lunghi minuti. Nessun colono è stato arrestato. 2 palestinesi feriti invece sono stati prelevati dai soldati israeliani direttamente dai letti dell'ospedale di Nablus. Durante il raid nella struttura i militari hanno costretto pazienti e visitatori a stendersi faccia a terra con le mani dietro la nuca. Il premier Netanyahu, che dinanzi alle flebili proteste degli alleati occidentali ha sempre minimizzato la gravità delle violenze dei coloni, questa volta parla di terrorismo palestinese e chiede all'esercito un'operazione intensiva nei villaggi dell'area e l'apertura di nuovi insediamenti. L'esercito starebbe trasferendo forze da Gaza e Libano alla Cisgiordania in tutta la zona di Nablus ed è stata immediatamente assediata. Checkpoint militari sono stati disseminati ovunque e le strade sono state chiuse per i palestinesi. I coloni che Smotrich ha definito eroi e muro protettivo dello Stato di Israele hanno compiuto nel 2026 migliaia di attacchi, uccidendo almeno 21 palestinesi e ferendone 850, secondo dati ONU. La ONG israeliana Yesh Din segnala che solo il 3% delle indagini sulle violenze si conclude con una condanna. Molti attacchi non vengono neanche denunciati e quasi sempre i palestinesi che si recano presso le stazioni di polizia israeliana vengono sottoposti a vessazioni e interrogatori sulla propria famiglia, minacciati e trattenuti in arresto. Solo quest'anno il governo israeliano ha approvato 34 nuove colonie dopo il record di 54 autorizzazioni nel 2025, consolidando la più rapida espansione degli insediamenti degli ultimi decenni.

0: regalata a una persona priva della libertà. Informazioni su ondarossa.info.
1: Bene, 10.54, torniamo sempre in rassegna stampa, sempre dagli esteri, conti separati, torna il muro dei dazi per il lavoro forzato, tariffe USA a 60 paesi, firma quest'articolo a pagina 6 del manifesto Marina Catucci, da mesi Washington rimborsa miliardi riscossi illecitamente, ora riprenderà ad accumulare entrate fiscali fino alla prossima sentenza. 154 giorni dalla sentenza con cui il 20 febbraio la Corte Suprema ha stabilito che il potere di imporre dazi spetta al Congresso e non al Presidente. Negli Stati Uniti i dazi sono tornati e in pompa magna. Dalla notte tra il 23 e il 24 luglio 60 paesi dall'Europa alla Cina all'India sono soggetti a nuove tariffe comprese tra il 10 e il 12,5% sulla quasi totalità delle merci che esportano negli Stati Uniti. Trump aveva accolto con rabbia la sentenza di febbraio e per non restare senza dazi nel frattempo aveva subito usato la finestra temporale che la legge gli concedeva su un'altra base normativa, la sezione 122 del Trade Act del 1974, che consente al presidente un sovrapprezzo doganale fino al 15% per un massimo di 150 giorni in caso di squilibri nella bilancia dei pagamenti. Allo scadere dei 150 giorni previsti dalla legge, il problema si è ripresentato e per poterli ripristinare questa volta Trump ha usato come base legale la sezione 301 del Trade Act del 1974, che è la sezione che consente di sanzionare i paesi giudicati responsabili di pratiche commerciali sleali come pretesto Trump si è appellato al lavoro forzato. Secondo Trump, i paesi colpiti non avrebbero fatto abbastanza per impedire l'ingresso negli Stati Uniti di merci prodotte col lavoro forzato, anche se il divieto è già in vigore. Nonostante questo, gli Stati Uniti non sono estranei al fenomeno, pur comparendo tra i paesi con la prevalenza più bassa di lavoro forzato nelle classifiche internazionali sulla schiavitù moderna, contano nelle proprie carceri centinaia di migliaia di persone costrette a lavorare. Stando a un'indagine dell'American Civil Liberties Union e della University of Chicago Law School, 2/3 delle persone recluse nelle carceri federali e statali USA sono sottoposte al lavoro forzato pagato pochissimi centesimi l'ora e in alcuni stati del sud del tutto gratuito. Che questa sia una ragione di comodo non è un mistero. Trump ha sempre presentato i dazi come la soluzione miracolosa a ogni problema economico degli Stati Uniti. I numeri però raccontano un'altra storia. I dati del Dipartimento del Tesoro USA mostrano che a giugno le entrate doganali hanno registrato un saldo negativo di 25,6 miliardi di dollari perché i rimborsi dovuti dopo la sentenza della Corte Suprema hanno superato le nuove entrate tariffarie del mese. Il conto totale per le stime del Tax Foundation è di 166 miliardi di dollari da restituire alle aziende importatrici, in gran parte statunitensi, che avevano versato per dazi poi dichiarati illegali. Si tratta di una cifra pari a 3/4 di quanto incassato tra l'aprile del 2025, il cosiddetto Liberation Day, in cui tutto ha avuto inizio a febbraio 2026. Intanto i dazi imposti nel 2025 sono già costati alle famiglie americane in media $1,000 a testa e le proiezioni indicano un calo dello 0,6% del PIL e la perdita di circa 450.000 posti di lavoro a tempo pieno nel lungo periodo. L'obiettivo dichiarato di riportare la manifattura negli Stati Uniti non si è concretizzato e in compenso gli investimenti in costruzioni manifatturiere continua a calare. Sul tema del cosiddetto lavoro forzato, forced labor, e quello dello Stato, appunto Marina Catucci ne parla, ci torna Luciana Cimino sempre sul manifesto, parlando appunto del lavoro forzato, dei profitti, scusate, generati con il carcere di massa che colpisce in particolare le comunità afroamericane, perché appunto mentre l'amministrazione Trump, come leggevamo, accusa i partner di violazioni etiche nella produzione e insomma gli USA sono il paese con il numero in assoluto più alto di persone in schiavitù moderna. Lo leggevamo poc'anzi nell'articolo di Marina Catucci. Questo lo sostiene il Walk Free, che è una ONG di Perth in Australia, che ogni anno realizza il Global Slavery Index per fornire dati sulla vulnerabilità dei lavoratori in 160 paesi, misurando anche l'efficacia delle risposte governative. Il report muove critiche specifiche agli Stati Uniti, non solo perché continuano a importare prodotti da paesi ad altissimo rischio di sfruttamento, esattamente come i paesi a cui impongono i dazi, ma anche perché sono anche tra i pochi posti in cui il lavoro forzato è legalmente imposto e gestito dalle autorità statali, insieme a Cina, Corea del Nord e Russia. Si fa riferimento appunto detenuti, appunto.

forzato attraverso i tagli al Bureau of International Labour Affairs e le tutele per i lavoratori, ha sottolineato la deputata democratica della California Linda Sanchez. Prendere sul serio la questione, ha spiegato la Dem, vuole dire affrontare i nostri problemi qui in patria, contrastando l'esportazione dei prodotti del lavoro carcerario americano.

Bene, quando sono le 11:04 questa rassegna stampa si conclude. Ora proviamo a metterci in contatto con una compagna che è al Festival dell'Alta Felicità. Dunque chiudiamo la parentesi rassegna, proviamo ad aprirne un'altra. Vi lasciamo con qualche minuto di musica e poi proviamo a tornare in voce sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.

de este novia.

0: Domani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Com'è il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
5: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio. Il bar.

do as I please, and I lie through my teeth. Someone like you.

Cina che lleva per mare, leva la voglia di senza orare. Se facette un bello vestito, di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarella imbracciolata, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine fine, con le cazzone di rezza di fulle.

piatta e tu non ce lo disse. La sardella anche la sentetta, rossa rossa se facetta, per lo squerno che si pigliaia, sotto uno squerno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asca e fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna del resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo squerno, anima e cuore e faccia di cuerno, ciò sentendo la sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'uccia a zennarilla, allo sparuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prime antiche innamorate, de carrere, de chistiette, e ogni cosa lo dicette. Quando l'ho disse lo poveriello, se lo

casa ma tette. Goppa alle spalle, 70 pistole, 80 bombe e 90 cannone. E con ma guappo ballarine, ieve trovando lo guarracino. La disgrazia è chi sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai. Se la ferro po' cruvattina e poi lo dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata. Tu fate taffa, dammeli una, le devo pacchere su cuzzun. Schiaffa poni e parapesse, scuppolone, fagozze connesse, scervecchione, sicute nosse, e la macca ossa e pilosse. Veni in mancella, calorombura,

Padre, figlia, marito e moglie, s'azzuffaina come a fera. A maliuno correva una striscia de sto partito de chi lo lepisce. Cabadista de sarda e dalosa, de palaia e rai patrosa. Sara cadiente c'è da chiato, scurma tunne allatterate.

guarracina, cannoli, chiostre, ancina, vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatiella, marvizza, marmura e favoso, vopo, preno, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gamma e ragosta, vennero infino con le poste.

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

loro vanno in una, a un certo punto vedono un mucchio selvaggio, vedono giù la testa e vanno in una, in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno, e si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe, alcuni hanno i Ray-Ban confiscati durante i cucchini contro i sambabilini, e hanno una presenza, al posto di cantare Lotta Continua, loro cantavano Shon Shon.

0: noi ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti, come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini.
1: E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via anche se in centrale poco illuminata. È stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. E noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo.
0: Il vecchio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro, e il vecchio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava, e tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano, e poi boom, clock, e poi gli applausi, e lui, e il vecchio rientrava così, alzando le mani.

0: Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
1: Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaio. Con le sue lotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
0: Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento, ma nessuno di noi voleva andare agli innocenti. A morire agli innocenti ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocente. Casoretto, forse aveva ragione il movimento trentesco, noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare all'innocenti, io non sono comunista.

0: in fila per tre, come sono tre le voci che oggi faranno compagnia in questa puntata dell'Ora di Buco. Intanto una buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera.
2: Ciao.
0: E una buonasera ovviamente a chi ci ascolta. Prima di incominciare vorrei ricordarvi come sempre i contatti di questa radio, che sono lo 06 49 17 50 se ci volete chiamare in diretta, il sito da cui potete sentire lo streaming della trasmissione, che è www.ondarossa.info, e la mail di questa trasmissione a cui potete scrivere tutto quello che volete, che è oradibuco@ondarossa.info. È corretto? È tutto giusto?
1: Guarda, non ti ho ascoltato, ma mi sembra di sì.
0: Questo è un grande classico pure di questa trasmissione. E quindi io, parlando di grandi classici, farei sempre la mia solita domanda, che vi riferisco a voi. Di che parliamo oggi?
2: Beh, oggi parliamo di un argomento molto serio e vorremmo presentare un dossier di BDS Roma che si intitola La scuola di Leonardo, scuole e industria militare, forme e dispositivi della complicità con il genocidio, il caso di Roma. Complicità con il genocidio di cui sappiamo ampiamente, chi ascolta questi microfoni sicuramente non è digiuno o digiuna della complicità di Leonardo. Ma poi Leonardo allunga i suoi tentacoli in tanti settori, tante volte è stato parlato in tante atenei delle complicità con le collaborazioni con l'università. Oggi invece parleremo delle collaborazioni con insomma il grado di istruzione delle superiori, e in particolare proprio di quello che succede a Roma.
0: E quindi diciamo che magari, oltre a dare un po' di informazione in più attraverso la campagna appunto fatta da BDS, si potrà dare anche qualche strumento da poter utilizzare a partire da settembre, perché parleremo di circa, mi pare, una ventina di scuole in questa città, quindi delle scuole in cui magari chi ci ascolta può magari lavorare oppure

0: avere dei figli o delle figlie che la frequentano
1: e o quindi... che desiderano iscriverci, sì, e quindi è tanto più provvidenziale.
0: Esattamente, dotarsi sia di conoscenza che di strumenti utili per poter sovvertire lo stato delle cose. Quindi a questo punto io mando una traccia musicale per cercare di collegarci con la nostra interlocuzione.

0: E torniamo in voce per la presentazione di questo dossier molto importante. Abbiamo con noi un attivista di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo molto per la partecipazione. Ciao.
1: Buonasera, ciao a tutte e tutti, grazie invece dell'invito che ci consente appunto di diffondere ulteriormente questo lavoro, mi viene da dire militante, che abbiamo fatto.
0: Un lavoro molto ampio, molto dettagliato, a nostro parere, insomma, importante da leggere, realizzato, dimmi tu se sbaglio, con l'Università di Girona in Catalogna.
1: Guarda, in realtà diciamo sì, nel senso che chi l'ha fatto, e sono io appunto, è anche ricercatore collaboratore dell'Università di Girona, per cui l'Università di Girona ha diciamo dato diffusione nelle pagine del gruppo di ricerca con cui collaboro, che si chiama Liberi, è un gruppo di ricerca su infanzia, gioventù e comunità, diciamo ispirato dalla pedagogia trasformativa di Freire.
0: Benissimo. E quindi insomma stavamo dicendo prima, introducendo la tua partecipazione a questa di cui stiamo per parlare, che in questi anni molto si è parlato dell'invadenza di Leonardo negli Atenei italiani e non solo, molto meno si è parlato invece della presenza di Leonardo nelle scuole superiori, insomma. Voi avete realizzato in particolare proprio sul caso romano questo dossier. Se intanto ci vuoi un po' presentare qual è la situazione nelle scuole superiori romane rispetto appunto a questa presenza di Leonardo, che poi significa la presenza di un soggetto molto grande che collabora con Israele, vende armi a Israele e servizi militari.
1: Esatto, sì, diciamo la ricerca diciamo sta dentro appunto il percorso della campagna internazionale di BDS sull'embargo militare, no? Che è fatta di tante cose, che ne so, il blocco di porti in collaborazione con i sindacati conflittuali, fatta appunto del settore che si occupa invece delle banche complici, eccetera eccetera. Insomma, noi appunto abbiamo pensato, e poi c'è appunto a livello nazionale non solo una campagna che si articola in maniera differente rispetto a Leonardo, no? Ci sono state iniziative davanti all'azienda, ci sono appunto settori come quello di RUP che si occupa dell'università, della ricerca, eccetera eccetera. Noi avevamo appunto deciso di approfondire l'esistenza, diciamo così, di relazioni tra questa impresa complice di genocidio di Israele all'interno delle scuole romane, per cui abbiamo fatto una ricerca quantitativa, qualitativa, andando ad analizzare sostanzialmente tutti i siti internet delle scuole secondarie superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale, dei centri metropolitani di formazione professionale, in questo caso comprendendo anche i centri privati. E la cosa che è venuta fuori è come si può dire, è abbastanza preoccupante, perché anche se diciamo la presenza di Leonardo non è estesissima, però diciamo non è insignificante, nell'analisi di più di 100 siti internet, ne abbiamo analizzati 125 di scuole superiori, abbiamo trovato appunto 19 presenze di Leonardo, che sono presenze come si può dire differenti a seconda dell'istituto. Si va dalla partecipazione dell'istituto a formazione scuola lavoro, l'ex PCTO per intendersi, ad attività di orientamento, a partecipazione di diciamo scuole a seminari o a convegni, a partecipazioni a premi indetti da Leonardo, eccetera. Quindi alcune di queste diciamo relazioni sono relazioni in qualche modo temporanee, altre come quelle che riguardano la formazione scuola-lavoro sono più, già molto più strutturate. E poi ci sono c'è diciamo una scuola che invece è un'eccezione probabilmente a livello nazionale, che è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore Matteucci, perché in collaborazione con Leonardo ha avviato un indirizzo vero e proprio, che è appunto un indirizzo di sperimentazione che si chiama Liceo Digitale. E da questo punto di vista è chiaro che il discorso, diciamo, della presenza di Leonardo all'interno del sistema di istruzione pubblico, diciamo così, diventa ancora più profondo, radicato, diciamo, e pericoloso, perché in questo caso, diciamo, Leonardo interviene direttamente nella rielaborazione sostanzialmente dell'intero curriculum di studi della scuola. Fin dal biennio, in pratica, basta andare a vedere, che è pubblico appunto, il piano triennale dell'offerta formativa del Matteucci, per rendersi conto di che cosa significa questo tipo di collaborazione tra Leonardo e un'istituzione, una scuola appunto pubblica.
2: Scusami se ti interrompo, no, volevo solo sapere una cosa, perché tu comunque dicevi che in queste 19 scuole, se non mi sbaglio, appunto Leonardo è presente in varie forme, no? Per vari tipi di attività. E quello che ti volevo chiedere, siccome poi quello che diciamo pure in introduzione era cercare magari di dare degli strumenti alle persone che ci ascoltano per capire se nella scuola dei propri figli e figlie o nella scuola in cui insegnano lavorano. Sì. È presente una situazione di questo tipo, Leonardo come si presenta? Come Leonardo oppure con altre forme che magari sono un po' meno riconoscibili?
1: Questo appunto è stato uno degli obiettivi della ricerca, che era quello di, come si può dire, svelare, diciamo, il tentativo di operare un'azione di peace washing e di social washing di Leonardo attraverso appunto le sue collaborazioni con le scuole pubbliche, perché appunto Leonardo si presenta principalmente come un'azienda che ha a che fare con l'innovazione digitale, che si occupa di sicurezza dei cittadini e che opera nel campo della difesa. Noi sappiamo benissimo che questo linguaggio ovviamente nasconde invece appunto un'azienda che produce armi, che ha collaborazioni che dopo il 7 ottobre del 2023 sono continuate in termini di vendita di servizi e di armi ad Israele, e che diciamo si occupa di cyber security nella direzione del controllo sociale, insomma. Quindi questo è il modo di presentarsi nelle scuole da parte di Leonardo, con alcune eccezioni, perché ovviamente l'interesse di un'azienda come questa nell'entrare all'interno delle scuole pubbliche italiane è anche quello, come si può dire, di lavorare nel senso di contribuire insieme ad altre realtà del mondo, diciamo, delle aziende private nell'avanzare nella costruzione di in qualche modo soggettività giovanili neoliberali, in qualche modo, no? Perché appunto in alcuni interventi, adesso ve lo vado a cercare subito, Cingolani non si risparmia nel dire quali sono, diciamo, alcuni obiettivi anche di questi interventi. Cingolani, che è l'ex AD di Leonardo, in un incontro
0: anche
1: fatto
0: un ex ministro,
1: esatto, e anche ex ministro, in un incontro pubblico a cui hanno partecipato alcune scuole, tra cui la scuola dove insegno io, che è l'ITIS Galilei di Roma, Cingolani non si è preoccupato di dire tranquillamente agli studenti che in Europa ci siamo, cito letteralmente, in Europa ci siamo seduti pensando che la pace fosse gratis, non fatevi fregare da chi dice che buttiamo soldi in armi. Quindi in questi interventi, diciamo, da un lato si presenta come un'azienda al vertice dell'innovazione tecnologica e che quindi in grado di offrire le nuove competenze che richiede il mercato contemporaneo del lavoro, no? Altro elemento, diciamo, del paradigma neoliberale in educazione molto caro anche a Leonardo. E dall'altro però poco a poco, diciamo, introduce anche elementi di, come si può dire, mi verrebbe da chiamare, di israelizzazione del comparto educativo pubblico in qualche modo.
0: Sicuramente. Senti, tornando invece al Matteucci di cui stavi parlando, io non ho capito, evidentemente ho poca, come dire, coscienza giuridica, come è possibile che una scuola pubblica apra un indirizzo, perché l'indirizzo digitale, no, che ha aperto insieme a Leonardo, con una specie di joint venture con un'azienda per quanto a partecipazione statale.
1: Guarda, da questo punto di vista bisognerebbe approfondire l'analisi, perché appunto non ci sono nel sito internet, diciamo, del Matteucci, non ci sono riferimenti a questi aspetti. C'è dettagliatamente riportato in cosa consiste questo liceo digitale, che voi ritrovate anche in una tabella, diciamo, del dossier che abbiamo pubblicato. E che sono riportati appunto nel piano triennale dell'offerta formativa. Certamente una scuola, diciamo, per avviare un nuovo indirizzo non lo può fare senza avere il via libera di una istituzione che sta al di sopra. Nell'autonomia degli istituti, dei singoli istituti, diciamo.
2: Eccoci qua, allora andiamo un attimo in sentire un po' di musica e torniamo subito.

0: Ed ecco qui, poi torneremo alla Nigna col suo ultimo singolo. Intanto dovremmo essere tornati in collegamento. Ci senti?
1: Sì, eccomi, eccomi.
0: Eccoci.
1: E allora, vi stavo dicendo che appunto nell'autonomia scolastica, diciamo, gli istituti hanno la possibilità di proporre dei nuovi indirizzi, però poi deve intervenire un'istituzione superiore che è l'ufficio scolastico regionale. Quindi qua bisognerebbe appunto indagare anche questo aspetto che riguarda appunto il fatto che l'ufficio scolastico regionale ha approvato la proposta di questo nuovo indirizzo in collaborazione con Leonardo Spa.
2: Sì, questo è sicuramente vero. È vero anche che prima di avanzare la proposta gli istituti scolastici devono approvare il nuovo indirizzo a livello di collegio docenti e poi a livello di consiglio d'istituto.
1: Certamente, certamente, sì. Però loro approvano, diciamo, una proposta.
2: Certo,
1: questo è senz'altro vero.
2: Cioè, intendevo dire semplicemente che c'è una consapevolezza da parte del corpo docente e comunque anche dei rappresentanti di quella scuola del tipo di indirizzo che si è andati poi a proporre all'USR.
1: Sì, questo mi pare inevitabile, assolutamente, sì.
3: E diciamo il Matteucci è la punta dell'iceberg, ma poi ci sono altre scuole che collaborano in altro modo, tu dicevi anche con livelli di coinvolgimento diverso, e sicuramente chi ha un PCTO, cioè una formazione scuola-lavoro attiva con Leonardo, ha un coinvolgimento più strutturale che non chi fa degli interventi di formazione. E qua vedo che il programma In Volo con Leonardo, che è appunto una formazione scuola-lavoro, faccio qualche nome di scuola perché mi sembra importante, ci partecipano il liceo Montale, il liceo Avogadro, il liceo Democrito, il liceo l'istituto di istruzione superiore di Zagarolo, un ITS il Cannizzaro di Colleferro, un altro istituto superiore che è quello Amari Mercuri di Ciampino, il liceo di Ciampino, insomma tante scuole della provincia di Roma hanno questa formazione scuola-lavoro, che noi peraltro come dire critichiamo già come istituto in sé, nel senso che lo chiamiamo sfruttamento scuola-lavoro. In questo caso abbiamo insomma studenti minorenni e non che collaborano lavorativamente con Leonardo.
1: Sì, esattamente. C'è una distribuzione appunto molto importante di iniziative di questo tipo, con un coinvolgimento ampio di scuole. E c'è un altro elemento che viene riportato nel dossier e che riguarda il fatto della reperibilità delle fonti e della trasparenza anche in queste cose, perché quelli che sono riportati, che tu hai elencato, sono, diciamo, quelli che risultano da documenti che sono pubblicati nelle scuole, perché, come ripeto, noi abbiamo fatto una sorta di test mining di tutti i siti internet delle scuole, quindi sono documenti che sono pubblicati attraverso TOF oppure circolari nelle scuole. C'è però ci sono delle cose che nelle scuole succedono e che non vengono assolutamente rese pubbliche. Il seminario di cui vi ho accennato prima, con la presenza appunto dell'ex di Cingolani, di questo seminario non si sa nulla da un punto di vista pubblico nelle scuole, perché l'informazione e l'invito a partecipare è passato attraverso delle mail che venivano indirizzate singolarmente dei docenti. Ecco, questi dati che noi abbiamo recuperato, diciamo, attraverso contatti personali, diciamo, con persone, ovviamente non sono trascritti nel dossier, hanno a che fare con un problema di trasparenza molto grande e probabilmente ampliano ancora di più i dati che qua sono riportati relativamente alle 19 scuole, perché sicuramente alcune formazioni scuola-lavoro non sono segnalate pubblicamente nei siti delle scuole. alcuni incontri di orientamento a cui le scuole hanno partecipato con la presenza di Leonardo, non sono stati pubblicati nelle scuole. Quindi c'è tutto ci sono una serie di elementi non in chiaro rispetto a queste collaborazioni che dovrebbero vedere crescere, diciamo, una mobilitazione di lavoratrici e lavoratori della scuola, di studentesse e di studenti, per pretendere trasparenza, chiarezza e, diciamo, in qualche modo dei protocolli etici anche nella costruzione di relazioni con il territorio, visto che ormai questa questione ci sta. Noi combattiamo anche contro, ovviamente, come dicevi anche tu, la formazione scuola-lavoro, però, diciamo, alcuni di questi elementi di trasparenza e di eticità nelle relazioni con situazioni del territorio dovrebbero essere pretese. Questa è una parte, tra l'altro, che viene riportata nel dossier come una sorta di kit, diciamo, per il mondo, diciamo, delle scuole, ma anche più in generale dell'attivismo, per continuare una mobilitazione che, diciamo, è partita in contemporanea, in realtà, per quanto ci riguarda, con la ricerca che abbiamo svolto sul territorio di Roma e provincia, perché, come ripeto, insomma, questo lavoro è una sorta di corricerca che è stato, sì, diciamo, in qualche modo un lavoro scientifico, ma è stato, diciamo, fatto in stretta relazione con le mobilitazioni che abbiamo prodotto sul territorio, in collaborazione con docenti per Gaza, in collaborazione con RUP e in collaborazione con un'assemblea cittadina che si chiama Equipaggi di Terra, per esempio, nella protesta contro un altro tipo di collaborazione che in questo caso riguarda la formazione professionale che a differenza, diciamo, delle scuole superiori di secondo grado afferisce alla città metropolitana.
3: Senti, prima di arrivare alla formazione professionale volevo chiederti ancora una cosa su questa formazione scuola-lavoro, perché tu dicevi giustamente queste sono le scuole in cui è emersa dai loro siti, ma ce ne possono essere altre che non ne parlano. Comunque, andando a leggere poi dentro i siti delle scuole che fanno cenno a questo PCTO in volo, di fatto non c'è scritto niente, perché dice Leonardo, azienda leader nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, quindi guerra, e poi si dice grazie a questo percorso studentesse e studenti avranno modo di approcciarsi alle STEM avvicinandosi e analizzando una delle più grandi sfide per l'umanità, la possibilità di volare, che è un po' come non di niente, perché finisce qua.
1: Sì, certo, è un non dir niente, è un mascherare, appunto, il ruolo vero, diciamo, di Leonardo come azienda che produce guerra, appunto. Sì, è, diciamo, un'operazione di social washing, anche lì, appunto. Il
3: nome
1: lavoro
3: del povero Leonardo da Vinci e delle sue macchine per volare.
1: Sì. È una mistificazione, è una maschera che copre, appunto, la realtà terribile di questa azienda, sostanzialmente, ed è un lavoro grande, secondo me, per i movimenti sociali, per, appunto, svelare questa truffa, diciamo, e questo approfondimento di quello che comunque è un continuo processo di trasformazione in un senso neoliberale della scuola, no? Perché, appunto, tutte queste paroline magiche, innovazione, tecnologie digitali, aerospazio, sicurezza, cyber security, eccetera, e appunto sostituire sempre di più nel curriculum degli studenti e delle studentesse le discipline che consentono agli studenti di costruire un pensiero critico, che sono, appunto, italiano, storia, geografia, eccetera, con invece un discorso di didattica competenziale, in un primo caso disciplinare e poi sempre più spostata verso le competenze di base e verso quelle che vengono chiamate competenze non cognitive, che sono semplicemente degli strumenti in pratica attraverso le quali si pretende che gli studenti operino su se stessi in pratica per trasformarsi in imprenditori, in autoimprenditori, sostanzialmente. Ecco, l'ingresso di Leonardo approfondisce nel senso del regime di guerra anche questi aspetti del paradigma neoliberale in educazione.
2: Sì, assolutamente, scusami. A questo proposito mi ha colpito una cosa che ho letto proprio dentro al dossier, cioè ci sono patrocinati, diciamo portati avanti da Leonardo, anche progetti di educazione civica, e volevo chiederti di parlarci un attimo di questo progetto Educamente, che non ho capito, se non ho capito male, è a metà tra formazione scuola lavoro e educazione civica, tenendo presente che al di là di Leonardo ci sono scuole che fanno, diciamo, l'educazione finanziaria come forma di educazione civica, per venire incontro al discorso che in qualche misura tu stavi facendo.
3: Tipo il Copernico di Pomezia, che ha tra i soggetti di collaborazione sia Leonardo che la JP Morgan, per esempio.
2: Tanto per dire.
1: Sì, guarda, su questo aspetto non abbiamo riportato molto in realtà all'interno del dossier. È credo uno degli aspetti che vanno approfonditi, perché questo risulta da, come si può dire, da un tessuto che appunto aziende private che oggi con questa apertura, no, che le scuole hanno verso il territorio, che poi in realtà significa semplicemente un'apertura alle aziende private, si è costruita appunto una rete di aziende private presuntamente, diciamo, specializzate nel campo della formazione, in pratica dell'educazione, dentro le quali o in collaborazione con le quali Leonardo sta in pratica. Questi percorsi in realtà spesso sono percorsi come si può dire, dove i contenuti sono molto ma molto deboli, e vengono fatti semplicemente per offrire alle scuole come si può dire, delle escamotage per gli studenti, per poter svolgere delle ore in più, diciamo, in maniera veloce, spesso completamente online. Questo te lo dico per esperienza diretta, per quel poco che ho potuto osservare direttamente come insegnante che non ha molti collegamenti con questi, perché io sono insegnante per le attività di sostegno, insomma.
0: Chiaro, guarda, io diciamo, rispetto a quello che dicevi un po' prima parlando della formazione professionale, in realtà mi veniva da fare uno step intermedio, nel senso che io ho visto la lista di licei e di istituti superiori che avete pubblicato, e comunque compaiono diversi licei come il liceo scientifico Avogadro, certo. Montale, il Kennedy, il Pasteur, il Democrito, insomma.
3: Neumann,
0: però è pure tecnico oltre che essere liceo, e quindi io appunto con questa parolina che ho appena detto, tecnico, mi volevo un attimo ricollegare a questa cosa qui, che è stato uno degli argomenti cardine di quest'anno nel mondo della scuola, cioè nel senso la cosiddetta riforma degli studi tecnici, no? Del cosiddetto 4+2, in cui adesso i tecnici possono passare tranquillamente, avere una formazione di 4 anni più i 2 successivi che sono di specializzazione, non mi ricordo bene come viene definita, attraverso queste ITS Academy. E io con questo ti volevo chiedere, siccome queste ITS Academy mi sembrano il contenitore perfetto per un'azienda come Leonardo, che cosa avete rivelato da questo punto di vista voi?
1: Guarda, anche questo, diciamo, è un aspetto, diciamo, che è riportato nel dossier come elemento per uno sviluppo ulteriore della ricerca. La riforma dei tecnici è in fase sperimentale, nel senso che il 4+2 non è diventato ancora, diciamo, a regime per tutti gli istituti tecnici italiani. In pratica ci sono in molti istituti tecnici dei corsi sperimentali, anche nel Galilei, per esempio, della mia scuola, ci sono alcune classi che fanno il 4+2 sostanzialmente. I 4 anni sono 4 anni concentrati, appunto, delle discipline che vengono solitamente fatte in 5. C'è un orario giornaliero che ovviamente per forza di cose viene aumentato, però ovviamente anche riducendo la qualità, ovviamente, dei percorsi di apprendimento degli studenti. E poi ci sono appunto i più due che, come dicevi tu, sono i cosiddetti ACAV, degli istituti tecnologici superiori. Allora, questo è sicuramente un altro delle porte che le trasformazioni recenti della scuola stanno aprendo al mondo privato e anche appunto a Leonardo. Leonardo ha una propria Academy, si chiama Leonardo Academy, però quello che abbiamo rilevato diciamo in maniera abbastanza veloce è che anche in molti istituti tecnologici superiori, molte accademie diciamo che non figurano essere direttamente come si può dire strutture create da Leonardo, in realtà Leonardo compare tra i soci fondatori, l'Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy per esempio, l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, l'Istituto Tecnico Superiore Prime, sono appunto esempi di questo tipo, strutture in qualche modo non emanazione diretta, non creature dirette diciamo così di Leonardo, però andando a cercare tra i soci fondatori si riscopre appunto Leonardo, quindi sì, sono dei cavalli di Troia, mi viene da dire, attraverso i quali appunto si apre in qualche modo la scuola pubblica, intanto a una completa privatizzazione, perché tutte le academy sono strutture private, e poi all'industria della guerra e appunto in qualche modo a una normalizzazione del genocidio.
0: Io a questo punto poi tornerei a finire diciamo la carrellata su come è composta la presenza di Leonardo all'interno delle scuole, nel senso che abbiamo un pochettino parlato dei licei, adesso abbiamo parlato un pochettino dei tecnici, e prima menzionavi quello che succede all'interno dei, che avete rivelato che succede all'interno dei corsi di dei centri di formazione professionale. Ci puoi dire un pochettino di più da questo punto di vista? Poi ovviamente è sempre disponibile sul sito tutta l'indagine, sì, diciamo, e quindi si può facilmente
1: certo,
0: vedere.
1: Sì, abbiamo fatto appunto lo stesso tipo di analisi diciamo quantitativa e qualitativa diciamo su tutti i siti diciamo della formazione professionale e sui centri metropolitani di formazione professionale pubblici e paritari diciamo, non privati, paritari. E qua diciamo le cose da segnalare sono quelle importanti, è una segnalazione che è il centro metropolitano di formazione professionale di Acilia, che ha avviato un corso di formazione per operatori digitali in ambito cyber security, anche questo completamente organizzato con Leonardo, quindi da un punto di vista curricolare, da un punto di vista delle pratiche laboratoriali, cioè tutto quanto diciamo è coorganizzato con Leonardo. Poi abbiamo trovato un centro paritario che è il CFP ELIS, che in realtà ha una sorta di consorzio dentro la quale sta pure Leonardo e che diciamo poi è invischiato in molte collaborazioni anche con le scuole pubbliche di istruzione secondaria di secondo grado, però diciamo non entro nel merito di questo in questo momento. La cosa importante è che questo corso di formazione si è potuto avviare perché appunto la città metropolitana attraverso un decreto del sindaco nel 2024 appunto ha avviato un accordo di collaborazione con Leonardo che prevedeva la creazione di questo corso sostanzialmente. Questo corso è un corso gratuito per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni, che viene svolto in parte nel centro di Acilia, in parte appunto nelle strutture messe a disposizione da Leonardo. E anche in questo caso, come si può notare anche dal manifesto che è anche riprodotto parzialmente diciamo nel dossier, tutto è fatto in maniera molto accattivante. Leonardo diciamo cioè scusate, il corso è rappresentato da un topolino hacker che negli anni precedenti aveva il simboletto di Leonardo nella felpetta, ho visto i manifesti nuovi, il simbolo di Leonardo è scomparso, perché quest'anno comunque sono già uscite alcune denunce che abbiamo pubblicato su Dinamo Press, poi ripresa dal manifesto, e poi abbiamo fatto un'azione insieme a Docenti per Gaza e all'assemblea Equipaggi di Terra davanti a Città Metropolitana, e in quell'occasione cogliendo anche la possibilità di criticare diciamo la scuola pubblica, perché è anche sede appunto dell'ufficio scolastico regionale.
0: No, quello che diciamo da questo punto di vista mi veniva anche da aggiungere a questo punto è nel dossier comunque ci sarà una sorta di kit per poter agire in qualche modo, no? Adesso visto solo l'arte delle cose.
1: Sì, prima di questo volevo dire che c'è un altro elemento di ambiguità, magari lo dico velocemente, e che riguarda diciamo la gestione dei dati, perché facendo questa ricerca casualmente diciamo ci è capitato tra le mani un documento pubblicato, non so se inavvertitamente o se consapevolmente, perché non so, un documento di una scuola che scriveva, che pubblicato nel 2020 questo, che parlava appunto dei dati dell'anagrafe nazionale degli studenti. Questo è un dato nazionale, non più semplicemente romano, che era sostanzialmente gestita da Leonardo Spine, raggruppamento temporaneo di impresa, con l'Enterprise Service Italia. E quindi Leonardo aveva la gestione dei dati delle studentesse e degli studenti a livello nazionale proprio. E una ricerca successiva, approfondendo questo aspetto, abbiamo scoperto che dal 2022 in realtà l'anagrafe nazionale ha cambiato di nome, adesso si chiama dell'istruzione, è passata sotto la gestione di Sogei, che è una realtà in realtà completamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e però in realtà poi la collaborazione con Leonardo rispunta fuori, perché entrambi questi soggetti rientrano nel progetto del Polo Strategico Nazionale relativamente alla digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche, diciamo così, dei dati pubblici, e quindi diciamo Leonardo rientra nella gestione dei dati dell'anagrafe studentesca, dell'anagrafe nazionale dell'istruzione, come diciamo azienda che si occupa diciamo della sicurezza. Quindi in qualche modo Leonardo sarebbe quello, adesso lo dico banalmente, che costruisce la cassaforte, mentre Sogei sarebbe quello che detiene la chiave in pratica, e che quindi può manipolare e elaborare i dati delle studentesse e degli studenti. E molti ricercatori sostengono che questa questione però ha delle vulnerabilità, soprattutto quando c'è per esempio la necessità di aggiornare i software, e in questo caso diciamo l'azienda che produce la cassaforte in pratica ha la possibilità appunto di entrare i dati. Insomma, per noi questo è un elemento di problematicità abbastanza importante, diciamo, che Leonardo abbia la possibilità, quindi un'azienda diciamo privata, anche se a partecipazione statale, diciamo così, però insomma, che si occupa cyber security, che ha rapporti strettissimi con Israele, eccetera, questo per noi è un problema abbastanza importante.
2: Scusami, proprio su questo, perché a me sembra una cosa parecchio importante, e quindi vorrei chiederti se ho capito correttamente, cioè Leonardo sarebbe, semplificando per diciamo il mio livello di comprensione, coinvolta nella sicurezza del SIDI, cioè di quello che è il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, in cui vengono riversati tutti i dati di qualunque tipo, degli studenti e delle studentesse, diciamo, e di tutte quante le scuole a livello nazionale, e questo sinceramente, e sappiamo perfettamente insomma quali poi coinvolgimenti ci siano, no? Attraverso la garanzia della sicurezza, come facilmente si possa accedere. Questo personalmente la trovo una cosa enorme, ecco.
1: Sì, prima del 2022 appunto Leonardo con quell'altra azienda che vi citavo prima, diciamo, gestiva anche i dati. Service Enterprise, adesso non ricordo il nome, l'ho citato prima perché ce l'avevo sotto mano, diciamo, adesso non ce l'ho più.
2: Enterprise Service.
1: Esatto, qui con quest'altra azienda non solo si occupava della sicurezza, ma anche della gestione dei dati. Dal 2022, diciamo, la gestione dei dati è passata a Sogei, però entrando nel polo strategico nazionale, Leonardo, insieme a Sogei, Leonardo si occupa della sicurezza, però è chiaro che c'è tutta una serie di vulnerabilità che non diciamo noi, lo dicono, diciamo, gli esperti di sicurezza informatica, che mette in dubbio il fatto che Leonardo non possa accedere ai dati, appunto. Questa è una questione, appunto, che, come dicevi tu, è molto, molto problematica.
3: E invece, tornando sul capitolo della formazione professionale, qua c'è una responsabilità politica della, lo hai già detto, ma lo voglio sottolineare, della città metropolitana di Roma, di Roma Capitale, perché voglio dire, sono giunte quelle di Roma Capitale che si pongono in qualche modo come, a volte, come solidali, ma poi scopriamo vari problemi. Scopriamo il problema di Mecorot per quanto riguarda l'acqua, scopriamo il problema del coinvolgimento di Leonardo nella formazione professionale.
1: Esattamente, sì. E anche in questo caso, dopo le mobilitazioni che ci sono state, come appunto le mobilitazioni che ci sono state per il caso che citavi tu, insomma, di Mecorotti, di Tebat, che riguardano appunto città metropolitana, il comune di Roma, in pratica anche in questo caso, dopo le mobilitazioni e dopo, diciamo, un'interrogazione fatta all'interno di città metropolitana da una piccola componente della maggioranza, la risposta è stata che le collaborazioni con Leonardo non riguardano il settore, diciamo, della difesa, quindi la produzione delle armi, ma riguardano appunto l'innovazione tecnologica digitale, per cui le collaborazioni con questa azienda continueranno in barba appunto alle complicità di questa azienda con il genocidio in Palestina, con il fatto che comunque è un'azienda, insomma, che con il mondo dell'educazione, della formazione, dell'istruzione non dovrebbe aver niente a che fare proprio per quello che produce in pratica. Quindi sì, assolutamente.
3: E prima di arrivare al kit volevo farti ancora un'altra domanda, cioè se avete riscontrato collegamenti diretti con l'ufficio scolastico regionale del Lazio, perché per esempio noi abbiamo visto, insomma, cercando di documentarci un po', che per esempio l'ufficio scolastico regionale nel 25 ha indetto un concorso che si intitola l'aerospazio, tecnologia, passione, competenze, professionalità al servizio del paese nell'era dell'intelligenza artificiale, che sinceramente sembra fatto proprio apposta per chi ha, magari non lo è, ma per chi ha la formazione scuola lavoro con Leonardo.
1: Sì, ma questo è un bando, scusami, perché io non lo conoscevo.
3: È un bando per un concorso
1: rivolto
3: alle scuole superiori, agli istituti secondari di secondo grado. In particolare agli istituti aeronautici, agli istituti aderenti a varie reti, e però dice a tutte le scuole secondarie interessate alla progettualità.
1: Non ti saprei.
3: No, comunque ti dicevo se in generale ci sono collegamenti poi con l'ufficio scolastico regionale o se li avete riscontrati solo direttamente con i singoli istituti.
1: Ma tra chi, scusami, tra Leonardo?
3: Leonardo, sì.
1: No, io credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale, però è una supposizione che esce fuori soprattutto, diciamo, dalla questione del liceo digitale. Credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale e Leonardo ci siano assolutamente, ripeto, almeno a partire dal dato del liceo digitale dell'Istituto Superiore di Istruzione Superiore Matteucci. Per quanto riguarda la cosa che citavi tu, non so se francamente sembra davvero tagliata apposta per quello, diciamo, però non ti saprei rispondere.
3: O perlomeno, insomma, è tagliato per una per una scuola,
1: certo,
3: che prevede anche quello, ecco.
1: Assolutamente, assolutamente, sì, sì.
3: E quindi non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto siccome BDS a questo ci abitua, insomma, a chiamarci direttamente all'azione, no? Così come lo facciamo quando boicottiamo non lo so, una merce, o l'altro giorno parlavamo da questi microfoni di quando cambiamo conto corrente perché ci sono delle banche che finanziano direttamente. In questo caso che cosa può fare chi legge il dossier?
1: Sì, allora c'è, come avete anticipato anche prima, diciamo un kit che è appunto un kit per le mobilitazioni sostanzialmente, che riguarda delle indicazioni in qualche modo nel come ripetere i territori differenti da quello romano, diciamo un lavoro appunto di inchiesta e quindi di produzione di altri dossier che servano a rendere esplicite queste tipi di collaborazioni. L'obiettivo del dossier da un lato è quello appunto di smascherare Leonardo nella sua operazione appunto di peace washing e di social washing, primo, e l'altro obiettivo è quello di far sì che il sistema di istruzione e il sistema di formazione professionale interrompa ogni collaborazione con Leonardo. Questo è l'obiettivo ovviamente finale del lavoro che abbiamo fatto, e quindi ci sono una serie di indicazioni che riguardano le docenti e i docenti, gli altri lavoratrici e lavoratori della scuola, che riguardano le studentesse e gli studenti e i genitori e in generale gli attivisti, perché si possa approfondire questo percorso di mobilitazione e di lotta contro la presenza di Leonardo nelle scuole, insomma, che vanno da appunto inviti a, che ne so, ai singoli docenti, al passaggio nei consigli di classe perché avviano, diciamo, una riflessione critica sui materiali che utilizzano e sulle attività di orientamento che propongono e sui contenuti curricolari che vanno appunto a sviluppare con gli studenti, che riguardano il collegio dei docenti, che riguardano poi la possibilità appunto di introdurre nel piano triennale dell'offerta formativa, diciamo così, una sorta di clausola etica che riguardi tutto quello che un istituto può fare nelle sue relazioni con il territorio esterno sostanzialmente, e che quindi vincola la scuola nel suo insieme, ma vincola poi anche ogni singolo docente, diciamo, nello stabilire appunto relazioni con enti che stanno all'esterno della scuola. E, queste proposte che facciamo sono, diciamo, dettagliate in particolare, diciamo, con anche degli esempi proprio pratici negli allegati che mettiamo nel dossier. E come dicevo riguardano anche appunto gli studenti, sia da un punto di vista della possibilità di sfruttare in qualche modo organismi istituzionali, mi viene da dire, come le assemblee studentesche e gli altri organismi, diciamo, istituzionali studenteschi, ma poi anche proprio da un punto di vista di coinvolgimento anche più militante, mi viene da dire, in relazione appunto alla rete dei collettivi studenteschi e quant'altro, insomma. Io credo che questo sia un lavoro che deve essere esteso assolutamente a livello nazionale, perché solamente lavorando e cercando di coordinare anche questo tipo di intervento, rendendolo sempre di più pubblico e capillare, possiamo pensare di poter ottenere appunto dei risultati concreti. Il coinvolgimento proprio di tutti i settori che hanno a che fare in qualche modo con la scuola è un coinvolgimento assolutamente indispensabile, necessario, insomma.
0: E su questo non posso che concordare, e anzi mi sento di ringraziarti a nome sia delle persone che sicuramente stanno qui con me in studio, ma anche delle tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento. E quindi ti direi che, diciamo, da un certo punto di vista spero che ci risentiamo a breve anche per aggiornarci su eventuali sviluppi nazionali o in altre città.
1: Assolutamente, molto volentieri.
0: Di questo paese. E quindi niente, rinnovo i ringraziamenti e ti direi a presto.
1: Grazie mille a voi e saluto tutte e tutti, sì, speriamo molto presto. Grazie ancora.
2: Ciao.
0: E quindi, quando sono le 17:28, questa è sempre l'ora di buco, e vi direi che adesso magari mettiamo un pochettino di musica, risentiamo sempre il nuovo singolo della Niña, che adesso non mi ricordo come si chiama,

0: E alle 17.31, questa è sempre l'ora di buco. Quella che avete ascoltato era La Niña con il nuovo singolo Rareke. Io ve lo dico come è scritto perché non so come si pronuncia. In realtà forse è stata la prima volta nella storia della radio che si annuncia un singolo senza sapere qual è il titolo. Scusate per chi lo fa di mestiere, ma io non lo faccio di mestiere. E quindi, tornando in voce, appunto, direi che possiamo commentare un po' di ultime notizie che ci sovvengono in questo caldo luglio romano.
1: Ma una non è proprio del giorno, ma insomma diciamo che è delle ultime settimane,
2: ma comunque rilevante.
1: E la VIR, noi in genere in questa trasmissione non ci occupiamo di scuole private, in questo caso ce ne occupiamo perché come dire, i locali per una scuola privata vengono concessi da un istituto pubblico, un'istituzione pubblica, o si sembra. Sto parlando dell'edificio come si chiama, l'ex Sant'Ambrogio. Siamo nel ghetto di Roma, si tratta di un edificio storico molto grande che ha avuto altre stagioni, insomma, con il Rialto occupato e insomma, che è una stagione, come dire, di cultura indipendente che è durata credo almeno 20 anni in questa città. E adesso questo edificio pubblico ha avuto, come dire, la destinazione di questo edificio ha avuto una svolta da quando la giunta capitolina il 21

0: Una concessione, sì,
1: evidentemente
0: proprio...
1: si pensa di voler fare l'assessorato al patrimonio di Roma Capitale, che fa questa concessione, e sinceramente ci dovrebbero spiegare perché un edificio di tanta rilevanza dovrebbe essere dato a, ripeto, a una confessione religiosa. Poi chiaramente la appunto non il Comune di Roma dice che non è una concessione gratuita, ma che la comunità ebraica si è impegnata a sostenere i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza, e questi lavori ammonterebbero a circa 8 milioni di euro. Però qui si parla di un edificio enorme nel centro di Roma, che viene concesso per 30 anni.
0: Sì, infatti, perché la concessione è a titolo gratuito per 30 anni e perché formalmente è a titolo gratuito, però la comunità ebraica si impegna a rendere nuovamente agibile l'edificio, e viene stimato un investimento di 8 milioni di euro che, diciamo, rispetto a un immobile del centro storico di Roma, un immobile di pregio, per quanto parzialmente inagibile, ci sembra veramente veramente un regalo,
1: insomma. Poi c'è una cosa che non torna, insomma, perché c'è una delibera del 2022, la delibera 104 di Roma Capitale, che prevede che gli immobili pubblici destinati a finalità di interesse generale devono essere assegnati attraverso un avviso pubblico, attraverso un bando.
0: Questo nel caso di finalità di interesse generale.
1: Esatto. Però in questo caso l'amministrazione comunale, pur, voglio dire, discutibile anche l'interesse generale, perché comunque si tratta di una scuola privata.
0: No, proprio questo volevo dire, che fatichiamo almeno da questa parte del microfono a vedere anche l'interesse generale, perché
1: che ci sia.
0: È una scuola privata comunque confessionale, però diciamo che questo possa essere da qualcuno ritenuto al Comune di Roma un interesse generale, però comunque
1: ammettiamo anche che ci sia. Il modo con cui è stata scelta l'assegnazione non rispetta la delibera stessa di Roma Capitale, perché non è stato fatto un bando.
0: Sì, sì, no, certamente questo, insomma, è una cosa che, a voler usare, diciamo così, una Vox Media, ci lascia profondamente perplessi e stupiti.
1: Cioè, appunto, è stato il Fatto Quotidiano a tirar fuori questa notizia parlando di assegnazione diretta. Le nostre fonti si limitano a questo, insomma, agli articoli che abbiamo letto. Ovviamente c'è stata e tuttora c'è polemica, c'è una polemica, insomma, che è tirata fuori anche all'interno degli stessi palazzi capitolini, nel senso che il responsabile della cultura dell'area metropolitana, che è Andrea Valeri, ha criticato questa operazione, ha messo anche in discussione l'opportunità di coinvolgere l'assessore al patrimonio Tobia Zevi in relazione alla sua internità alla comunità ebraica, cioè una sorta di conflitto di interessi.
0: Diciamo, sì, sì.
1: Poi ovviamente c'è chi allarga il discorso, perché tutto ciò avviene dopo il 7 ottobre e durante un genocidio. Dice: ma che c'entra, questa è la comunità ebraica. Ok, che c'entra? Niente, non c'entra niente, però di fatto viene dato, non so, qua mi segnalano altre cose, che secondo alcune ricostruzioni giornalistiche questo progetto poi di 8 milioni e mezzo di euro, che chi li sostiene a ste spese non lo sosterrebbe direttamente la comunità ebraica, ma una fondazione che è riconducibile a un imprenditore, a Uri Poljavic, che è fondatore della società internazionale di gaming Soft to Bet attraverso la fondazione IAL. E anche questo, cioè, ha creato qualche problema etico a chi leggeva notizia, niente, insomma.
2: Se avessi detto Leonardo, guarda, avremmo fatto perfetto, perché avremmo proprio chiuso.
1: No, più complicato, ma l'assessore al patrimonio appunto, che dicevamo, è Topiazzevi,

0: ha chiarito che le sponsorizzazioni o i contributi privati dovranno rispettare le procedure di legge. Intanto non l'hanno rispettate nell'assegnazione, però dovrebbero essere assegnati dopo. E poi ripetiamo, io ci dovrebbe, a mio parere, questa giunta spiegare perché dare a privati, per una scuola di istruzione privata, un edificio pubblico, se non perché si vuol fare un piacere politico alla comunità ebraica. Io non ne vedo altri di motivi, perché sinceramente scuole romane pubbliche che hanno bisogno di edifici ce n'è a bizzeffe.
1: Ma quante ne vogliamo? Insomma, sappiamo tutte e tutti come si sta dentro le scuole romane e quanto bisogno di spazi ci sia. E mi pare di capire che su questo è stato presentato un ricorso al TAR da parte di alcune realtà politiche e sociali, diciamo, e si è in attesa della pronuncia del TAR. Capisco, insomma, che c'è poco da fare affidamento su questa cosa, però diciamo almeno qualcosa si è mosso. Non so come commentarla questa cosa, se non così.
2: Guardate, io quello che vi posso dire, in realtà, non commentando direttamente questa notizia, ma forse partendo un po' dalla corrispondenza che abbiamo avuto con l'attivista di BDS, è che uno degli elementi più interessanti, mi verrebbe da dire, ma non penso di scoprire, penso di scoprire l'acqua calda, da quando è iniziato il genocidio ad oggi, è che questi livelli di mobilitazione che si sono sviluppati hanno, secondo me, una originalità o quanto una peculiarità molto più marcata rispetto a altri periodi storici anche recenti, in cui c'è una grossa attivazione nella ricerca e nel capire quali sono i meandri, i meccanismi storti della realtà in cui viviamo, cioè, nel senso, banalmente, tutto questo lavoro che viene fatto dei saperi dual use, della complicità delle istituzioni come possono essere l'università, inizialmente, adesso le scuole, comunque è un qualcosa che, diciamo, è un unicum. C'è chi qui in studio con me sta per strozzarsi, affogare, sì, esattamente. E quindi io che vi posso dire, ragazze, a questo punto, alle 17:41 del 7 luglio?
0: Vabbè, che la trasmissione è finita, anche la maturità.
2: La maturità.
1: Ci sono gli ultimi scampoli, ma proprio ultimi, però è finita.
0: Meno male, via. Malori per il caldo in aula, c'è stato un po', questo è stato un po'.
1: Leggevo un articolo recentemente in cui mi è sembrato in parte di riconoscermi, che dice: la maturità di quest'anno si è divisa tra i malori per il caldo da una parte e la presentazione del curriculum del candidato dall'altra, che sembrava l'inizio di un colloquio di lavoro sostanzialmente, e queste sono le novità dell'ulteriore riforma della maturità introdotta da Valditara.
2: Ma io ho sentito, se volete, uno stralcio in dichiarazione di Gualtieri, mi pare, che non mi ricordo in che occasione,
1: sulla maturità,
2: parlasse dell'emergenza caldo all'interno degli istituti scolastici, e parlava di una serie di soldi stanziati dal comune per il rifacimento del sostentamento energetico delle scuole.
0: Saranno 8 milioni e mezzo?
1: Sì, 8 milioni.
0: Esatto. Ma quello che trovo strano, quest'anno ancora non è uscito l'articolo per dire
1: scuole aperte anche d'estate,
0: no, se ha vinto il nord o il sud, se hanno preso voti più alti al nord o al sud.
1: Ti ripeto, non
0: che
1: sono ancora finiti.
0: Se vince il sud è perché bara, se vince il nord è perché
1: è bravo.
2: E però poi c'è Invazzi che rimette tutto a posto.
1: No, però voglio dire, se ci risentiamo la settimana prossima, non so, faremo il punto su questo articolo, perché manca ancora. Esatto.
0: Esce sicuro. Quello sul caldo invece era già uscito. Quando uscirà quello sul, invece, che le scuole dovrebbero stare aperte anche d'estate, ricordatevi che c'è 40 gradi dentro le aule scolastiche. In genere non ci sono le tapparelle, molto spesso non ci sono, non ci sono le finestre, cioè le persiane, l'aria condizionata, vabbè, è proprio una buttata.
1: Mamma, non c'è, voglio dire, che aria condizionata. Guarda, stiamo parlando.
2: Io, perché sono magnanimo, ma da questo punto di vista, ho appena letto delle dichiarazioni di Valditara riguardo, tenetevi sulla questione tenere le scuole
1: il caldo
2: aperte.
1: Tempra il carattere,
2: no, in realtà c'era un purpurì di roba, però siccome, appunto, vi voglio bene e voglio bene a chi ci ascolta, queste 17:43
1: la finiamo qua
2: di questo.
0: Comunque, quest'anno finalmente l'esame di Stato, che ora si chiama di maturità, è diventato serio, perché c'è Valditara, e quindi
1: non uscirà l'articolo che dici tu.
0: No, non uscirà. Ma io penso che uscirà.
2: Va bene, allora noi che facciamo? Teniamo comunque così, con il fiato sospeso, chi ci ascolta, perché penso che non riuscirà a
1: mi immagino il fiato sospeso.
2: Che fanno? L'ora di buco c'è, non c'è, martedì prossimo, sappiate che non lo sappiamo nemmeno noi e vi diremo...
0: Massimo ve lo potremmo far di durante la mattinata di martedì prossimo.
2: Ah, sì, se proprio vogliamo avere del professionismo.
1: Ci saranno persone che apposta si connetteranno per avere questa anticipazione.
2: Sì,
0: se volete potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info.
1: Anche a ora di buco chiocciola
0: onda rossa. Ora di buco secondo me la leggiamo un po' meno, devo dire che ora.
1: Ma se
2: io non penso
1: no, c'è chi la legge. Sincero,
2: io non penso di aver mai letto una mail dell'account.
1: Tu taci, non
0: ma
1: sei tu la persona
0: che la mail, quindi figurati.
2: Grazie, no, questo mio analfabetismo digitale, sono contento che sei risaputo in tutti i latitudini di questo mondo.
0: Comunque passeranno repliche. Da qui a settembre molte repliche.
2: Le nostre voci le sentirete.
0: Ora, oggi pomeriggio ascolterete diverse musica, perché ci sarà un po' di trasmissione che sono in vacanza
2: e quindi che dire, noi allora ci lasciamo

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Fumetti per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: per la Palestina organizza
1: cinema piazza per la Palestina
2: ad Albano in piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese
3: venerdì 31 luglio dalle 21 Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto dalle 20:30 presentazione del libro di Ghassan Kanafani, la rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

E ora i Liquid Soul con il loro groove. È Salpinaz, Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, www.ondarossa.info. Salpinaz il sabato dalle 18 alle 19.30.

Radio Onda Rossa, Maria Pia De Vito, insieme a Danilo Rea, Enzo Pietro Paoli, Aldo Romano. Il pezzo è A Case of You. Maria Pia De Vito.

Basta, Peanuts e la chitarra di Jeff Benson con Na Madrugada, Softly, as in a Morning Sunrise. Mr. George Benson.

0: Greta Panettieri alla voce.
1: Che cosa sei?
0: Gaetano Partipilo al sax, Andrea San Martino al piano e Giuseppe Bassi al contrabbasso e Armando Sciommeri alla batteria. Parole, parole. Lei è Greta Panettieri.

0: E la buttiamo a Sapinaz su un po' di Latin Jazz. Rosalina, Radio Edit, featuring Paolo Di Sabatino Trio e Fabio Concato, appunto Latin Jazz Version.
1: Rosalina, Rosalina, a me piace.

0: dimagrirà. Ma non importa, amore, non cambiare.
1: Paolo di Sabatino Trio, Fabio Concato.

quasi che ho perduto. Sei piena d'un amore che è passato, che il cuore mio

18:44, l'ora di George Benson con Masquerade. Stai ascoltando Radio Onda Rossa, il tempo di Salpinaz. Un saluto a tutti e tutte voi. Mister George Benson, di chitarra.

0: sempre live Sting insieme a Branford Marsalis. Il pezzo è Englishman in New York.
1: Mr. Branford Marsalis.

cosa che luccica sul grande mare. Strano ma vero,

c'è stata laggiù una storia molto complicata. Ci va una bella forza per lanciare un pianoforte a coda in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

certi casi un pianoforte è un grido. Ci sono occhi che si cercano e tentazioni che si vanno.

Andrea San Martino, Giuseppe Bassi, Armando Sciommeri, Alfonso De Idda, Gaetano Partipilo, Fabrizio Bosso, Se telefonando, lei è Greta Panettieri.

Astor Piazzolla insieme a Roberto Goinece, Well Valsur, insieme a Radio Onda Rossa, ancora insieme a Salpino. Well, well.

como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur.

Versione live, lui è Kurt Elling che canta. Il pezzo è You Send Me. Ancora Salpinaz.

Finisce qui Salpinaz per quanto riguarda questo sabato 25 luglio. Salpinaz in onda su Radio Onda Rossa dalle 18 alle 19.30. Un saluto a tutti e a tutte coloro che sono stati all'ascolto. Salpinaz, anche quando fa caldo, ci sta. State bene. Sting e Branford Marsalis. Il pezzo è Consider Me Gone.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.

0: Does it happen?
1: No.
0: But does it happen?
1: No.
0: Well, what we really

0: la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina
2: ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: La vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione. Una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in una musica fatta di passato e futuro, sostanza e ombre, rumore e silenzi. State per arrivare ai confini di
1: Amici.

0: pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
1: Musica macchina.

Trasmettiamo a colori musica, spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani.

benvenuto a tutte e a tutti. Questa è Musica Macchina, spazio novità, in voce con voi Amptech. Come ogni settimana vi proponiamo i migliori dischi di musica elettronica usciti negli ultimi giorni. Ho aperto con un remix realizzato da Alva Noto per un brano di PDQB, ovvero Sascha Dornhofer, un altro produttore chiaramente tedesco. Il brano si chiama VO subtitulata, e andiamo avanti con un altro singolo, questa volta di un altro nome storico della scena elettronica ma britannica. Si tratta di Fotech, un produttore che si fece notare già negli anni 90 per delle originalissime produzioni breakbeat jungle, e quello che ci propone si chiama Seconds Out.

è quello che abbiamo appena ascoltato qui a Musica Macchina Spazio Novità, era il nuovo singolo di Fotech che si chiama Seconds Out. Andiamo avanti con un altro lavoro, questa volta un album uscito per l'etichetta Planet Moon Records, l'etichetta di Mike Paradinas, ovvero di Music, una delle label indipendenti più attive nell'esplorazione di nuove sonorità elettroniche, di nuove tendenze. L'artista di cui viene pubblicato l'album in questi giorni è Speaker Music, ovvero DeForest Brown Jr., un militante politico legato al Black Lives Matter e anche insegnante, docente, giornalista, che realizza questo nuovo lavoro. Non è il primo pubblicato da Planet Moo Records, che si intitola Synoptic Audio.

0: e questa è sempre Musica Macchina in voce con voi, Amptech. Vi ricordo che il nostro sito di riferimento è www.musicamacchina.com, dove potete trovare materiale collaterale a ciò che trasmettiamo radiofonicamente. Quello sotto la mia voce è ancora Speaker Music, dal suo nuovo lavoro per Planet Moon Records, Synoptic Radio. Andiamo avanti con un altro progetto, questa volta totalmente statunitense. Si tratta di un produttore che si è fatto notare nel 2024 in quanto ha realizzato la colonna sonora di uno dei film più interessanti di quell'anno, che se non sbaglio era anche candidato agli Oscar. Si tratta di The Substance, un horror abbastanza originale in cui le musiche avevano un ruolo molto importante. E Rafferty, questo è il nome del produttore, ha appena fatto uscire un extended play per Stop Recording che si chiama semplicemente OK.
1: Okay.

E questo era Rafferty a Musica Macchina, l'autore della colonna sonora del film The Substance, se vi ricorderete era un film horror legato alla chirurgia estetica. Andiamo avanti con un'altra figura centrale della scena inglese degli anni 90, ovvero Psylob, che quest'anno è tornato con ben 3 album. Questo è l'album per l'estate, che si chiama Psylobian Summer.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica Macchina.
1: Musica Macchina.

0: Intelligenti!
1: Stasera vi presentiamo Farabutti a bizzeffe, amici.
2: Musica, macchina.

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: Ti raccomando, la danza della mente. Trattamenti fonetici. H5 e 101

Musica Macchina, tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa 87 e 9.

0: I psichedelici, fratello, ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te. Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
2: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

0: Adelamente, Tratamenti Fameti Ci, Accacinco e Cento Noella.
1: Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.
0: Mi raccomando.

0: Noi siamo
1: Musica Magica.
0: La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo.
2: Musica Magica.
3: Qualità costante

0: Musica macchina.
1: Ma questa è una trasmissione che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
2: È vero? È vero? È vero. Lo so che è vero, certo che è vero.
0: Musica macchina.
3: Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
4: Musica Macchina.
5: E anche oggi abbiamo cantato. E anche oggi abbiamo suonato. Ma nessuno ci ha pagato.
6: Musica Macchina.
5: Ma nessuno.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi. Per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata. La nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

Ecco qui, Rotation. Ciao a tutte e a tutti. E sto da solo, sentite c'è pure un po' di silenzio così. No, questo per dirvi che stiamo preparando una cosetta che andrà in onda la prossima settimana. Vediamo un po' così un attimino. Silvia sta nel posto, dopo vi diremo tutto quanto. Quindi oggi vi beccate una puntatina un po' così, molto Will of Techno. Molto Will of Techno, però mo ce ne sentiamo sto disco, poi rientro, Marchigno, facciamo, no, c'è Fabinho stasera, e poi diciamo due cosette, Rotation.

Eccoci qua, Rotation. Oggi sto da solo, cioè oggi in questo momento sto da solo perché mo io vado a raggiungere Silvia, perché stiamo preparando una bella cosetta per il 23 aprile e si ritorna un pochetto a fare qualche cosetta, quindi il programma oggi è così. E molta musica, praticamente poco parlato, praticamente smetto adesso da parlare. E ok, Marchigno, vabbè, io saluto a tutti e a tutti, pure Silvietta, e mo vediamo prima di mandare un po' e cerchiamo di poter fare un collegamento con Silvia, se no ci siamo qua, Marchigno rimane con voi. E pure io e Silvia, vabbè, così un po' astratti. Vabbè, Rotation.

Ecco qua, Rotation. E io so Manolo che sta Manolo, Silvia che è Silvia, sta in questa location, ve l'avevo detto prima, io mo la sto ad aggiungere, quindi vi saluto, ascoltate Rotation, musica Radio Onda Rossa 87.9 tutti i sabati alle 23.05 di mattina, e poi pure quest'ultima ora che stiamo facendo alla fine dei podcast, una sorta di decompression. Decompression, quindi ascoltate Rotation, bella a tutti, raga, dai forte da Manolo e Silvia, Rotation.

0: sempre per te non può essere fatto. Tu non senti ciò che dico? No, non diverso, solo diverso in tua mente. Devi disimparare ciò che hai imparato. Provare no, fare o non fare. Non c'è provare.
1: Proteo.

0: Grazie. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

governante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 kg di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 cm.

potere di scoprire, non un caso un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. A-M-R-I-C-A, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo sempre più accanito, non dimmi che è passato, lo so che non sei scemo e che hai capito, basta che ora pensi a quello che ti dico, per capire che oggi come ieri l'umanità è un nemico, a stelle e strisce, bianche e rosse, non è cambiato niente, 1992 da festeggiare, siate bravi.

Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto-israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

0: cabeça ali, ó. Ali é nesse pé.
1: Are you okay? Mina, stop. Mina, stop.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie,
2: grazie,
1: grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchino, si facevano cazzare. Quando si presero gli si fa gommia da bere a questi.

Nehasini si erano intanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchi, si facevano cazzà. Quando si presero, gli si fa gommia da bere a questi.

Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non è un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo sempre più accanito, non dimmi che è passato, lo so che non sei scemo e che hai capito, basta che ora pensi a quello che ti dico, per capire che oggi come ieri l'umanità è un nemico, a stelle e strisce, bianche e rosse, non è cambiato niente, 1992 da festeggiare, siate bravi, non fate.